Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, sta fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sai?

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: Christmas.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna.

0: vive alle generazioni. Puro sangue.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì a tutti, buon martedì Giovanni.
1: Ma buongiorno a te Chiara e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana, come stai?
0: Bene, bene, ma quando c'è mattina tutta italiana io sto sempre bene.
1: È vero, è vero, è vero, appena si illumina di blu questo meraviglioso studio con la nostra scritta Radio Tutta Italiana sappiamo che insomma ci proiettiamo in queste tre bellissime ore di conduzione dalle 7 alle 10, no?
0: E tante notizie, tantissime curiosità e soprattutto tanti tanti ospiti, infatti anche la puntata di oggi, martedì 13 ottobre, non sarà da meno. Avremo qui due ospiti che tra l'altro il primo è una new entry, è una novità che non è mai venuto qui ai nostri microfoni e invece dopo lo conosceremo meglio, mentre la seconda persona è molto familiare, è proprio conosciutissima.
1: È vero, la seconda è conosciutissima, però non è mai scontata. Ogni volta che viene è un po' come se fosse la prima volta, anche perché affrontiamo sempre tematiche un po' differenti, no, l'una dall'altra, quindi insomma abbiamo sempre anche da imparare.
0: Ah certo, ricordiamo in volissimo che ci potete ascoltare tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove non solo potete ascoltarci e portarci ovunque andrete, ovunque sarete, ma anche ci sono i nostri podcast original, proprio prodotti dalla nostra direzione di radio digitali specializzate. Potete ascoltarci anche in DAB, quindi comodamente in macchina, oppure
1: dalla vostra Smart TV collegabile a internet, canale 710. Quindi mi raccomando, insomma, i modi per ascoltarci sono molteplici e quindi non fatevi sfuggire la mattina tutta italiana, perché appunto, come ha appena detto Chiara, è sempre piena di belle novità e soprattutto belle persone che ci vengono a trovare e vengono a condividere con noi insomma le loro professioni.
0: Io però voglio sapere com'è iniziata anche la mattina dei nostri ascoltatori, che sapore ha questo martedì, perché devo dire che a me è cominciato molto lento. Io però me la sono presa con calma stamattina, mi sono svegliata alle 4:30, cioè una cosa assurda. L'ho detto, vai, faccio con calma skin care, faccio con calma tutto, mi sono scelta i vestiti. E quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori come hanno cominciato questa mattinata. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire con noi live, per raccontarci, mandarci tanti messaggi, anche messaggi vocali, Giovanni, perché no, così ascoltiamo la loro voce in diretta.
1: Assolutamente, esatto amici, fateci sentire un po' di amore, soprattutto un po' di compagnia e accompagniamoci lungo questa bella mattinata.
0: Sì sì, dobbiamo anche gasarci, esatto. Perché dobbiamo cominciare questo martedì con il mood giusto, con il piede giusto, e infatti sta per arrivare qui un artista che da Giovanni è molto apprezzato.
1: Esatto, Cesare Cremonini. Può mancare Cesare Cremonini qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: questa nostra stupida canzone d'amore dei due giornalisti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:18 e la nostra puntata di oggi è cominciata e infatti ci sono tantissime notizie. Vogliamo dare un piccolo assaggio, Giovanni, di quello che andremo a parlare?
1: Ma sì, sicuramente si parlerà di cultura, si parlerà comunque di lavoro, in questo caso un lavoro che viene tramandato da generazione in generazione e che dire, c'è anche una correlazione comunque con quella che era la mattinata di ieri, no? Che ricordo essere la giornata del cioccolato, la giornata comunque del dolciume, ecco, diciamo così. Quindi do questo piccolo spoiler. Solo per la prima parte della puntata, poi dalla seconda parte comunque, come dire, esatto, la dolcezza, del tatto.
0: Tanti zuccheri.
1: Esatto, zuccheri, dolcezza, quindi vuoi fare
0: fanno
1: Chiara?
0: Male ma fanno anche bene.
1: Vuoi mandare dei messaggini magari adesso al microfono a qualche buona anima pia che potrebbe far comparire qualche cornetto o qualcosa?
0: Ah sì,
1: qui
0: certo,
1: studio.
0: Certo, no. Il nostro annuncio.
1: Ormai ti devo ricordare io che devi fare colazione, che ti rendi conto.
0: Sì, perché ogni tanto il sonno prende la del sopravvento. No sì, però se ci fosse insomma qualcuno che si trova già qui nel nostro palazzo di via Siago 10, vuole portarci a me un cappuccino e un cornetto, sarebbe il top.
1: Al settimo.
0: Giovanni ha tristissima acqua.
1: Vabbè, insomma, io comunque vado avanti di acqua, che è un po' come se fosse la mia benzina, però d'altronde sono economico, non costo veramente poco, e quindi insomma se ci fosse qualche buona anima pia che vuole introdurre un po' d'acqua in studio, io lo accolgo comunque a braccia aperte.
0: Sì, sarebbe molto molto bello, molto gradito, ecco.
1: Esatto,
0: da entrambi. Va bene.
1: Raccontiamo anche un piccolo retroscena di stamattina, come è andata la sveglia, la mattinata, perché insomma io stamattina la sveglia è stata un po' differente rispetto alle solite sveglie.
0: Non ci sei svegliato?
1: No, ecco, diciamo che oggi l'ho mancata, l'ho bucata, sono arrivato un po' lungo.
0: Perché hai fatto baldore ieri sera?
1: No, in realtà no, perché ho dormito talmente tanto profondamente che secondo me la fase REM si è prolungata un po' troppo, un po' più del dovuto, e mi sono alzato veramente con gli occhi chiusi, gonfi. Beh, mi hai visto entrare, no? Io ho aperto gli occhi praticamente 5 minuti fa.
0: Sì,
1: avevo un gonfiore.
0: Ho visto.
1: Un gonfiore strano, diverso dal solito.
0: Tu invece pensi che mi sono svegliata stamattina alle 4:30.
1: Ah.
0: Di notte,
1: perché di notte. Non è mattina, parliamoci chiaro. Non è mattina.
0: Ancora, io non la reputo ancora mattina.
1: No, ma
0: sai
1: non lo
0: perché
1: è.
0: Sai di chi è colpa?
1: Di chi?
0: Di una tipa pelosetta.
1: Ah, ok.
0: Biondina, con gli
1: platino.
0: Occhi verdi.
1: Una tipa bionda platino che è venuta a svegliarmi.
0: Molto pelosa, che mi è venuta a svegliare anche perché si gratta. Purtroppo si è fatta male. Sulla testa, quindi ha tutta una ferita.
1: Cavolo.
0: Enorme. Vabbè, ieri dal veterinario siamo andate, abbiamo messo la pomatica, tutto a posto.
1: Perché è un po' maldestra, ha preso qualche colpo.
0: Vabbè, Molly è un po' così.
1: Non si parla del cantante, è il cane di Chiara.
0: No, è la mia cagnolina.
1: Okay.
0: È la mia cagnolina. E stamattina mi ha svegliato perché poi gli prude, vabbè, tutto un casino.
1: Sì.
0: Siamo scese giù, l'ho portata giù, erano le 4:50, c'eravamo io e il bar che stava prendendo sotto casa mia.
1: Cioè, come si dice, uso questo termine, uso queste parole che ormai vanno un po' di moda da un po' di tempo a questa parte, hai uscito il cane?
0: Sì.
1: Era lui che ti ha portato fuori.
0: Sì,
1: era lei,
0: sì,
1: che
0: è
1: lei, ti
0: lei,
1: ha portato
0: lei,
1: fuori.
0: Lei, è tutta colpa sua.
1: Alle 4:30.
0: Quindi sono svegliata questa mattina alle 4:30, beh, poi ho detto, wow. Sai che ti dico, fammi la doccia, mi vado a fare skincare con calma, quindi alla fine l'ho presa con filosofia, anche perché sennò l'avrei dovuta strozzare.
1: No, brava, ma più che altro ti dico la verità, sei veramente una padroncina esemplare, perché io non ho cani, nel senso io non ho cani, ho avuto cani, comunque di mia sorella, quindi se ne è occupata lei, però ecco, il cane veramente, diciamolo, ma tanto comunque lo sapranno anche i nostri amici giustamente all'ascolto, è un bel impegno, vanno trattati comunque in maniera molto rispettosa, e soprattutto insomma quante volte si porta fuori un cane, poi dipende dal cane, però
0: la mia 3 volte al giorno scende.
1: Okay.
0: La mattina, a pranzo e a cena.
1: Okay.
0: Prima di cena,
1: quindi vedi, comunque le volte sono parecchie.
0: Il cane poi dipende anche che tipo di razza,
1: esatto.
0: Quindi il Labrador io in scienza e coscienza l'ho presa e sapendo che era una razza impegnativa.
1: Certo.
0: Più impegnativa di un Cavalier King, di un Chihuahuino,
1: di un Pomerania.
0: sicuramente.
1: Secondo me non rientra neanche nella categoria dei cani il Pomerania, però perché sai, sono molto gonfi, come quando li vedi comunque tutti belli per strada, sono tipo delle pallottole di pelo belle.
0: Sono molto carini.
1: Però poi quando li fai la doccia sono minuscoli, sembrano tipo dei, non farmi dire cosa perché magari qualcuno ce l'ha all'ascolto, ma sembrano dei topolini, ecco, diciamo così.
0: Sai, magari dei padroncini che t'hanno sentito adesso in diretta.
1: Mi sono veramente messo contro una comunità enorme di Pomerania, perché alla fine ce l'hanno quasi tutti un Pomerania, veramente molto comune come cane.
0: Posso fare una cosa? 334 60 45 640 se volete insultare Giovanni, questo è il numero giusto.
1: No, la domanda poteva essere anche ce l'avete un Pomerania?

0: dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: E noi siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana. Diamo soltanto un piccolissimo spoiler, Giovanni, della prossima notizia che racconteremo a tutti.
2: Allora, la prossima notizia parlerà sicuramente di cucina e di dolci.

uomo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

che nada vabbè. Ti aspetta sotto casa se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

0: Cara Italia di Gali qui su Rai Radio Tutta Italiana. Questa canzone direi che non ce la siamo persa neanche un pochino.
1: No, no, anzi, cantato.
0: Grandi canti a microfoni spenti, infatti giustamente Chiara ha dovuto dire accendo
1: il microfono.
0: Certe steccate in studio, almeno da parte mia sicuramente.
1: Solo da parte tua, io sono intonatissima.
0: Non dico niente, amici, comunque sta a voi, da buoni intenditori poche parole. Comunque io direi che possiamo già cominciare a leggere un bellissimo articolone ai nostri amici.
1: Eh sì, perché dallo spoiler che hai fatto anche prima mi hai messo molta curiosità, quindi
0: è vero. Allora, diciamo che prima sono stato un po' depistante perché ho detto che si parlava di dolci, ed è vero, ma si parla di dolci comunque dalla seconda ora in poi. Io
1: quindi
0: prima
1: tra
0: volevo
1: poco,
0: esatto, tra pochissimo
1: poco.
0: E quindi insomma come dire, sorpresina, volevo comunque affrontare un tema che è molto legato alla mattina e sicuramente, come dire,
1: io lo sento molto,
0: infatti l'ho messo come primo tema comunque in scaletta. Chiara comunque anche lei condivide, quindi insomma partiamo con raccontarvi questa cosa qua. L'articolo comincia subito con ancora 5 minuti poi vado a dormire. Ma di cosa parlerà? Insomma, mettiamoci nella situazione, sono le 11:30, avete sonno, domani la sveglia suona molto presto, molto l'ho aggiunto io, ma parte un'altra puntata della serie. O aprite il telefono solo un attimo, quando riguardate l'ora è già passata mezzanotte. A volte la parte difficile è chiudere la giornata. Dopo il lavoro, le commissioni e le cose da sistemare, finalmente nessuno ci chiede niente, il divano è libero e possiamo scegliere noi che cosa fare. E così quel ancora 5 minuti diventa un modo per tenerci un pezzettino di tempo nostro.
1: Ma infatti proprio questa abitudine, no? I ricercatori la chiamano procrastinazione del sonno, il rimandare l'ora di andare a letto anche quando non ci sono impedimenti esterni. Il desiderio di recuperare tempo per sé è una possibile spiegazione, non è però l'unica e sola. Intanto la sveglia resta fissata alla stessa ora, però purtroppo, e al mattino davanti al caffè ci possiamo ripetere tutti insieme: ma perché non siamo andati a letto prima? Io infatti a Giovanni glielo scrivo: vai a letto!
0: Sì, no, Chiara mi manda un reminder fisso che secondo me ormai è diventato una sorta di messaggio automatico. Lei secondo me ha impostato l'orario,
1: certo.
0: il timer e a me puntualmente alle 11:15 mi arriva. Che tra l'altro, dico la verità, per la sveglia nostra è anche tardi le 11:15.
1: No, ma infatti...
0: Non so te,
1: io
0: però
1: sono
0: dico,
1: a letto molto prima, già dalle 10.
0: Perché per me, dico, io ogni volta che... Ecco, devo riusare questo termine perché sai che già mi viene molto
1: croccante.
0: Io quando vado a letto alle 11:15 e mi alzo alle 4:50, comunque mi alzo croccante e faccio anche fatica ad aprire gli occhi, sono incollati, come se ci fosse proprio la colla.
1: Ti senti croccante?
0: Sento molto croccante, se devo dire che poi comincio, faccio un po' di stretching, accenno uno stretching un po' fittizio, che però non funziona mai, ecco, e rischio anche di bloccarmi.
1: Ma tu la mattina presto fai stretching?
0: Sì, ma dal letto, nel senso che comunque muovo, giusto per dire sono io, sono qua, mi chiamo Giovanni, okay, sono a Roma.
1: È un ricordo di stretching.
0: Esattamente, è un richiamo.
1: Anche perché fare stretching alle 4, no, no dai, è un po' follia.
0: Diciamo che è un lontano parente dello stretching. Comunque, tornando a noi, faccio fare una mega domandona ai nostri ascoltatori.
1: Tu
0: lo sai che la mia call to action non si può non fare. Che cosa vi fa dire ancora 5 minuti anche quando avete già sonno? Raccontatecelo al 334 60 45 640 anche con un vocale.
1: Nel frattempo qui su Rai Radio Tutta Italiana arrivano Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore.

0: E c'è anche lui, immancabile, Bresh, Tagliando il Granchio, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:47 e devi sapere, Giovanni, io questa canzone te l'ho voluta mettere perché mi è uscita nei per te sui social, nella pagina dei suggeriti, ok, no? E ho detto, no, ma quanta è figa questa canzone, me la sono dimenticata. E ho detto, domani a Giovanni gliela metto.
1: No, questa canzone è molto molto bella, devo dire che tra l'altro lui l'aveva presentata per Sanremo, non mi ricordo se l'ultimo o il penultimo Sanremo, ma mi pare l'ultimo Sanremo, infatti.
0: Che con Carlo Conti, no?
1: Bella, sì, esatto. L'ultimo Sanremo, tra l'altro, di Carlo Conti.
0: Oddio, così è brutto.
1: No, povero Carlo Conti. Senso, dopo un po' di anni che comunque ha condotto, poi esatto, quando ci fu appunto il passaggio, il testimone con il buon
0: Stefano Di Martino.
1: Stavo per dire Cesare Di Martino, perché ho ancora in mente Cesare Cremonini. Insomma, vabbè, stavo facendo
0: questo
1: dei...
0: Cremonini è proprio un amore.
1: Sì, no, ma io l'amo tantissimo. Sì, devo ancora andare a un suo concerto, devo dire che non sono mai stato, quindi insomma sono molto invidioso di vedere questi video, la gente che canta fortissimo sotto il palco. Insomma, prossima occasione non mancherò di presentarmi.
0: Comunque questa giornata è un attimo da ricordare, perché Giovanni, l'uomo che non beve caffè, mi ha chiesto prima, quando mi è arrivato il cappuccino in studio, tra l'altro grazie mille a chi ce l'ha portato,
1: no name, non facciamo il nome,
0: no, il nome non si può fare, però grazie mille, e mi ha detto, ma lo posso provare?
1: Sì, devo dire che ero molto, molto curioso, chiaro, anche perché ti dico la verità, ormai ne hai collezionate non so quanti davanti a me, quindi a un certo punto ho detto, ma coloriamo un po' questa mattina, cambiamo un po' con l'acqua, dai, che io bevo solamente liquidi trasparenti, quindi insomma...
0: Lo posso provare? No.
1: No. Ma io infatti ho detto, guarda Chiara, non ti preoccupare, anche perché giustamente sei un po' germofobica, anche alla fine a me va benissimo.
0: No.
1: Anzi, era più calcato il no finale sulla fine, proprio, cioè, vabbè, insomma, comunque evidentemente oggi no, però piano piano.
0: Io di poche cose sono gelosa nella mia vita, ok? Io non sono una tipa molto gelosa.
1: Sì.
0: Cioè, oddio, sì.
1: Ma.
0: Perché?
1: No, vabbè, di la tua, poi dico la mia.
0: Sì, sono le cose mie. Vai. Sono molto gelosa. Mm-hmm. Cioè, non tendo a non prestare troppo, perché poi dipende anche a chi presti.
1: Certo.
0: Perché poi chi presta non gliene resta. Io questa cosa me la sono.
1: Chi presta non gliene resta?
0: Ma sì, anche agli elementari, no? Prestavo sempre i miei colori, i miei giochi. E poi me rotti.
1: È vero.
0: Non mi tornavano più indietro le cose, quindi alla fine non presti più.
1: Quindi è bellissimo, scusa, il messaggio. Diventate egoisti, amici all'ascolto. Egoisti, non prestate nulla.
0: No,
1: neanche
0: prestate...
1: il caffè, neanche un po' d'acqua sotto il deserto.
0: L'acqua, a parte l'altra volta ho detto io, bevi dalla mia bottiglietta. È vero o non è vero?
1: No, testimone, ma non toccare però.
0: Ma
1: anch'io devo dire la verità. Poi sai, è vero che si crea sempre l'imbarazzo quando presti la bottiglietta d'acqua naturale, no? Tipo, io la sto bevendo, è la mia, e dico, so, fai un sorsino. È implicito per me, come dire, non te lo dico, sì, ma ti dico, fai un sorsino, ma non toccare, no? Nel senso che comunque mi darebbe fastidio. O se tocchi, come dire, faccio in modo di che tu non te ne accorga, ma pulisco un po' il...
0: Che schifo.
1: No, la pulisco con un pannetto, insomma, pulisco comunque la canna, ecco, perché io sono germofobico, sono proprio dichiarato. Cioè, ce l'ho proprio scritto sul mio reperto.
0: Ok, vabbè, anche io, quindi... Ma leggiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati.
1: Vai.
0: Va, perché
1: sono numerosissimi,
0: la gente si mette di ascoltare, esatto, con tutte le nostre cavolate che stiamo dicendo,
1: con tutte le peripezie che accadono qui in studio. Comunque ci scrive subito Laura da Roma e lei dice: quando i bambini dormono finalmente scelgo io cosa guardare, a volte sono stanchissima, ma spegnere la televisione mi sembra aver avuto solo doveri per tutta la giornata.
0: E invece Simone da Firenze ci scrive: il libro, mi dico che finisco il capitolo, poi quello dopo comincia bene e continuo. La mattina cerco di ricordarmi dove sono arrivato.
1: Lo capisco molto bene. E poi c'è Chiara da Roma, sei tu?
0: No, giuro che non sono io.
1: Non sei tu, sei sicura?
0: Mia omonima.
1: Comunque, mi perdo nei video di ricette. L'altra sera ho passato mezz'ora a guardare come fare il pane. Non ho neanche la farina in casa.
0: Allora, non sono io, giuro che non ho scritto questo messaggio, però mi ci rispecchio moltissimo.
1: Infatti,
0: perché vedo un sacco di video... Sì, ricette di dolci, ma che poi non rifarò mai nella vita, perché non sono neanche brava a fare una frittata. Ma questo è un altro discorso, però mi piace troppo, sono troppo soddisfacenti vedere quei video che poi viene bel dolce. Va bene.
1: No,
0: ultimo messaggio che ci è arrivato per adesso, per questo
1: per ora. Dulcis in fondo, però c'è il buon Paolo da Latina.
0: Esatto, io e mia moglie cominciamo a chiacchierare quando la casa è finalmente tranquilla. Poi guardiamo l'ora e volevamo darci la buonanotte 40 minuti prima. Questa cosa non è per tutti i maschi, non è per tutti gli uomini, perché voi toccate il cuscino e dormite. È una cosa incredibile.
1: Sì, sì. No, nel senso, io ultimamente devo dire di sì, perché comunque arrivo talmente tanto stanco.
0: Beh, tu sì, adesso sei in casa a parte. Però di solito anche i miei amici hanno fatto magari un po' di pigiama party e campeggi così. Cioè, oh, toccavano il cuscino con la testa e boh, dormivano.
1: Quindi solo, solo pigiama senza party.
0: Sì, sì, no, facciamo tra noi femmine il party.

0: Eccoci sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana. Tra pochissimo arriverà anche il nostro primo ospite di questa puntata di martedì 13 ottobre. Nel frattempo ricordiamo il volissimo, dove ci possono ascoltare, Giovanni?
1: Allora amici, potete ascoltarci sul DAB, ovviamente sulla nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, che io ci tengo sempre a specificare che sia
0: Rai Play Sound,
1: che siamo tascabili.

0: chiaramente potete ascoltarci, insomma, okay, sì, potete ascoltarci ovviamente dovunque e ovunque, quindi mi raccomando fatelo, e poi insomma tramite la vostra Smart TV collegabile a internet, canale 710, giusto Chiara?
1: Bravissimo, ricordiamo anche che potete scriverci al 334 60 45 640, così rimanete sempre, potete interagire con noi, potete scriverci, potete mandarci messaggi vocali, quello che volete. Infatti il nostro fedelissimo ascoltatore Roberto ci ha scritto: buongiorno ragazzi, Chiara sempre meravigliosa, mi ascolto sempre, un saluto alla dottoressa se c'è oggi, anche lei bravissima, ciao da Roberto.
0: Ma che carino Roberto, come sei equo Roberto, grazie mille, io non smetterò mai di ringraziarti qui in diretta, mi raccomando,
1: mantieni.
0: Ah, ma questa volta qua non me l'hai neanche menzionato.
1: No.
0: Ah, okay, mi ha completamente messo da parte. Vabbè, Roberto, io ti ringrazio, sono sempre qua. Quando vorrai, comunque sappi che un salutino, insomma, io non te lo toglierò mai, ecco.
1: Bene, tra pochissimo i nostri microfoni arriverà anche il nostro primo ospite. Nel frattempo, Alfa e Gigi Alessio con
0: Non lo leggo. Genova e Napoli, beh, giustamente.

0: la macchina. Oh.
1: Questa canzone è proprio bella, Giovanni. Ernia dedica qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8 e 14 minuti. Il nostro ospite per questa mattinata, martedì 13 ottobre, è finalmente arrivato, è finalmente qui nei nostri studi di Via Siago 10, nel metastudio di Via Siago 10. E io diamo il benvenuto, io e Giovanni, al nostro ospite pasticcere che tra l'altro, ragazzi, ha vinto il premio come miglior panettone di tutta Italia. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Matteo.
3: Ciao. Matteo,
1: come stai?
2: Bene, bene, benissimo. Scusate il ritardo, ma c'era un po' di traffico. Come ben sapete, Roma è molto caotica, soprattutto inizio settimana.
1: Eh no, no, ma la possiamo capire. Sì, no. Io la vivo da 21 anni, quindi ti capisco che insomma è bella
3: vero,
1: impegnativa.
3: È vero. Già dalle 6:30 devo dire la verità. Stamattina c'era un sacco di traffico, no, già alle 6:45.
2: Oggi particolarmente, non so perché, ma c'era molto caos.
1: Lo so.
3: Oggi tutti in presenza,
1: sì.
3: Ormai lo vedi, noi viviamo in base allo smart working, no? In base a quello uno si deve tarare.
1: Che poi tra l'altro, aspetta, però questa cosa è molto simpatica da dire, no? Smart working sì, ma tu che fai il pasticcere non puoi andare smart working.
2: Purtroppo no,
3: non esiste questa opzione.
2: Non mi è concesso.
1: Vai tutti i giorni al lavoro?
2: Tutti i giorni, sì, il giorno di riposo è durante la settimana, però lo faccio con piacere, non mi pesa, sabato e domenica, anzi non saprei che fare se... dovessi andare al lavoro, quindi è molto, molto interessante anche questo aspetto del nostro lavoro, perché se scegli di farlo è anche un compromesso nel cambiare un po' lo stile di vita, quindi per me, a me piace, poi ti devi un po' abituare anche a questi ritmi, insomma.
1: Infatti proprio la tua giornata tipo come funziona? Perché poi penso, immagino che tu durante il weekend lavori anche di più rispetto alla settimana.
2: Beh sì, il weekend cambia tanto il lavoro, anche perché la gente è libera, viene nei nostri punti vendita a stare a essere un po' spensierata, insomma.
1: Certo.
2: A fare colazioni un po' più lunghe, fare chiacchierate con gli amici, quindi noi diciamo iniziamo, mio padre per esempio iniziava molto presto, io vengo da diciamo generazione di pasticceri, mio padre iniziava alle 4, invece io inizio un po' più tardi, verso le 6:30. La cosa che comunque ho notato è che, come dicevi tu, prima quando mio padre usciva alle 4 non c'era un'anima. Adesso già alle 4
3: è animatissima la situazione, infatti non mi sento
2: ma
3: solo.
2: Ma io anche che vengo da Frosinone, anche a Frosinone comunque c'è caos.
3: C'è fermento,
2: quindi invece prima mio padre quando usciva stava da solo, c'erano poche persone che uscivano, preparava la colazione per quelli delle 6 di mattina. Invece,
3: c'erano i grilli.
2: Bravo.
1: C'erano lui e i grilli.
2: E poi comunque diciamo abbiamo cambiato un po' la routine, quindi alle 6 non si fa più colazione col cornetto, ma si prende soltanto il caffè, il cornetto si sposta alle 9, tanto colazione salata. Abbiamo preso questa abitudine soprattutto nel weekend di fare questi brunch, diciamo, no? E noi diciamo ci sfiziamo tanto perché possiamo usare le nostre tecniche di pasticceria e metterle nel salato, che è una cosa comunque molto interessante soprattutto per il pasticcere, perché è un po' noioso il pasticcere che tante volte fare sempre le stesse ricette, le stesse nozioni, invece il salato è un po' da quell'estro che è carino,
3: sì.
2: Ti dà quell'adrenalina e da
1: chef, novità.
2: No?
1: Un po' di novità. Anche perché fare la stessa ricetta per tanto tempo, tanti anni, penso che sia alienante, no? Dopo un po'.
2: Dopo un po' inizia ad essere pesante, più che altro perché non puoi più mettere del tuo, quindi per fare una ricetta da zero da pasticcere devi comunque studiarla, più un chimico che un cuoco o che un pasticcere che fa soltanto i biscotti, quindi tu se parti con una ricetta devi comunque partire da zero e studiarla proprio a tavolino.
1: Mm-mm.
2: Adesso per esempio noi ci stiamo specializzando tanto sul senza lattosio, il vegano, che comporta comunque a cambiare gli zuccheri, a cambiare i grassi, e quello purtroppo non puoi farlo con una ricetta sostituendo soltanto i grassi, ma devi partire da zero, bilanciarla. E devo dire che questo mondo qui, un po' per moda, un po' per esigenza, il senza lattosio, il vegano, sta andando molto. È un bel mercato perché Paradossalmente sono persone che vorrebbero mangiare tutti i giorni i dolci, che non possono, quindi sono quelli che si avvicinano di molto di più alla pasticceria.
3: È un bel compromesso,
2: però devo dire che i prodotti, soprattutto il senza lattosio, si nota molto molto poco la differenza.
1: Ok, sì. Quindi è proprio minima una
2: proprio
1: differenza,
2: essere proprio un
1: impercettibile.
3: Sì. Perché poi l'arte sta proprio in quello, no? Il far sì che il cliente non senta la mancanza, no? Nel senso, quindi devi essere molto bravo a comunque soddisfarlo. Senza
2: poi
3: appunto...
2: comunque dopo il Covid c'è molta più informazione. Il cliente finale è tra virgolette un più intenditore, no? Perché comunque a casa ha provato a fare ricette, nei momenti, nei giorni morti faceva la pizza a casa e la torta, quindi insomma c'è più informazione e quindi il livello si è alzato ancora di più.
3: La consapevolezza è maggiore.
1: Bene, io andrei un po' in musica perché troppi. Io, vabbè, volevo fare un'altra domanda, però non so se la spoileriamo tutti.
3: Falla e poi dai, dopo possiamo mettere una canzone e torniamo dopo con la risposta.
1: E va bene, la faccio. Facciamo. Allora.
2: Adesso che mi sono pure un po' sciolto. Quindi.
1: Ma infatti. Cioè, hai spoilerato prima che già tuo padre era pasticcere, quindi hai proprio preso in mano le redini della tua azienda familiare o hai deciso da zero di diventare pasticcere? Cioè, potevi anche scegliere qualcos'altro?
2: Questa è una bellissima domanda perché ho capito che mi piaceva questo lavoro con il tempo, perché quando sei ragazzo a 20 anni gli amici tuoi escono tutti i giorni, chi viene a Roma a studiare, hai tanti limiti, quindi non lo vedi come un lavoro, però sai, è la passione di famiglia, il lavoro di famiglia,
3: terza generazione.
2: Okay. Poi sai, più cresci e più ti rendi conto che la scelta che hai fatto è stata quella giusta. E soprattutto perché prendi consapevolezza del percorso che stai facendo, perché io adesso ho 37 anni e mi rendo conto che altro lavoro non potevo fare, perché proprio nella mia routine, nel mio modo di lavorare, il pasticcere o paradossalmente il cuoco sarebbero stati i miei due lavori, diciamo,
1: principali.
3: Bello.
1: Però vedi,
2: e
1: ecco,
2: poi facevo un altro tipo di vita prima.
1: Infatti.
3: Ma questo adesso piano piano, andando avanti ci arriviamo.
1: Io la volevo,
2: non si
1: la
2: direbbe dall'aspetto, però.
3: Navigando ci arriviamo.
1: Faccio soltanto una piccolissima anticipazione. Una parola che possa descrivere la tua vita prima.
2: Sport.
1: Aspetta?
2: Sport.
1: Sport.
3: Grande. Adesso poi dopo questa
1: io
3: canzone.
1: Io sono curiosissima.
3: Certo.
1: Vai.
3: A tra poco.

0: bellissima voce di Fabrizio Moro qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono un suo grandissimo fan. Tu lo conosci, Chiara?
1: Scherzi, chi è che non conosce Fabrizio Moro? Mi piace tantissimo. Poi tra l'altro lo trovo anche molto simile a Ultimo, e quindi sì, l'accoppiata poi è pazzesca.
0: Te la ricordi tra l'altro la canzone? Beh, in brevissimo, pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
1: Tu poi dici che io sono stonata. No, ma comunque
0: Matteo, stonato?
2: No, bravissimo.
0: Meno male, hai visto?
1: Matteo,
2: hai un secondo lavoro.
1: Matteo, ma quello che dici, potresti trovarti col microfono spento.
2: Beh, come voce, dai, bellissimo, quindi.
0: Senza base, senza autotune, insomma, non è una cosa da tutti, eh?
2: Bravo.
1: Bene.
2: Bravo.
1: Infatti, rigiriamo una domanda a Matteo: quali sono i tuoi gusti musicali? Perché questa è una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti che vengono qui in trasmissione a Mattina Tutta Italiana.
2: Ma diciamo, un gusto predefinito non ce l'ho. Mi piace ascoltare, mi piace.
1: Cioè, più pop, più indie, più commerciale.
2: Commerciale. Per forza di cose sì, perché in pasticceria mettiamo la radio, quindi
1: da oggi Rai Radio Tutta Italiana.
0: Certo, ma c'era già prima,
2: sì, mi sa. Saranno le nostre, i nostri due punti vendita che ci staranno sentendo, quindi
1: davvero, quindi sì. Siamo proprio in diretta anche lì, bene nei tuoi due
0: via
1: negozi.
0: DAB immagino poi, ovviamente.
1: No, anche tramite la nostra applicazione di RaiPlay Sound, certo, che è completamente gratuita. Ce l'hai, Matteo?
2: Certo.
1: Bravo.
2: Ormai sono un
0: come sono preparati i nostri ospiti, sono preparatissimi.
1: È tutto meraviglioso. Molto naturale. Comunque, torniamo al nostro discorso di prima, perché insomma vogliamo anche conoscerti meglio, conoscere la tua storia, come sei arrivato anche, no, a proprio essere pasticcere. Prima ci hai detto un'anticipazione così, una parola, sport.
2: Sì, perché dall'età di 5 anni fino ai 21 ho giocato sempre a calcio, ero uno sportivo che ci credeva tantissimo.
1: Che ruolo avevi?
2: Facevo il difensore.
1: Difensore
2: ero mancino, quindi i mancini prima se ne stavano pochissimo.
0: Anch'io uguale. Siamo speciali.
2: Ho fatto qualche anno di Serie C, un anno di Serie D.
1: Ammazza!
0: Wow!
2: Sì, poi sai, forse è stata la scelta che ero quella più decisa, che ho fatto proprio in maniera più spensierata. Ho detto da oggi basta. E poi comunque il cambiamento un po' l'ho notato negli anni dopo, perché non c'è più l'adrenalina della partita, e non riesci a sfogare comunque come un semplice sport che va in palestra, perché il calcio ti dà quell'adrenalina dei 90 minuti che è difficile descriverlo.
0: È emozionante. Calcio, io quando chiudevo gli occhi mi ricordo ancora che sognavo le azioni che dovevo fare per dire di quella passione, no?
2: Tu immagina di vabbè, non facciamo nomi sennò poi però immagina di fai un gol al 90esimo, no?
0: Sì.
2: E poi non lo fai più.
0: Non succede, ma quindi, se succede.
2: Non succede, ma se succede. Quindi
0: certo.
2: E da lì poi ho continuato a fare sport, ne ho fatti tanti, anche perché la struttura fisica ce l'avevo. Ho fatto pallanuoto, tennis.
0: Complessissimo pallanuoto.
2: Adesso mi sono avvicinato un po' al padel, però insomma fermo non sono mai stato. Un po' la stazza è aumentata, però diciamo dai, qualcosa faccio, anche perché lo sport fa benissimo. E
1: dopo che insomma poi hai lasciato
2: dopo ho lasciato e ho iniziato, pensa un po', portavo i cornetti di notte, perché mio padre facevamo un giro dei cornetti di notte.
0: A quanti anni?
1: Io sono una grande fan dei cornetti 20, di notte.
2: 21 anni.
0: Non avevo dubbi.
2: Partivo
0: 21 anni.
1: Aspetta.
0: Il cornetto caldo la notte non c'è cosa più bella, più buona soprattutto.
2: Portavo il cornetto di notte, l'ho fatto per 2 anni, poi come nelle grandi famiglie dobbiamo saper fare tutto, quindi certo, ho iniziato a fare il barista. E ti devo dire, mi usciva molto bene.
1: Ero molto bravo
2: e poi riuscivo ad essere un po' tipo un attore, perché con il cliente.
0: Certo, la facciata, no? Comunque
2: avevo proprio
0: l'attitude.
2: Sì. E poi da lì ho fatto 3 anni sia di sera che di mattina da barista. E poi sono venuto a sapere di una scuola a Brescia che prendeva borsisti, quindi a pagamento diciamo era un po' troppo costosa, quindi ho fatto lo stagista dentro questa scuola per un anno e mezzo, dove facevo l'assistente ai maestri.
1: Ok.
2: Quindi venivano i maestri, io gli preparavo la sala, le pesate, le ricette le facevo io, e quindi con questa cosa io ho studiato tutte le materie prime. E anche il comportamento dei maestri, perché comunque stai lì vicino, è come se ci avessi, tra virgolette, una prima donna da curare, no?
0: Certo.
2: E dalla mattina alla sera. Quindi io stavo, posso fare qualche tipo con Massari, e lui veniva e facevamo la lezione.
0: Iginio. Che personaggio pazzesco. Lui,
2: persona splendida.
0: Chef enorme.
2: Persona splendida e che ricordo con piacere.
3: I chef si possono nominare, chef.
1: Basta che non sia un brand. E
0: abbiamo
1: poi
0: sbloccato questo livello.
2: Ok.
1: E da lì, poi,
2: da lì ho fatto un anno e mezzo di scuola, poi ho conosciuto un altro maestro che aveva una pasticceria a Padova, dove lui era famoso per i panettoni. Era maniacale per questo percorso del panettone, perché il panettone, come ben sapete, sono 3 giorni di lavoro complesso, lievito, il pH, i rinfreschi del lievito, le sfornate, la cottura del panettone, anche il confezionamento è importante.
1: Certo,
2: soprattutto
1: tutti gli aspetti sono molto importanti.
2: L'etichettatura.
3: Diamo una notizia a tutti. Qui sì. A Radio Tutta Italiana siamo amanti dei
1: panettoni,
3: dei dolci.
1: Vabbè, sì.
3: Poi panettone. Vabbè,
2: lui ancora non la sa della sorpresa, forse.
1: No, mi sa che non la sa il direttore.
2: Ok.
1: E Matteo ci ha portato un sacco di cornetti, ci ha portato 2 vassoi così, sono tutti su.
3: Non li ha portati a chi, aspetta?
1: A tutti noi.
2: No, io in realtà li avevo portati
3: a me. Ah, ecco.
2: Avevo portati ai ragazzi, però poi ho visto.
1: Si sono arrivati i colleghi.
0: Diciamo, non è che no, giustamente, nel senso, qualcuno all'ascolto probabilmente li starà mangiando mentre ci sta ascoltando. Quindi vorrei ricordare una cosa:
1: mi raccomando,
0: tenetecene due. Insomma,
1: ma non penso.
3: Mangiateli tutti.
1: Ci stanno aspettando su, sicuramente.
0: Comunque, grazie, Matteo, del pensiero, ma che è stato meraviglioso, veramente.
1: Dopo i panettoni, poi sei proprio sbarcato ufficialmente.
2: Da lì sono tornato in azienda e mi sono completamente dedicato allo sviluppo dell'azienda insieme a mio fratello, perché poi abbiamo rinnovato il locale, l'abbiamo fatto un locale polivalente, quindi dalla colazione al pranzo all'aperitivo, quindi ci siamo dedicati anche al salato, come vi dicevo, e non siamo più una pasticceria che fa solo dolci, ma facciamo un po' di tutto. E devo dirti, questa è una cosa che paradossalmente ci riusciamo bene, perché sia a me che a mio fratello piace anche molto il salato. Quindi forse è la nostra passione.
1: È importante anche comunque rimanere sempre sul pezzo, aggiornati.
2: Esatto.
1: Se il mercato ti chiede determinate cose, tu per rimanere sul pezzo ti devi adeguare per forza di cose.
2: Esatto,
1: altrimenti
2: esatto.
1: Quelli,
2: dico,
1: chi ci rimette sei tu.
2: Il cambiamento l'abbiamo
1: abbracciato bene,
2: perché comunque ci piace andare a mangiare fuori, ci piace comunque provare cose nuove e avvicinarsi anche tanto alla tradizione, quindi ritornare nei campi.
3: Io sono entrato adesso, quindi faccio la domanda che magari già ti hanno fatto. Quindi tu sei mastro pasticcere pure?
2: Io sono mastro pasticcere, nasco mastro pasticcere.
3: Mastro pasticcere che si chiama Matteo?
0: Dolce Mascolo.
2: Dolce Mascolo.
1: Io andrei un po' in musica e
2: vai,
1: poi torniamo, perché ai microfoni spenti ci avevi anche anticipato una cosa che secondo me è importante da analizzare e di cui è importante anche poter parlare semplicemente, che c'è un prima e un dopo Covid.
2: Vai.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: col mio DNA.
1: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:44, proprio è scoccato adesso in questo momento il secondo. Siamo sempre in compagnia del nostro ospite qui, Matteo Pasticcere. Io me lo sto sognando quel maritozzo che ci hai fatto intravedere prima.
2: Speriamo non te l'hanno rubato.
1: Ma speriamo che ce lo stanno con almeno uno.
3: Le mie speranze sono svanite.
1: Ce lo dividiamo anche a metà con Giovanni, sì. Cioè io 80%, lui 20%.
3: Ma sai, noi lo stiamo dicendo in speranza che comunque qualcuno da sopra ci stia ascoltando mentre mi sta mangiando, altrimenti Matteo dobbiamo recarci da te. Io altrimenti prima cosa che faccio, appena stacchiamo la diretta, vengo lì
2: non
3: e insomma
2: scuse,
3: ci mangiamo.
2: No,
1: tanto Asiago Mazzini più o meno siamo qui, ragazzi, sono 600 metri, quanto è distante dal nostro studio?
2: 650 metri.
1: Allora,
3: è al limite dal monopattino, eh. No, però dai,
1: ma visto che Giovanni va sempre a piedi, potrei renderti orgoglioso di me oggi. Sì. Potrei venire a piedi.
3: Con me?
1: No, da sola.
3: Okay. In separata sede ci vediamo lì, insomma.
1: Senza di te, però sì, potrei gustarmi questo maritozzo. Perché poi, tra l'altro, qual è il dolce che tu preferisci della tua pasticceria? Cioè, sicuramente tutti. Ce n'è uno in particolare che mangeresti sempre?
2: Allora, che mangerei sempre? Guarda, le torte da forno mi piacciono molto. La nostra crostata è buonissima. La torta di mele.
3: Non parlarmi della torta di mele, Matteo, mannaggia.
2: E poi, ecco, una cosa che mi riporto dal viaggio che ho fatto in Veneto, dove ho lavorato, la veneziana.
1: Buona.
2: La veneziana alla crema è molto molto buona. E sì, diciamo. E poi vabbè, ci sono dei dolci domenicali che mangio veramente solo la domenica, ma due domeniche l'anno.
3: Ma tipo?
2: Tipo il babà.
3: Al babà.
2: E la coda d'aragosta.
1: Mi state mettendo fame.
2: È più, quindi è più del sud forse. E poi il cannoncino. Cannoncino con
1: un evergreen.
2: Con la crema.
3: Rigorosamente siciliano.
2: No, con la crema.
3: Ah, con la crema. Okay. Okay.
1: Giovanni, non mi fare queste gaffe.
3: No, io sono
1: un
3: grande fan del cannolo siciliano, nel senso che comunque mi è proprio rimasto impresso. Sono andato in Sicilia quest'estate.
2: Lo facciamo anche noi, facciamo anche la cassata, che è molto buona.
1: Più che con la crema, forse la ricotta ci va nel
2: cannolo siciliano?
1: Sì,
2: cannolo
1: siciliano,
2: ricotta, canditi, i gocci di cioccolato, poi ci sono tante varianti, noi facciamo così.
1: Io una fame assurda. Cambiamo un attimo soltanto argomento, cioè sempre la pasticceria. Vai. È il nostro focus, però anche a microfoni spenti mi interessava molto approfondire questo argomento, che hai notato anche tu, che c'è proprio un prima e un dopo Covid, un dopo un post pandemia, anche proprio nei riguardi del cliente. Come è cambiato il consumatore? Consumatore medio
2: cambiato totalmente, drasticamente, perché purtroppo diciamo tanti mesi a casa, tante persone hanno vissuto in solitudine. Paradossalmente, io ho parlato con dei clienti di Roma. A Roma si è vissuto in maniera molto molto diversa rispetto a una provincia, perché comunque stai chiuso dentro un palazzo,
1: certo,
2: dentro un appartamento, quindi i pensieri sono tanti, probabilmente anche un po' di negatività che ti circonda, no? Quindi il cliente prima era un po' più spensierato, se veniva la sabato e domenica che aspettava un pochino di più, non gli rodeva. Ok?
3: Sì, certo.
2: Adesso invece sabato e domenica vanno tutti di fretta, non si godono il momento.
1: Anche sabato e domenica vanno di fretta?
2: Beh, sì. Diciamo, e poi la cosa, quella un po' più carina, è che, come dicevo prima, il cliente adesso conosce le materie prime.
3: Quindi ha una consapevolezza, quindi ha una pretesa.
2: Adesso le etichette che si vedono davanti il bancone, prima erano tanto lì per, adesso tutti guardano l'etichetta, se c'è un ingrediente, se non c'è il burro, se non c'è il latte, le uova, e come dicevo prima, ci stiamo avvicinando sempre di più nel mondo vegetale.
3: Sì. E questo non per forza è negativo, dico la verità.
2: Lo dico io
3: pensiero personale.
2: Bisogna essere pronti ai cambiamenti.
3: Esatto.
2: Il cambiamento del Covid ci ha dato tanto da fare, da metterci un po' di più. Diciamo, non siamo ripartiti da zero, ma poco
1: quasi
2: ci manca.
3: Vi siete reinventati.
2: E quindi bisogna, ecco, prendere un po' di riprendere un po' le abitudini che avevamo prima del Covid. Mm-hmm. E modificarle un pochino.
1: Questa è una domanda molto generazione Z, non so se
3: per non dire Marzullo.
1: No, quelle le fai tu, per no, favore. Non confondiamo le cose. Io te la so per fare molto
2: gentile. Non toccare il maestro.
1: Puoi anche,
3: anche il mio.
1: Puoi anche dirmi, Chiara, sei vittima dei social e io me la l'accetto questa risposta. Ma la frutta realistica, che ne pensi di questo trend che è andato viralissimo sui social?
3: Ah, brava, curioso.
1: La pasticcere, no?
3: Bello, bello,
1: che
3: bello.
1: Ne pensi?
2: È stata una sconfitta per la pasticceria italiana.
3: È la morte.
2: E parlo di pasticceria vera e propria, sì. Però proprio perché la pasticceria stava vivendo, l'italiana stava vivendo un momento molto buio e lo sta vivendo ancora tuttora, perché comunque c'è sempre meno consumo. La prima cosa che abbiamo visto un po' più carina e un po' più da trend, sì, è andata virale, ma adesso già, perlomeno io che uso purtroppo tanto social, adesso già nel diciamo nel guardare il TikTok o su Instagram se ne vede sempre di meno, sì. E purtroppo anche questo la Francia ci ha battuto, perché è stata più brava nel proporlo prima,
3: nel marketing,
2: cosa
3: forse
2: che
3: anche.
2: Tante pasticcerie italiane l'hanno provata a fare nel 2015, sì, nel 2016, con
1: io
2: scarsi
1: penso
2: risultati.
1: Che questo trend sia partito da un pasticcere francese,
3: sì. Cédric Grolet.
1: Aspetta. Grolet.
3: Cédric Grolet.
2: Diciamo che è ancora oggi quello che fa più video virali, con migliaia di euro di vaniglia che spacca.
3: Però quello è uno show anche, no? Nel senso, sì, che oltre al fatto che lui sia un pasticcere, sì, dico quello che fa, no? C'è un sacco di gente fuori dalla vetrina, sì, e lui che fa tutte queste ricette incredibili.
2: Questo è veramente è il numero uno a livello di comunicazione. E è quello che comunque ha catturato il cliente, certo, finale. E poi vero, noi ci siamo cascati con tutti.
1: Io signora assaggerei una frutta realistica, perché se
2: però ovviamente è un dolce che se lo fai con caratteristiche e fatto bene,
3: mm-hmm, ha un senso.
2: Se lo fai perché c'ha lo stampo del lampone e lo metti un po' di rosso e sembra un lampone, cambiamo mestiere, che è meglio.
1: Contestualizziamo un secondo per i nostri ascoltatori, che magari non, sì, tutti sanno cosa sia questo trend, in cosa consiste la frutta realistica.
2: Sì.
1: È una riproduzione proprio della frutta, ma tipo con un cuore particolare dentro.
2: Beh, no, ci sono delle diverse consistenze della frutta, tra la parte molto, cioè quella parte croccante, la parte gelatinosa, la mousse, il vero e proprio pezzo di frutta all'interno, questo è la frutta realistica.
3: Però poi, quella vera,
2: quella
3: realistica.
2: Quella okay, vera. Poi quello che andiamo sempre un po' a camuffare, diciamo così, è quello che metti dentro una crema al lampone, okay. Poi adesso prendo il lampone di riferimento.
3: Aggrediamo il lampone in questo caso.
2: Lo mettiamo in congelatore, lo facciamo uscire dallo stampo e lo coloriamo di rosso, e quello potrebbe essere la frutta realistica, non lo è.
1: Ok.
2: Quindi,
1: sì, certo.
2: Beh, sì, certo. È una bella invenzione, ma se fatta bene, ok. Ma se fatta così tanto per commercializzare,
3: sì,
2: il prodotto, no.
1: Io penso poi quando vadano virali queste cose è tutto un po' sul commerciale, purtroppo poi finisce sempre un po' lì quando diventano particolarmente virali determinati trend. E
2: preferisco
1: invece
2: fare un buon cornetto, un buon croissant che
1: è una schifezza, ma virale,
2: sì,
1: concordo,
2: sì,
1: sposto la tua prospettiva. E invece la tua comunicazione come la definiresti? Quanto condividi, ecco, della tua professione sui social?
2: La mia personale o della pasticceria?
1: No, anche della pasticceria, prima di tutto pasticceria.
2: La pasticceria, diciamo, adesso è come se stessi assumendo un barista. Cioè, i social media manager esistono e fanno parte della nostra azienda. E prima c'era lo scappato di casa, sì, che veniva, faceva le foto e tutto quanto. Adesso
3: è una cosa seria, una professione.
2: Sono professioni che personalmente servono,
3: anche ben pagate,
2: perché senza comunicazione sui social non andiamo avanti. Poi estremizzarla no, perché comunque non va bene sapere chi siamo tutti i giorni. Comunque comunicare quello che noi facciamo è importante, quindi anche
3: il lavoro, la dedizione,
2: sì,
3: insomma,
2: sì,
3: l'impegno,
2: anche comunque far sapere al cliente, sì, che noi siamo vivi.
3: Ma perché comunque non sfruttare un mezzo per comunque appunto andare a raccontare, no, chi siete, la vostra storia, insomma, sì, gli elementi sì, che sì, fate, sì, dove siete, insomma, è importantissimo.
2: Ecco, quindi... per esempio, per noi da fra qualche settimana inizia il periodo più bello dell'anno.
1: Ah, il mio periodo più bello!
3: Halloween? Halloween?
1: No.
3: Ah, no.
1: Natale!
3: Ah, Giovanni! Siete già avantissimo,
1: anzi,
3: amici.
1: Mancano...
3: Con calma. No, no. Chiara ogni giorno mi manda...
2: Questo, scusami, se...
3: Vai,
2: comunicarlo è importantissimo.
1: Giusto.
2: Per me inizia il periodo più bello dell'anno. Cioè che comunque...
3: Ma a livello di vendite o...
2: No, a livello proprio di passione, perché okay, comunque sì, è sacrificante, però è bello.
3: È soddisfacente anche dall'altra parte.
1: È il periodo più bello dell'anno.
2: I nostri locali sempre pieni, le attività, i laboratori pieni di ragazzi che vogliono... Speriamo intraprendere questo mestiere, mm-hmm, però sì, per me, per quanto mi riguarda, questo è il momento più bello.
1: Concordo pienamente con quello che hai detto, anche perché per me il Natale è il periodo più bello dell'anno.
3: Ma dai.
1: Visto che siamo più o meno alla fine dell'ora, e poi comunque io, cioè, già l'invito te lo rinnovo quando vuoi, passa.
2: Magari,
1: che è sempre una chiacchierata è molto
3: anche
1: piacevole.
3: A mani vuote, non ti preoccupare,
1: anche
3: non è che
1: a mani
3: deve,
1: vuote,
3: non dobbiamo essere come, esatto.
1: L'ultimissima domanda, questi panettoni, no, perché abbiamo citato ormai Natale, eccetera, tutto il procedimento, anche perché tu hai vinto un premio molto importante.
3: Sì,
1: cioè
3: diciamolo.
2: Sì, nel 2019 ho vinto il miglior panettone d'Italia.
1: Complimenti.
2: Grazie.
3: Un riconoscimento importante.
2: Sì,
3: in Italia,
2: sì,
3: poi.
2: In Italia. Che... E devo dire che poi era ancora il panettone, non lo facevano tutti, quindi è stato molto più sentito. Adesso, come tutte le cose,
3: anche quello è diventato.
2: È diventato anche... Il meccanico fa il panettone.
3: Il panettone.
2: Quindi...
1: Tra un po' lo fa il panettone.
3: Chi non sa fare un panettone, dai.
2: E quindi diciamo, però, sì, il panettone è un percorso. Io lo dico sempre: se ti avvicini a questo mestiere e vuoi fare panettoni, tantissima pazienza. Dura 3 giorni. Non è un dolce che tu lo fai e lo inforni e lo mangi.
3: La lavorazione è molto impegnativa. Tra l'altro, Chiara, diciamolo, perché poi ci sono tanti tipi di panettone. Qual è quello che preferisci?
1: No, i classici. Non è così.
3: Con canditi o senza?
2: Tu da buon lombardo. Il classico, no?
3: Io direi il classico,
1: il classico. Anch'io, io
3: sposo anch'io il classico.
1: Queste altre alternative. Per esempio, mi ha fatto assaggiare mio padre pere e cioccolato. Pere buonissimo, cioccolato. Per carità, però no, il classico.
3: Diciamo che quello al cioccolato e basta, quello con l'albicocca è pazzesco.
2: Sta andando tanto il panettone al cioccolato.
1: Sì.
2: Con l'impasto scuro, quindi
3: buono.
2: Anche lì, diciamo, è un buon prodotto. Poi il resto, le varianti, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano, però insomma il classico è sempre quello che va per la maggiore.
1: Che team sei? Panettone o Pandoro?
3: No,
2: panettone.
1: Ci ha pensato un attimo,
3: ho visto il demonio negli occhi di Matteo davanti a questa domanda.
2: Allora, se me facevi da piccolo era il Pandoro.
3: Ah, il Pandoro.
1: Sì, è classico.
3: Okay.
2: Il Pandoro, ragazzi, i bambini impazziscono per il Pandoro. E invece adesso ti confermo, straconfermo il classico.
1: Bene.
3: Sarebbe stato divertente comunque, premio per il panettone più buono d'Italia. No, preferisco il Pandoro. No, guarda, io comunque
1: infatti io gli ho fatto la domanda. Sarebbe stata una hit.
3: Era spiazzante.
1: Allora, Matteo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui a Mattina Tutta Italiana. Verremo sicuramente a assaggiare anche io, spero che ci abbiamo lasciato almeno un maritozzo.
3: Ma non credi,
1: ma
3: non penso proprio.
1: In ogni caso ti verremo sicuramente a trovare nell'autopasticceria a Roma.
3: Esatto.
1: E quando vuoi, poi tra l'altro noi ti rinvidiamo. Ormai
3: quanto
1: sei,
3: prima
1: sei di casa, quindi la porta neanche basta, tu l'abbi,
3: neanche
1: così,
3: c'è,
1: vieni,
3: per te,
1: siedi e parli al microfono.
2: Va bene,
1: grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: Matteo Dolcemascolo qui su Rai Radio Tutta Italiana.
0: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 3.

13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Vabbè, immancabile, immancabile sulle nostre frequenze. Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:08. Abbiamo ufficialmente cominciato l'ultima ora insieme, per fortuna Giovanni.
1: Che oggi, carina, oggi lo che tratto carina, malissimo. Chiara, oggi veramente contentissima. Devo dire che comunque sta trattando benissimo tutti quanti in studio, è veramente, c'è un'allegria che... Vabbè, Giulia, perché? Che dici?
2: Strano, perché di solito Chiara è sempre così benevola nei tuoi confronti.
1: Esatto. Sempre così carina, siamo quasi a lei.
0: Sì, vabbè, sì. Ma ormai questo è il nostro modo di comunicare. Prima mi fa, vogliamo organizzare qualcosa questo weekend, ci mangiamo un boccone insieme. No. Te devo vedere pure il weekend, te devo vedere tutti i giorni, ma pure il sabato e domenica mi devi nominare.
1: È bello che il weekend scorso mi ha invitato lei. Insomma, comunque vabbè, oggi non è giornata per discutere di alcune cose.
2: No.
1: Ho capito che non è cosa.
0: Comunque, buongiorno anche alla nostra dottoressa.
2: Buongiorno.
0: Giulia,
2: buongiorno.
0: Proietti. Oggi apriamo la parentesi della nostra rubrica Mental Coach, sì. E affrontiamo come sempre, come ogni martedì che si rispetti, un altro tema.
2: Bene, siamo pronti.
0: Sei pronta?
2: Sono pronta.
0: Oggi parliamo di amicizia.
2: Wow,
0: bello,
2: bello, ci piace.
0: Perché ho letto qualche giorno fa, infatti questa cosa me la sono appuntata e l'ho mandata pure a Giovanni, perché sì, così non me la scordo, se la mando a lui.
1: Confermo. Io sono un po' suo salvanote. Non l'ha mandato a me, l'ha mandato nel suo archivio.
2: Tipo la chat segreteria.
1: Nella coscienza, esatto.
2: Io ne ho una con me stessa.
0: Mi ha anche risposto a questa notizia che gli ho mandato sui social.
1: Dillo,
0: in DM.
1: Dillo senza vergogna.
0: Riguardava l'amicizia che due persone possono avere anche con un gender gap, con una differenza di età molto, molto grande. No? E lui mi ha risposto: è come la nostra.
1: Siamo io e te con gli emoji delle carote. Carotina, siamo io e te.
0: Gli ho detto: Giovanni, guarda che riguarda la diretta, mica noi due.
1: Giovanni, no, guarda che riguarda la diretta, mettilo subito in scaletta. E già questi erano i toni di ieri alle 6, praticamente.
0: Questo Chiara, è il nostro rapporto.
2: Sì, è così, però è per questo che funziona, no?
0: Io
1: è vero, c'è un po' di pepe,
2: perché
1: c'è un po' di pepe.
2: La diretta non è bella se non è litigarella.
1: C'è un poco di pepe.
0: Sembriamo una coppia che è sposata da almeno 80 anni.
1: Sandra e Raimondo, dico sempre, ma in realtà siamo
2: ormai.
1: Vabbè, insomma, siamo i futuri Sandra e Raimondo.
0: Ok, torniamo sul focus. Questa notizia però era molto interessante, no?
2: Sì.
1: Ha fatto un po' diversi slang americano, scusami, per accompagnare un po'.
0: Perché molto spesso delle amicizie funzionano meglio quando c'è appunto questa differenza di età molto grande, no? Tipo io, anche io e te, Giulia.
2: Certo, ma questo è molto interessante, perché l'amicizia è uno dei palchi più importanti dove noi possiamo sperimentare modi di essere con le persone, e il fatto di poter instaurare delle amicizie con grande differenza di età ci consente un po' di vivere un pezzettino di vita o che non abbiamo ancora conosciuto o che stiamo ricordando, e quindi è una grandissima figata, questa è la verità. Cioè, e quando abbiamo amici più grandi in cui ci possiamo rispecchiare, possiamo desiderare ciò che vorremmo essere, e al contrario funziona anche lo stesso principio, perché quando c'è quel minimo di differenza e io posso ritrovare chi sono stato in quel momento, ricordarmi un po', riagganciarmi, c'è una comprensione maggiore, no? Quindi si funziona o sul rispecchiamento o sul desiderio, cioè chi vorrei essere, ok, chi potrei essere, mi slancio con l'immaginazione, oppure un po' nel ricordo, e quindi sono dei mix che funzionano molto bene.
1: Quindi vorrei essere o mi ritrovo comunque,
2: esatto.
1: No? Bello,
2: esatto.
1: Bel messaggio.
2: Sì.
0: Io, ad esempio, ho un'amica che è un po' più piccola di me, compie adesso questo giovedì, che il 15 giovedì, fa 18 anni.
2: Wow.
0: E abbiamo questa amicizia che, cioè, beh, ci siamo conosciute in palestra, ci alleniamo, cioè, lei mi allena, lei è la mia personal trainer e mi obbliga.
2: Domenica.
0: Sì. È lei, è Silvia, che salutiamo, anche se, insomma,
2: ciao Silvia.
1: Ciao,
0: penso
1: Silvia.
0: Che lei sia a scuola a fare latino.
2: Sì.
0: Tocca a tutti. E ci troviamo benissimo. Quindi io penso che lei vorrebbe essere me, ma io non è che le auguro di essere me in realtà, perché io no.
2: Ma come dire, forse non è che vuole essere proprio Chiara, però avere, come dire, come riferimento qualcuno che sta quel pezzettino più avanti del ponte è fonte di ispirazione.
0: Ma io non sono molto.
2: Ma tu sei un'ispirazione, te lo devi riconoscere.
0: Un po', forse ho più qualcosa che assomiglia a un'ossessione.
2: Oh,
0: un'ossessione.
2: Balliamo.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Nessuna di Lucchè qui su Rai Radio Tutta Italiana, e un po' di Napoli anche qui, amici, perché insomma ci vuole, no? Qui copriamo tutta Italia con la nostra meravigliosa musica italiana.
1: Ti sto per stupire, sono stata a un concerto pazzesco di Lucchè 2 estati fa in Calabria.
0: In Calabria? Wow. Addirittura, ma sei andata apposta o ti sei ritrovata in Calabria e hai saputo che c'era un concerto di Lucchè?
2: La seconda che hai detto, come diceva Guzzanti.
0: Grandissima fan.
2: La seconda.
0: Le fan che uno vorrebbe sempre.
1: Oh, sei antipatico, non è vero, io Lucchè lo seguo un botto.
2: Sentite che tensione questa mattina.
0: Ma no, un po' frizzantina, anche
1: sì,
0: se,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: se
1: sì,
0: beviamo
1: sì,
0: anche una naturale.
2: Briosa.
0: Esatto, briosa.
1: Tu bevi acqua, no? Tu ne bevi tantissime di acqua. In
0: i
1: tre
0: social
1: ore.
0: Possono provare che anche Chiara beve tantissima acqua da quando mi conosce.
1: Ragazzi, se fate uscire qualcosa che possa provare questo, giuro che non facciamo più video insieme.
0: Fatelo.
1: Mi stavo riferendo ai nostri social media manager che ci stanno riprendendo. Infatti, io vi ricordo sempre che potete seguirci sui nostri account social, perché lì trovate tantissimi backstage, trovate tantissimi reel, stories, contenuti, vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo, vi condividiamo tutto, insomma, delle cose molto divertenti, e trovate anche la nostra dottoressa Giulia Proietti sui social.
2: Certo, io ormai fissa.
1: Abbiamo fatto anche un balletto insieme con Giulia.
0: No, è bellissimo. Perché...
2: meglio che quello cada nel dimenticatoio, cerchiamo di non ricordarlo.
0: È stupendo ormai quando Chiara giustamente parla di come i nostri amici all'ascolto, insomma, hanno modo di ascoltarci, no? Quindi tramite Smart TV, tramite DAB, tramite la nostra applicazione. Dovremmo mettere una base sotto, perché sembra quasi una parte rap.
2: Sì, c'è un bel flow, devo dire. Sì.
0: Ci ascolti sul DAB, ci ascolti in DAB. Ascolti, un po' molleggiante.
1: E poi c'è
0: Rai Play Sound. E perché no? Smart TV. Scusatemi.
1: Questa cosa è molto green. Io mi
2: puoi provare a dare anche il numero, Giova, così?
1: Yo. Vai,
0: 334
1: 60 45 640.
2: Mamma mia.
0: Ok, direi che
1: mi sto cringiando da morire.
2: Io vi saluto. Ve ne vado.
0: Ciao, grazie.
2: È stato bello.
1: Mi sto cringiando tantissimo.
2: Va bene.
1: Giovanni, torniamo seri per quanto possibile, visto che abbiamo cominciato il nostro talk con Giulia, la nostra rubrica Mental Coach, abbiamo aperta proprio con la prima notizia riguardante le amicizie, che sarà il nostro focus per questo martedì 13 ottobre. Continuiamo a parlare su questa lunghezza d'onda. Esatto. E anche perché è una cosa che mi dà molto fastidio quando le persone si fidanzano, no?
2: Sì.
1: Spariscono, si smolecono, non sono mai esistite.
2: Sì,
1: poi
2: sì,
1: puntualmente
2: succede.
1: Quando finisce la relazione, ecco lì che tornano.
2: Ricompaiono.
1: Lì, per esempio, io dovrei accettare una cosa del genere, secondo te?
2: No, bisogna farli fuori.
0: No, spieghiamo in che senso.
2: Scherzo.
0: Nel senso che tutti avete inteso.
2: No, come funziona? Beh, allora, ragazzi, non è molto piacevole, come dire, no, uno sta in un contesto di amicizia e gli amici, come diceva Chiara, si smolecolano. Però il punto qual è? Allora, a parte che se c'è una buona amicizia, uno può prendere il proprio amico sotto braccio e dire: ma senti un po', ma come mai questi due cuori una capanna? Ma c'è qualcos'altro? Perché ci siamo detti anche un po' di volte fa che nelle prime fasi di innamoramento è normale che uno ha il cervello sott'aceto e che quindi, come dire, ci si fonde con la persona che si è trovata. Però insomma, questo non è poi un indice di buon funzionamento, no? Quindi se noi abbiamo questo rapporto di amicizia consolidato, abbiamo anche la confidenza necessaria per prenderci il nostro amico sotto braccio e dire: come mai sei sparito? Questo se lo vogliamo salvare in itinere, ok? Se vogliamo recuperare qualcosa. Se non ce l'abbiamo questa facoltà di andarlo a riacchiappare, quando riappare, signori, ma un po' di chiarezza si può dire, Cioè bisogna vedere quanto ci teniamo a quella persona. Dove sei stato? Okay.
1: Però perché sempre dobbiamo fare questo primo passo? Cioè, anche io, nonostante io ci tenga tantissimo.
2: Non è scritto da nessuna parte, Chiara, che lo dobbiamo fare noi. Ti ripeto, dipende quanto investiamo in quel rapporto. Cioè, è normale che se non ce la si sente, non si vuole fare, cioè, come dire, un moto di orgoglio, e magari il rapporto lo si vuole appendere dentro l'armadio e chiudere l'anta, lo si fa. Però se c'è un investimento, c'è un desiderio di mantenerlo in vita, ci accogliamo, come dire, questa possibilità di rimettere un po' in discussione.
0: E soprattutto se hai quattro amici.
1: Guarda il nostro regista Carmine. Che ci hai portato?
2: C'è un fagottino.
1: Qualche dolcetto. Ma siete mangiati tutto, di la verità.
0: La verità è che abbiamo parlato per 20 minuti di questi dolcetti, quindi giustamente.
2: Ecco, quando un amico sparisce dovrebbe riapparire così, Chiara.
0: Esatto, in quanto ad amicizia, Chiara, impariamo.
2: Lo perdoneresti
0: da questo
2: così,
0: gesto,
2: Chiara?
0: Esatto.
1: Fammici pensare.
2: Guarda bene, guarda.
1: Dai, forse sì.
0: Cioè, sì, sparisce per amore per un anno e torna così, cosa fai?
2: Un anno è tantino, un bassoietto un po' più assortito.
1: Mi prenderei i dolci e poi me ne andrei.
2: Ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo, dai.
2: E tra tu che dici?
1: Sta arrivando, ecco, una grandissima canzone. Sì? L'amore non mi basta, che calza a pennello.
2: Direi di
1: oserei dire.
2: Serve anche l'amicizia.
0: Direi che...

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Mi fa impazzire di Sfera Ebbasta qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi fa impazzire.
0: Yeah,
1: tu mi fai impazzire.
0: Sfera Ebbasta. Parla di me ovviamente, amici.
1: Certo. Ma nel senso negativo, Giovanni, non c'è quell'accezione positiva.
0: Ma come sei carina, Chiaruccia, adesso vengo a darti un bel bacione.
1: No, non lo voglio contatto fisico, perché magari sei infetto.
0: Cioè adesso ci vede tutti come infetti, quando in realtà il naso rosso ce l'ha lei, oltre che i capelli.
2: No, la cosa grave è che per sfuggire da te si sta avvicinando alla reale minaccia.
0: Esatto, esatto.
1: Ogni volta che... Cioè,
2: fatti una domanda.
0: Cioè, dille con i fazzoletti lì, no, Gio, tu sei infetto.
1: Ma chiunque potrebbe essere infetto, quindi io per non ammalarmi, perché sono molto ipocondriaca, non mi avvicino a nessuno, non bacio più nessuno, capito? Questa è la mia regola che ho d'inverno.
0: Fai bene.
1: Anche d'estate.
0: Questa è la rubrica del martedì.
2: Sì.
0: Era martedì, vedi tutti come degli infetti.
2: Sì, va bene, la possiamo trasformare, va bene.
0: Ma perché
2: va bene.
0: Si era parlato anche della pandemia del Covid,
2: certo.
0: Insomma, con Matteo precedentemente, quindi sì. L'aggiustamento, visto che si è un po' imbruttita dopo, quindi come dire, ci sta un po', visto che sta mantenendo la distanza di sicurezza. Quindi ci sta, voglio dire. Ci può stare, la capisco.
1: Facciamo una domanda alla nostra dottoressa.
2: No, la domanda la faccio io.
0: Il domandone lo vuole fare lei.
1: Vuoi fare tu una domanda, Giulia?
2: Io voglio sapere se Giovanni ha amicizie con differenza d'età.
1: Ah, sì.
0: Ma che domanda meravigliosa. Adesso ti risponderò. Guarda, ti dico, io sì, ho tanti amici molto più grandi di me, ma fin da quando ero più piccolo, devo dire. Io già mi ricordo che quando avevo 17-18 anni avevo già amici comunque di 25-26, che poi, come tu ben sai, a quell'età lì...
1: Sì.
0: Sono tanti anni di differenza, esatto, non è che dici 44-50, no? Che non dico che siete coetanei, però più o meno comunque insomma avete un sacco di cose in comune o comunque insomma sono età similari, ecco.
2: Però te lo ricordi com'era avere appunto amici un pochino più grandi? Cioè tu non desideravi un pochino essere il 25enne?
0: Sì, no, io lo facevo giusto per trasgredire, anche perché comunque, come dire, vedevo un sacco di cose che facevano loro, il modo che avevano di parlare, insomma cercavo di essere una spugna, no? Cercavo di imparare, anche se in realtà c'era solo che da disimparare, nel senso, però a quell'età lì, no? Uno dice quanto sei figo, comunque che bello che l'approccio, ammiravo molto l'approccio che avevano con le altre persone, con le ragazze in particolar modo, insomma ammiravo comunque tanti aspetti che insomma poi col senno di poi ovviamente ci sono arrivato. Però sì devo dire che ho sempre avuto amici un po' più grandi, ma tuttora
1: Secondo me da queste amicizie che hanno una differenza di età molto grande c'è solo da imparare. Per esempio io nei tuoi confronti, Giulia, ormai siamo state amiche, ora la penso su io questa cosa, perché mi stavo guardando,
0: non era molto corrisposta.
2: No, voglio sapere dove va a arrivare questo discorso, sono curiosa,
1: che sei un bel esempio.
2: Sono molto curiosa, sono attiva,
1: ti sto prendendo proprio come esempio.
2: Era quello che un po' volevo intendere, ma il bello è la reciprocità, invece, come dicevo prima, del riagganciare invece nell'altro, poi come ho contato, ok, il fatto che siamo stati invece o di quell'età o ancora più piccoli. Mm-hmm. Cioè c'è, ripeto, uno slancio da tutte e due le parti, e questo rende molto bello agganciarsi, unirsi, ma anche comprendersi.
1: Mi piace tantissimo il suo approccio, il suo mood, la sua calma, sono delle di tuoi aspetti, le tue caratteristiche che mi piacciono molto. Sono
0: molto
1: un po' impicciata
0: alle
1: tue caratteristiche che mi piacciono molto, quindi sto cercando di assimilarle anch'io.
2: Anch'io mi prendo un po' di chiaretta. Sì.
1: No, di meno, che ti fai prendere?
2: Lasciami fa, lo sa lei.
0: Beh, poi ci tengo anche ad aggiungere un'altra cosa, che quando si è un po' più piccoli, non dico che si è bullizzati, perché comunque bullizzare è una parola molto forte, e no, in questo caso io comunque ho avuto la fortuna di non esserlo mai stato, però sei sempre un po' il più piccolino, quindi viene un po' tirato in mezzo, anche magari quando tu vuoi sembrare più grande, no? In realtà poi ti tirano un po' in mezzo come il bambino, insomma comunque un po' lo junior del gruppo, e quindi questa cosa qua devo dire che mi è sempre un po' pesata, quindi ho sempre cercato, ecco, di sembrare un po' più grande, magari col vestiario, emulando comunque alcune cose, non riuscite ovviamente, anzi più ci provavo più sembravo piccolo, però mi ricordo questa cosa qua, che volevo sembrare molto più grande per appunto apparire meglio.
1: Questa cosa l'ho smesso di voler sembrare più grande quando ho fatto 18 anni, perché ho detto mi sto invecchiando.
2: Ci sta, diciamo che diciamo che c'è tutto il pre-diciottesimo in cui c'è questo desiderio di una maturità anticipata.
0: Come mai questa cosa?
1: Però tu quando poi scavalli, no? Quando poi finalmente questi 18 anni li compi, sei arrivato a questo traguardo che ti è sempre sembrato, no? Chissà che cosa dovesse succedere dopo, poi ti rendi conto che gli anni scappano, cioè il tempo vola, che tu ti ritrovi a 25 anni, dici, ma non ce l'avevo ieri 18?
0: E le responsabilità lievitano.
1: Aumentano.
0: Esattamente. Quindi, insomma,
2: lievito madre, o Matteo.
0: Esatto, per rimanere il pin rouge era quello.
1: Oddio. Guarda, abbiamo assaggiato adesso i maritozzi di Matteo, sono strepitosi.
0: Sono arrivati?
2: Sì, sì, ma dovete mangiare i panettoni, lo dico da Ciociara, ha detto siamo conterranei, va mangiato il panettone.
0: Ma organizziamo insieme comunque, andiamo a trovarlo insieme, tanto lui comunque è qui vicino e quindi potremo organizzare questo rendezvous, insomma questo appuntamento, no Giulia?
2: Lo dobbiamo fare, sì. Ma sai Chiara, stavo pensando proprio questa cosa, che ovviamente i 18 anni sono investiti di un grande significato, cioè proprio uno si immagina che il 18esimo sancisce il momento in cui io sarò chi sono, chi desidero essere. Quando poi, come dire, uno apre gli occhi quella mattina e li compie, okay, si rende conto che quello è un processo, che non è come un gong che suona, poi si comincia un pochino a rinegoziare. Però io devo dire, soprattutto lavorando con gli adolescenti, che prima di arrivare al 18esimo c'è proprio questo desiderio di una maturità anticipata, cioè proprio molto investito. Poi chiaramente è soggettivo, lo potremmo esplorare meglio, però questa cosa c'è. Cioè, e li vedo molto sofferenti, devo dire, quando stanno con questi 17 anni in quarto che arriva la maturità, sarebbero già pronti magari ad uscire. Un discorso che veniva fuori proprio l'altro giorno anche nel gruppo di terapia. Sono belli. Poi arrivano questi 18 anni, maturiamoci, cominciamo a rendere conto, però è bello chiedersi che significato hanno per noi.
1: Esatto, perché poi lì arrivi a un'età dove tutti ti chiedono, e quindi che fai dopo il liceo, che vuoi fare, che università vuoi prendere, che indirizzo hai deciso di studiare, e lì ti dici... Oddio, non lo so.
0: Piano
1: aiuto,
0: piano
1: il
0: pressing arriva, no? Piano piano, perché poi è un eco che arriva da lontano, poi man mano si avvicina sempre di più e poi giustamente, come dire, devi arrivare a delle risposte concrete, no?
1: Esatto. Io al volissimo riderei il nostro numero di telefono, però in maniera seria, non come ho fatto prima.
0: Non reppiamolo.
1: 334 60 45 640. Se avete domande per la nostra dottoressa Giulia Proietti, è qui e può rispondervi.
0: Nel frattempo qui su Rai Radio Italiana c'è Serena Brancale.
2: Oh, mi sento.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che musiche qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:48, siamo sempre in compagnia della nostra amatissima dottoressa Giulia Proietti e c'è anche Giovanni.
1: Sì, è venuto anche lui oggi, lo abbiamo invitato, il nostro ospite.
2: Io vengo sempre molto volentieri qua a trovarvi, ho sempre un sacco di novità da condividere con voi qui in radio, insomma chiedetemi quello che volete.
1: Vai, abbiamo preparato un sacco di domande per te oggi, Giovanni, che sei nostro ospite.
2: Grazie per invitarmi ogni martedì.
0: Ma non ti preoccupare, quando vuoi.
1: Guarda, ti rinnoviamo la proposta anche per il resto della settimana. Saresti molto gradito.
2: Ah sì, mi sa che Chiara domani chiama il fabbro per cambiare la serratura dello studio.
0: Domani mi chiudo dentro.
2: Domani si chiude dentro, esatto.
0: No, beh, sto scherzando. Comunque, a parte tutto, condurre insieme, che abbiamo una bella energia, abbiamo una bella sinergia che ce l'abbiamo avuta subito. Questo non lo puoi dire niente.
2: È scattata fin da subito. Siamo veramente molto affiatati. Infatti,
0: io stavo per precipitare le scale.
2: Anche giustamente i professionisti che ci affiancano, che ci supportano comunque durante la nostra diretta, non entrano più perché io e lei siamo talmente tanto cane gatto. Sai come si dice, no, il famoso detto, tra moglie e marito meglio non mettere il dito. C'è già Giulia che vabbè, è un dito, scusami,
0: che dito hai fatto, scusa Giulia?
2: No, esatto, è un dito qualunque, esatto,
0: è l'indice. Allora continuiamo a parlare un po' dell'amicizia, perché poi quando cioè è importante avere un bel rapporto con il nostro migliore amico, con la nostra migliore amica, però quando non c'è reciprocità forse è lì un grandissimo problema. Però secondo me non è che da un giorno all'altro tu ti accorgi che non c'è reciprocità nel rapporto, cioè c'è sempre stato, magari tu non l'hai visto.
1: Sì, ma è anche una conseguenza che può arrivare un po' con lo scorrere del tempo, no? Diciamo che le amicizie sono, durante l'arco della vita, quel tipo di rapporti che più è messa al banco della prova, no? Perché sono quei rapporti che attraversano magari i fasi di vita, no? I momenti di passaggio, e quindi ci si domanda sempre: resterà, non resterà, che fine farà, che strada prenderà? E quindi l'amicizia va coltivata, fondamentalmente. Per questo non serve che venga ospite una psicologa il martedì mattina a dirlo, però serve coltivarla l'amicizia, e per coltivarla ognuno deve proprio attingere al proprio modo di essere, perché comunque non è che si può fingere di essere chi non si è. Quindi se io sono una persona, come dire, un po' più introversa, riservata, che non fa gli inviti, che non organizza cose, non vuol dire che io non ci tenga. Quindi durante il rapporto è importante conoscersi, ok, per cercare di capire anche magari in un silenzio dell'altro, in non entrare, che cosa c'è, perché magari non c'è disinteresse. Bisogna capire
0: come, perché magari questa è un'ipotesi, ok, presi un po' dal dispiacere, che poi si trasforma molto spesso in una rabbia, cioè vuoi capire perché quella persona magari si sta allontanando, perché quella persona che si è fidanzata poi sparisce da un momento all'altro, magari per n cose, per n motivi non c'è più come prima, il rapporto si è evoluto, no? E magari vai lì per capire, per chiarirti se vuoi continuare poi a frequentarti, eccetera eccetera, magari un po' di rabbia, quindi non riesci a, con calma, senza aggredirlo, no? Poi dall'altra parte, se uno viene aggredito, si mette sulla difensiva e non si riesce più a
1: comunicare.
0: Qual è invece il modo migliore per riuscire a gestire anche una situazione del genere? Che noi ci rivolgiamo anche magari a ragazzi molto giovani,
1: certo.
0: Quindi per tutti.
1: Certo, ma allora il discorso è questo. Come dicevamo prima, che dicevo, insomma, prendiamo il nostro caro amico sotto braccio e proviamo a parlarci. Poi il punto qual è? È ovvio che ogni persona ha il proprio modo, e come dicevi tu, Chiara, se si entra dentro un modo più aggressivo di comunicare non se ne trae nulla. Però su questo, ok, ci possiamo dare dei consigli. Un consiglio, come dire, sicuramente è quello, in queste situazioni più conflittuali, di provare a partire da sé. Noi siamo abituati, quando siamo arrabbiati, a partire sempre dall'altro, ok?
0: Sì.
1: Da che cos'è che non va nell'altro.
0: Sì.
1: Invece quello che apre alla condivisione più sincera, più autentica, è partire da sé. Che cos'è che a me fa male? Che cos'è che mi ha ferito di questa situazione? Non quanto sei stato tu.
0: Sì, certo.
1: Ok, quindi questa è proprio una cosetta. Dopodiché io dico anche, e questo lo penso profondamente, se un'amicizia è un'amicizia, si può anche, come dire, arrabbiarsi sanamente dentro un rapporto di amicizia. Non è che dobbiamo fingere di non essere arrabbiati, anche perché quella è anche, come dire, la manifestazione naturale di un risentimento, di un sentimento che ci sta in quel momento, perché il rapporto magari si sta usurando, che non vuol dire che io ti prendo per i capelli, però vuol dire che con te, proprio perché c'è un certo tipo di rapporto, mi sento di poter essere me anche nei miei lati che non funzionano, e se tu mi vuoi bene, questi lati un po', come dire, li accogli.
0: Sì, certo.
1: Quindi, anche... come dire, non possiamo venire col manualetto della buona comunicazione se sono arrabbiato perché ti sei sparito per un anno dalla mia vita. Che ci facciamo questo manualetto? Arrabbiamoci un pochetto, come dire, e la digeriamo insieme.
0: Quindi possiamo arrabbiarci?
1: Eh sì. Guarda, questo penso che alla fine ce lo teniamo come il mantra del...
2: Una sana arrabbiatura, senza tirarsi i capelli, senza mettersi le mani addosso, però una sana arrabbiatura secondo me porta comunque a una comunicazione che si spera poi che diventi anche, come dire, congrua o comunque che
0: fruttuosa.
2: Aiuti, fruttuosa, sì. Che dia una mano comunque all'amicizia.
1: Certo.
0: Ad arrivare a un punto di
2: svolta.
0: Punto.
2: Scusatemi che io quando parlo di alcuni temi... appunto,
1: magari
2: che
1: ci
2: mi
1: stai pensando.
2: Perché ci sto pensando moltissimo, perché io ad esempio ho diversi amici con cui non ho comunicato, no, tante volte, su alcuni magari loro aspetti, perché magari io guardavo il mio, lui guardava il suo, e quindi non ci siamo trovati su tantissime cose, anche se in realtà il bene comunque era c'era, nel senso, no, comunque c'era un affetto comunque profondo. E poi il fatto che magari loro siano partiti, sono partito anch'io, purtroppo l'amicizia poi è andata un po' a scemare, è andata un po' a sfumare, ecco, e quindi è veramente un peccato. E il messaggio bello che secondo me adesso possiamo dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando è proprio di comunicare. La comunicazione è alla base di una relazione, che sia in amicizia, che sia con la fidanzata o con il fidanzato, insomma è proprio importante, insomma è la chiave per far sì che un rapporto duri e maturi soprattutto.
1: Ma se voi ci pensate, quanti, la maggior parte dei rapporti, il motivo per cui finiscono o si usurano è perché non si parla.
2: È vero.
0: Però io non te lo devo, cioè, allora scusate.
1: Vada.
2: Non ti devi imboccare,
1: è il suo,
2: dici tu.
1: Prenda il microfono adesso e dica la sua.
0: Allora, ma questa cosa perché la sto vivendo in prima persona io, no? Una migliore, la mia migliore amica, tra l'altro, che io reputavo, cioè io penso che sia ancora ad oggi tale, non ti saprei neanche dire.
2: Ma se usi l'imperfetto non lo è più allora.
1: No,
0: Giovanni,
1: no,
0: dai,
1: no,
0: diamo
1: volevo, fiducia, diamo
0: fammi,
1: fiducia,
0: fammi
1: aspetta,
0: esprimere,
1: poi vediamo se dobbiamo dare l'estramuzio.
2: Vai
1: Chiara.
0: Perché a me dispiace di essere molto netta, però io voglio, non è perché io uso netta perché voglio per forza tagliare i rapporti, però voglio capire, voglio mettere ordine, no? E l'ordine si fa anche dai rapporti che tu hai nella tua vita,
1: certo.
0: Quindi ad esempio una mia amica che io, cioè io le voglio ancora oggi un bene dell'anima, ci siamo un pochino allontanate quando lei ha cominciato a lavorare in un determinato posto di lavoro e faceva orari veramente molto molto tosti, cioè poteva andare a lavorare anche alle 2 di notte cioè, e magari il giorno giustamente doveva dormire perché poi lì ti si combussano un po' gli orari e ci sta tutto, però poi non si è fidanzata ed è completamente sparita, ma completamente sparita, cioè che passavamo H24 tutti i giorni insieme, perché abbiamo fatto anche il liceo insieme, no? Cioè è forte sta cosa.
1: Sì, è forte.
0: Però io non ho, cioè adesso oggettivamente non mi riconosco grandi, non penso di aver fatto niente, anche perché ero sempre io che dicevo ma vogliamo vederci così ci aggiorniamo un po' su quello che è successo, però proprio anche il fatto che lei non sappia adesso delle cose che mi stanno succedendo, questa cosa mi devasta.
1: Certo.
0: Proprio quando ho visto, mannaggia, TikTok che mi guardo la sera prima di andare a dormire, un video di 2 ragazze che sono migliori amiche, un video bellissimo, dolcissimo eccetera, a me mi si è spezzato il cuore vedendolo, perché la persona a cui volevo mandarlo, la persona che mi ha fatto pensare, no, cioè quel video mi ha fatto ricordare una persona, non c'è più, e io comunque non ho capito perché si sia allontanata. Quindi il cuore ha fatto crack così.
1: Ok.
0: E sta ancora
1: ma
0: diviso
1: su
0: in due.
1: Questo allora io comprendo il desiderio, quando siamo dentro delle relazioni significative, di sentirsi compresi, rispecchiati, desiderati, cercati, attenzionati, visti in senso ampio, no? Cioè che non dobbiamo essere noi ad elemosinare all'altro ciò di cui avremmo bisogno. Però il punto è che, come dicevo prima, se ci teniamo, se quel rapporto è importante, almeno anche per la nostra chiarezza, cioè se tu hai bisogno anche di chiudere un cerchio su questo, perché sei rimasta col dubbio, e chiedi.
0: Chiedo.
1: E chiedi.
2: Comunica, parla, chiama.
1: Ti piace il reel? E mandalo.
0: Ma non ha più senso.
1: Ma che non ha senso?
0: Non ha senso.
1: Questo continuiamo dopo.
0: Non ha senso perché.
1: E manda sto reel, Chiara.
0: Dall'altra parte non c'è quello che pensavo che ci fosse.
1: Non è detto.
2: Giusto.
1: Anche, ripeto, parla anche se serve a chiudere per te. Perché tanto tu sei con un sospeso.
0: Sì. No, perché io non ho capito perché.
2: Però dico, a maggior ragione, dato che non è scoppiata una vera e propria bomba.
0: No, non è scoppiata niente.
2: Allora, secondo me è un messaggino. Ecco, qui secondo me subentra l'orgoglio.
1: No!
2: No, ma dai.
1: Giovanni non Giovanni, si può tu... nascondere nulla. A una... Giovanni non tu, gliela fai.
2: Tu sei una volpe del deserto, Giovanni, un fulmine di guerra. No, però. Però insomma io per esempio sono molto io non pensavo ma sono molto orgoglioso.
1: No.
2: Quindi viene fuori ma,
1: no.
2: Scusatemi no però no scusatemi non è vero però oggettivamente nel senso qua si scherza si ride a microfoni spenti ci sfottiamo anche un po' ma insomma siamo persone che siamo molto elastiche da quel punto di vista. Siamo atleti dell'umorismo si può dire?
1: Ma sì. A parte che siamo atleti soprattutto se siamo qui a parlarne come dire sicuramente c'è un desiderio da parte di tutti di mettersi in gioco su questo quindi orgoglio d'accordo però come dire se Chiara si sente di portare all'attenzione di tutto questo pubblico la sua questione forse un po' ci tiene
2: sollevando un bel polverone
0: ma no perché magari c'è qualcun altro che sta vivendo una situazione simile
1: si può rivedere appunto
0: può
1: se c'è qualcun altro che sta vivendo la situazione di Chiara scrivete
2: fate
1: parlate,
2: come Chiara
1: mandate un messaggino
0: non fate come
2: cambiate
0: Chiara.
2: Numero
0: non fare come Chiara non
2: no,
0: parla
2: qual è la parola di oggi molecolizzatevi smolecolizzare è uno scioglilingua
1: ecco l'invito invece a riprendere materia
0: giusto
2: esattamente
1: c'è stato scusate, un momento no, perché, sì, di sospensione perché tutti aspettavamo
2: no in realtà pensavo no io sto guardando in realtà l'orologio perché sento che nell'aria sta per partire una sigla che tra l'altro per i nostri amici all'ascolto è veramente molto molto familiare ma secondo me Giulia ormai anche tu insomma la conosci molto
0: ormai
2: molto bene anzi
0: pure Giulia.
2: Annunciala tu e direi che ci possiamo anche trappare un po' sopra
1: io vi lascio trappare
0: no non trappiamo niente
2: no ma non è il caso

0: Me ci vorrà qualche giorno.
1: Ti ringraziamo sempre Giulia per venire
0: a
1: qui.
0: A voi.
1: Ti aspettiamo martedì prossimo.
0: Ci vediamo martedì, solito orario.
2: Grazie per essere venuta.
1: Grazie Giulia, grazie mille.
0: Ciao a tutti.
1: Giovanni, grazie anche a te. Giustamente, comunque noi le dirette le portiamo sempre a termine.
2: Franca, grazie mille a te davvero.
1: No, io sono Sara, tu sei Franco.
2: Io sono Franco.
1: Cioè, ragazzi,
2: Bertini.
1: Neanche questi nomi oggi, riesce a ricordare.
2: Oggi è andata così. Comunque grazie agli amici d'ascolto.
1: Mattina, tutta italiana, domani 7:10.
2: Sempre su Radio Rai Tutta Italiana.
1: Dai, ciao amici, buon martedì!

0: Se cerchi l'amore per i frutti prelibati che speri di assaporare, facilmente resterai deluso, perché l'amore non è un frutto, l'amore è il contadino, il frutto sei tu. Quindi è una...
1: Il contadino chi è?
0: Il contadino è l'amore che viene e ci piccona.
1: Cioè,
0: e
1: la,
0: ci...
1: la relazione.
0: È la relazione, è il tentativo di starsi vicini. E in quel momento, se noi purtroppo facilmente succederà che stando vicini succederanno le cose normali che succedono, e finiremo a farci le guerre e a lasciarci o rimanere vicini ma arrabbiatissimi o amareggiati.
2: Farsi rifiutare, tradire, abbandonare o maltrattare. Nell'ostinazione a ripetere relazioni d'amore sempre uguali, ognuno trova la propria specialità. Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
3: Ma è brutto, collega Luca Franco.
2: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
3: Meglio.
4: Lei mi ha scritto una cosa, le solite cose che scrivete voi donne. Ho il terrore di essermi innamorata di te. Ma siccome non voglio farti del male facendoti soffrire, ti lascio perché ti amo troppo, ma se dici...
5: Io uso pochissimo la parola amore, perché la parola amore è una fregatura. La parola amore tu la connetti subito alla coppia, e invece la coppia non è altro che la palestra della ferita, per riconoscere dove tu, individuo singolo, sei ferito.
2: La coppia è la palestra della ferita, per Andrea Pietrangeli. Qualcuno avrà sentito il suo nome associato a uno dei libri più venduti sulle piattaforme negli ultimi anni. Il titolo sembra una provocazione.
1: Sti cazzi.
2: Esatto, è questo il titolo. Ma è una vera e propria filosofia, cioè uno...
1: Un lascia andare,
2: uno
1: sti cazzi.
2: Verso l'interno, verso le proprie paure e sensi di colpa, non è mai rivolto all'esterno come insulto.
1: Sia chiaro, sti cazzi.
5: Ecco perché la coppia diventa che hai una persona di riferimento. Perché quello prima o poi ti dovrà ferire. Se tu non guarisci la ferita, l'esterno ti ferisce sempre. Ecco perché il capo è un punto di riferimento e ti deluderà sempre. Se tu rendi una persona nella tua vita capo di te stesso e non sei tu il capo e non vigili, quella persona ti dovrà ferire, ti dovrà fare male, ti dovrà tradire.
6: Perché lo vuoi tu.
5: Perché lo vuoi tu inconsciamente. Ne hai bisogno però. Quindi per me la coppia, nell'etimologia di coppia trovi anche la parola cappio, e questo è fondamentale.
6: In spagnolo sai come si dice manette? Esposa.
5: Ah, ecco, pensa che figata.
7: Speranza d'escobar. Speranza d'escobar.
2: L'illusione dell'anima gemella, ti amerò per sempre, mi salverai, ti salverò, non ti lascerai, non ti lascerò, solo io per te, solo tu per me, noi di sopra, voi di sotto, comporta sempre una quota di reciproco inconsapevole inganno e autoinganno. Una sorta di consolazione.
1: E sai che vuol dire consolatore in spagnolo?
2: No, cosa vuol dire?
1: Non posso dirlo qua, googlatelo.
8: Il corpo, quando c'ha le farfalle nello stomaco, ti sta dicendo fuggi. Fuggi, perché lì ci sono le montagne russe dell'innamoramento, allontanati da quella roba là.
1: Io l'ho sempre detto.
9: Anche questo qua.
8: In realtà lui si chiama Mahatma Luca.

0: l'amore e nell'azione.
1: Io posso preparare una cena con amore oppure con rabbia, immagino che il risultato sarà diverso. Eppure c'è ancora chi è convinto che l'amore sia...
2: L'amore sia un sentimento che qualcuno là fuori può darti o ti può togliere. E si perde il vissuto che l'amore è uno stato di coscienza inclusivo dove io non finisco qui, tu non inizi lì. Cioè l'amore rompe questa barriera, questa frattura percettiva e cognitiva e riporta tutto nell'unità fondamentale della vita. E l'amore è qualcosa di pratico. Don Ciotti dice giustamente che l'amore è un'azione. È vero.
0: Amore è... Cos'era? Amore è... Fantastico.
1: Una roba orribile. Stiamo facendo un musical.
0: Sì, ok.
1: Il primo podcast musical della storia. Mahatma Luca, sto iniziando a capire la storia del contadino, al quale non devi far sapere quanto è buono l'amore con le pere.
2: L'amore è tutto, potremmo vivere in questa integrità, invece cerchiamo le relazioni perché tu puoi darmi l'amore di cui ho bisogno. In realtà io mi innamoro di quello che tu mi fai sentire, non mi innamoro di te. Mi innamoro di ciò che tu mi rappresenti, della sicurezza, abbiamo detto prima. È una follia, cioè l'amore è una... E per quello divorziamoci, incasiniamo, perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia l'amore, e perché l'amore dovrebbe essere la condizione previa attraverso cui noi scegliamo e decidiamo e non la conseguenza delle nostre scelte e decisioni. Altrimenti sono tutti processi di compensazione soggetti a una manipolazione profonda.
0: Passa una bella ragazza, tu diciamo sei colpito, è amore quello già o no?
2: Quello è uno stato alterato di coscienza, esatto. Si chiama innamoramento ed è caratterizzato dagli stessi neuromodulatori delle droghe, uguali.
0: L'ho sempre detto io.
2: E passa, è come la febbre, dura dai, dal punto di vista neurobiologico dura dai 6 ai 48 mesi se ti vedi poco. Poi passa, poi ti svegli un giorno, ti giri e guardi quello che è seduto e dici: ma chi è questo qua? Perché sono passati gli effetti della droga. È passato e ti incazzi, scusate questo termine tecnico, con quella persona perché ti ha deluso, perché non è più, non ti fa più sentire quelle stesse cose. Oppure gli ormoni cambiano, entra non più dopamina, noradrenalina, entra l'ossitocina, entra la serotonina, quindi ci sono gli ormoni dell'amore che ti portano a una progettualità, a dei valori condivisi, alla protezione, alla familiarità. Però questo passaggio non tutti lo fanno. Qualcuno si disinnamora e ti dice: non ti amo più. No, non mi hai mai amato, proprio non hai mai iniziato a amarmi.
1: Luca, tu conosci il proverbio chi si sposa per amore con rancore si lascia?
0: No.
1: Neanche io, l'ho preso su Google. La storia dell'amore però, che è il contadino, mi interessa, quindi voglio conoscere un po' meglio Bruno Lomelli.
0: Il contadino con Lomelle? No, non c'entra.
1: Quello sono le pere.
0: No, scusa.
1: Comunque mi parlò di lui diversi anni fa una cara amica, Roberta Spoletini, ex psicologa e curandera.
0: Curandera. Cioè, l'altra volta c'erano le sciamane, mo' i curandera.
1: Ex psicologa, perché anche lei all'ordine degli altri preferisce il disordine.
0: Psicologa, esatto. E sciamana. Non può essere.
1: No, okay. Luca e io comunque l'abbiamo caricata in macchina e siamo andati in cima a una collina dei Castelli Romani.
0: Mi ricordo.
1: Non me l'aspettavo.
0: Adesso vediamo. Comunque amore amorevole, cioè lui ha messo questo aggettivo in qualche modo apparentemente ridondante.
1: È un podcast di linguistica, come avrei capito.
0: Tra l'altro no, poi davvero amore. Amore è una...
1: Amore è amorevole, amorevolmente amorosi.
0: No, però è strano perché uno dice amore tossico, amore...
1: Questi sono gli ossimori.
0: Adesso l'amore, no, l'amore comunque è un sacco di aggettivi, capito? Lui ha messo amorevole.
3: E poi ce lo dirà adesso lui perché anche ha messo amorevole.
0: Dove siamo? Io ancora non ho capito. A Monte Compatri?
4: Questo è Monte. Siamo sopra a Monte Compatri.
1: Io sono curiosa di sapere se anche Bruno Lomelle si arrabbia ogni tanto.
4: Vabbè, allora adesso va abbastanza bene, ma prima mi arrabbiavo tantissimo. all'inizio siamo in una fase che chiamo idillio incubazione. Perché l'idillio? Perché sta andando bene, però tutte e due vogliono far andare bene le cose. Quindi in alcuni momenti io cedo perché è molto peggiore per me il conflitto che la rinuncia in quel momento a quel bisogno, che non è estremo. Solo che non mi accorgo che inizio a consentire un accumulo. La rabbia inizia da qua, dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo. C'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
1: Per chi si ricorda la favola Cherokee, quella dei due
2: lupi? Ancora coi due lupi.
1: Amorevole e arrabbiato. Io divento assertivo solo se ho nutrito anche il lupo nero. Se dietro la rabbia c'è un bisogno insoddisfatto, chiaramente stare in coppia non può che essere una limitazione, perché il mio bisogno spesso è opposto al tuo. O no?
2: Sì.
4: Io volevo andare con te all'agriturismo, tu volevi andare con me a pranzo dei due genitori. In certi momenti, come dice Nash, il matematico dei giochi a somma zero.
2: Sì, se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero. Non l'ho capita, però mi adeguo.
4: Cioè c'è una situazione in cui non sembra almeno essere possibile un win-win, si dà risposta sia al bisogno dell'uno che dell'altro. Allora a quel punto inizia un conflitto interno prima ancora che esterno e quindi proprio la relazione ci mette in posizioni paradossali.
1: Questa storia della somma zero me la ricordo, ce ne ha parlato anche Paola Giacomoni, una professoressa di storia della filosofia dell'Università di Trento, a proposito della megalotimia.
2: Sempre più difficile.
1: Già.
5: La megalotimia è una parola antica per un comportamento in realtà molto contemporaneo. È semplicemente il gesto di dimostrarsi superiori agli altri. Quando gli antichi privilegi di nascita scompaiono e il principio di uguaglianza fa temere l'omologazione e l'uniformità. Questo desiderio può realizzarsi solo se l'altro riconosce e legittima la mia superiorità. Ma è un gioco a somma zero. L'attestazione della mia superiorità implica la tua subordinazione, cioè deve esserci qualcuno che mi riconosce come capo.
1: Qualsiasi civiltà, come atto di controllo, si fonda sulla separazione degli opposti. Vita e morte, salute e malattia.
2: Lupo bianco e lupo nero.
1: Esatto, bene e male, giusto e sbagliato. Come se per garantire la governabilità degli individui fosse necessaria una scissione, maschile e femminile, per esempio. Ma a guardarci bene siamo tutti ambivalenti. Ogni uomo ha componenti femminili, ogni donna ha componenti maschili. Lo dice fra gli altri anche Galimberti e a noi lo spiega Alessandra Lakshmi Siliquini, che insegna la
2: simpaticissima,
1: molto carina, che insegna la disciplina di yoga per eccellenza.
2: La disciplina di unione per eccellenza, lo yoga.
6: Ok, nel momento in cui mangiamo la mela il frutto proibito dell'albero del bene e del male, allora entriamo in una dimensione di separazione, di dualità. Separazione tra l'inferno e il paradiso, tra Dio e me, la separazione tra bianco e nero, tra sopra e sotto, femmina e maschio. Questo è il colpo iniziale. Io la colpa l'ho trasformata in colpo. Questo è il colpo, l'incipit. Qualsiasi storia inizia con un incipit, un colpo, che è un cambiamento rispetto al paradiso delle origini, all'unità. E questo crea la storia, tutte le storie nascono così. C'è una bella situazione, una bella famiglia, poi a un certo momento succede qualcosa, pam, c'è una separazione e iniziano una serie di avventure per ritornare alla unione. Questo è poi quello che noi crediamo nello yoga, no? Quello che dicevamo all'inizio, lo yoga è unione, lo yoga è smettere di vivere l'illusione che la separazione sia l'unica via.
4: Tu puoi immaginare, se tu puoi immaginare me e io non te lo do, tu sei in corrilevanza, cioè tu soffri, è vero, è sacrosanto. Il tuo dolore potrebbe in alcuni casi essere fortissimo, solo che bisogna capire, e noi facciamo confusione perché molte volte in amore ciò che tu mi togli che è nelle mie aspettative, è un qualcosa che io ho iniziato a sentire il bisogno e a un certo punto a sentire il diritto, e io lo vivo come una violenza. E invece è importante capire, guarda, è devastante, ma non è una violenza, è un'estrema frustrazione. E io in certi momenti sono io che voglio una cosa da te, se tu me la puoi dare è viva, ma se non me la puoi dare e io penso di pretenderla per via della mia sofferenza, entriamo nel mondo della violenza.
7: Ma a un certo punto lo scenario cambia. Perché è come se il demone dell'aggressività, che indubbiamente sonnecchiava in Domenico, si fosse risvegliato in lui. E suo marito comincia a essere nei suoi confronti irascibile, aggressivo, violento.
4: Cioè, quando è l'altro che vuole qualcosa da me, io devo essere capace di ascoltarmi, dire sì quando è sì, no quando è no, ma dirlo con cura. E la cura non è soltanto che te lo dico gentile, ma è anche il fatto di aiutarti a rendere sostenibile quel no.
8: Non succede, se uno è cristiano e civile non succede.
9: Ma chi è
8: più sacra?
9: Giusto,
8: l'amore è la cosa più sacra. Non succede.
10: Veniamo da una cultura che solo da una manciata d'anni ha riconosciuto alla violenza sessuale il valore di reato contro la persona e ha cancellato dalla legislazione l'infamità del delitto d'onore e dei moventi passionali, sotto il cui ombrello, scrive sempre Gosio, è ricaduto un numero incalcolabile di quelli che oggi vengono chiamati con un brutto neologismo femminicidi. Ma qua non stiamo più parlando di rabbia, siamo su un altro piano. Questo è odio.
5: L'odio che non ha questo atteggiamento mira semplicemente a eliminare l'avversario. Ecco, spesso odio e rabbia vengono confusi, ma c'è questa differenza fondamentale. E l'odio mira a eliminare il nemico, mentre la rabbia mira a cambiare l'atteggiamento dell'offensore.
11: Odiare qualcuno è come ingerire un veleno e sperare che l'altro muoia. Quindi fondamentalmente la rabbia, l'odio fanno male a noi.
12: Tu sei favorevole al divorzio?
13: No,
12: e perché?
13: Perché sono con la Presa.
12: Beh, dico, ma perché sei con la Presa e non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due.
13: Beh, io dico che quando uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo, perché dovrebbero divorziare?
12: Certo, se vanno d'accordo non divorziano, mi dico se non vanno d'accordo.
13: Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo.
12: Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie e la moglie ammazza il marito.
13: Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelosi.
12: Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi.
13: Ma no. Allora dove si vede?
12: Meglio ammazzarsi l'onore, che divorziare.
13: L'onore di un uomo, dove si vede?
4: E quindi paradossalmente io potrei essere in una posizione in cui dico adesso abbasso lo scontro andandomene e invece lo scontro arriva al massimo grado perché in quel momento sto facendo la cosa che di più massacra l'altro e di più lo fa sentire nell'impotenza, e se sta nell'impotenza a un certo punto avrà soltanto la rabbia come strumento per cercare di tentare di salvarsi. Anche se io poi sono d'accordo in molti momenti, proprio l'allargare la vicinanza attenua un po' le tensioni, quindi in molti momenti può essere utile, però prima di tutto bisogna fare un discorso più radicale, cioè noi non riusciremo mai ad incontrarci davvero con l'altro se prima non usciamo dalla prigione di noi stessi.
10: Ma dove sono le chiavi?
2: Eccole. Eccole, le avevi perse?
10: Le chiavi della prigione le hanno le persone assertive, cioè quelle che tendono ad avere una buona autostima. Le persone poi che hanno una buona autostima non cercano di farsi amare a tutti i costi dagli altri, no? Sono quelle anche disposte alla trattativa, a trattare con gli altri. Sono persone che sanno trattare perché hanno imparato a difendere i propri diritti e anche quelli degli altri contemporaneamente, cioè riconoscono le loro emozioni ma rispettano i bisogni di tutti e non le perdono. Le chiavi.
9: E per tutti il dolore degli altri e il dolore a metà.
4: Questo è proprio in generale, no? De André, una frase brevissima e straordinaria, diceva: il dolore degli altri è dolore a metà. Cioè abbiamo, come dire, un vittimismo primordiale, un vittimismo che è dato proprio dalla posizione dello sguardo soggettivo.
10: La rabbia arriva quando fondiamo la relazione su illusione e pretesa, ci dice Bruno Lomele.
4: Tutti siamo capaci di dire che una relazione fondata su illusione e pretesa è una relazione che non può funzionare. Certo, ma hai capito cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi fondare la relazione su delusione e rinuncia. Il punto è questo, che io non posso togliere il dolore, ma posso togliere la sofferenza, e quando la tolgo scopro, e almeno questa è la mia esperienza, ma quanto è più bella la vita, perché il dolore c'è, mi continuano a succedere di tutti i colori, siamo esposti, le malattie, tutto, i cari che se ne vanno, c'è tutto, però non c'è più la sofferenza, non c'è quel rimuginio, non c'è quel logorarsi interno continuo. Alla fine si torna sempre a una delle frasi che rimarrà, una delle frasi più importanti prodotte dall'uomo, che è la preghiera che usano gli alcolisti anonimi, no? Che dice: Dio, dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, la forza di accogliere.
14: Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la forza e il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza.
10: Sono intervenuti Bruno Lomele, Andrea Pietrangeli, Daniel Lumera, Paola Giacomoni, Alessandra Lakshmi Siliquini.
15: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

0: Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.
1: Eravamo giovani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salvum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima

0: Pizzodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Le 12, 2 minuti, anzi 3 minuti in questo momento, ma bentornati a Disco Rai, la musica scelta. Scusate la voce, come si dice, sono un po' incimurrita, ma leggermente, proprio little bit. E capita proprio in quei giorni in cui sei da solo, non hai neanche un co-conduttore, un ospite, niente, ma questo è un grande classico della radio. Quindi, se mi sentirete schiarirmi un po' la voce, oppure andare dritta dritta, vuol dire che mi sta venendo un colpo di tosse, quindi scusatemi, ma ne approfitteremo per ascoltare tanta, ma tanta buona musica. E partiamo da un Disco Rai proprio oggi, anche perché mi ha fatto piacere vedere che una canzone che abbiamo segnalato in un Disco Rai di 2 settimane fa è diventata virale, una storia che vi racconteremo proprio oggi a proposito di virus, però quelli buoni, insomma, quelli musicali. E allora oggi volevo ricordare un album pubblicato 2 anni fa da Tananai, Calmo Cobra. È stato pubblicato proprio il 18 ottobre 2024 e in questi giorni io ero a Milano, quando appunto facevo l'inviata per Rai Italia, proprio alla festa di presentazione di quest'album. E devo dire che Tananai era molto profondamente convinto della bontà dell'album, che infatti ha da quest'album, insomma, sono stati tratti veramente tantissimi singoli di successo. Veleno era già uscito nel marzo, Storie Brevi nel giugno, era stato il grande successo del duetto con Annalisa, poi Ragni era stato lanciato proprio per il singolo, e poi ancora Punk Love Story, poi Booster, che diventa uno dei singoli di punta, e poi in una reedition particolare, quindi c'è stata anche una ripubblicazione, una nuova riedizione digitale, sono state aggiunte altre 2 canzoni, Bella Madonnina ed Alibi, che è diventata addirittura una colonna sonora. Ecco, Tananai è uno di quegli artisti molto particolari, scoperto durante un Festival di Sanremo, addirittura arrivò ultimo, e devo dire che però ha studiato tanto, si è impegnato tanto e soprattutto ha un nutrito gruppo di autori con il quale ha una particolare sintonia, per cui riesce a rappresentare e rispettare quella che è la melodia anche classica italiana, ma poi innovandola con nuove idee, appunto, che appartengono anche alla nuovissima generazione. Si parla di lui come uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Non so se sono pronte, insomma, le sue canzoni, le sue proposte per Stefano De Martino. So che noi siamo pronti sempre ad accogliere la musica di Tananai, e quindi iniziamo proprio come Disco Rai di oggi con Calmo Cobra. E noi

sei. È quasi un anno che se ci lasciamo, poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La salita a casa che poi mi fotte.

alibi di Tananai, e tra l'altro stavo appunto controllando che sia alibi che booster erano contenuti nella colonna sonora del film L'amore in teoria, regia di Luca Lucini con Nicolas Maupas e Martina Gatti. Tra l'altro un film carino, l'ho visto qualche tempo fa, insomma ve lo consiglio assolutamente. E appunto alibi, diciamo, proprio la colonna sonora ufficiale, ma c'è anche un passaggio con booster sempre da Calmo Cobra, comunque album che contiene veramente tanti singoli e tante canzoni che poi hanno caratterizzato finora, perché ovviamente consideriamo un artista veramente appena spuntato sulla scena musicale, insomma un artista come Tananai. Ma adesso andiamo al nostro almanacco musicale del 13 ottobre. Nel 1970 nasce a Milano il cantatore Diego Mancino, poi qualche volta, insomma, qualche canzone di Diego la manderemo in onda. Nel 1973 invece la nostra Mina Nazionale lancia il singolo E Poi. Nel 1982 nasce a Vipiteno un batterista straordinario che si chiama Phil Mair. E poi nel 1989, insomma, tra i brani più trasmessi dalla radio, in realtà veramente era stato un grandissimo successo anche durante tutta l'estate, tratto dall'album Abbi Dubbi, arriva questo singolo, Viva la Mamma, che rappresenta un po' un unicum nella storia di questo artista cantautore, perché è un cantautore sempre molto impegnato, che racconta sempre molto la vita reale. In questo caso anche con una canzone molto rock and roll in più che altro, e in realtà va a sottolineare come una figura come la mamma nei suoi anni 50-60 sia stata fondamentale poi nella sua diciamo strutturazione, diciamo così, morale, per i valori che anche semplici, molto semplici, che in qualche modo gli aveva passato. E quindi anche in un album come Abbi Dubbi, dove la stessa canzone che dà il titolo all'album in realtà rientra appunto nel suo stile più completo, ha un suo significato, anche se forse la canzone, una delle canzoni più conosciute in assoluto e più ballate, appunto, di Edoardo Bennato. A proposito di Edoardo, gli facciamo anche gli auguri, perché oggi è Sant'Edoardo, perché lo so, perché ho un nipote che si chiama Edoardo di 4 anni, e quindi stamattina il primo pensiero, il primo augurio è andato a lui, con tra l'altro se ho questo cimurro è anche grazie a lui, perché stiamo già provando la nuova stagione 26-27 dei virus portati dall'asilo, e quindi ovviamente si condividono anche con le zie, mi sembra giusto, è una cosa normale, quindi questo è il primo virus 2026-27 della nuova stagione, fresco, e quindi vabbè, un bacione anche il mio Edoardo, ma un augurio a tutti gli Edoardo che sono in ascolto, perché insomma oggi è il vostro santo. Noi allora lo festeggiamo anche con Viva la Mamma insieme a Edoardo Bennato.

ma sicuramente per colpa del rock, tra l'altro. No, stavo ridendo da sola perché la Terry mi dice sempre che mi sente quando arriva a fare le seconde voci sulle canzoni, ma su Viva la Mamma c'è una seconda voce straordinaria, solo che oggi, insomma, con questa situazione non è facilissima, insomma mi butto lo stesso, è impossibile non cantare con queste canzoni. E stavo pensando che domenica c'era mio fratello che diceva al figlio: no, non saltare, non correre perché si è raffreddato. Ecco, è impossibile, quindi tutta la zia, devo dire, ma come si fa a non cantare su queste canzoni, a non cercare la seconda voce, quindi la linea melodica, insomma, sono forti proprio per quello. Ma andiamo, continuiamo con questo almanacco musicale del 13 ottobre. Nel 2000 Marlene Kunz rilasciano l'album Che Cosa Vedi. Nel 2004 invece Laura Pausini debutta prima in classifica con Resta in Ascolto. Nel 2006 J-Ax pubblica il suo primo album da solista, Di Sana Pianta, mentre nel 2007 Eros Ramazzotti e Ricky Martin sono primi in classifica con Non Siamo Soli. Ma non potevamo non trasmettere una canzone che viene lanciata proprio il 13 ottobre del 2011, perché su questa canzone abbiamo veramente ballato tutti, quindi posso anche risparmiare un po' di voce. Tiziano Ferro con La differenza tra me e te. C'è una differenza, ma non c'è la differenza tra me e te, cioè assolutamente.

0: bellissimo.
1: È bellissimo Tiziano Ferro quando riesce a produrre questi singoli davvero che passano alla storia, e la differenza tra me e te è sicuramente uno di quei singoli. Ma torniamo al nostro almanacco musicale. Nel 2012 Mario Venuti incide Trasformazioni, nel 2013 Francesco De Gregori pubblica Falso Movimento, mentre i Negrita rilasciano il singolo Anima Lieve. Nel 2015 ancora Laura Pausini tra le artiste più trasmesse in radio con Lato Destro del Cuore. Mentre volevo ricordare un anniversario importante, perché tra il 13 e il 14 ottobre Herman Meta pubblica un altro singolo dal suo album Umano. Umano era un album che nel 2016 lo trasporta direttamente dalla classe di autori a cantautore proprio sulla scena, a partire dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con Odio le Favole tra i giovani, quel festival insomma in cui tra i giovani c'erano veramente tanti artisti, Francesco Gabbani che vince, ma c'era Irama che gareggiava, c'era Mahmood, quindi un festival ideato da Carlo Conti, con la direzione artistica di Carlo Conti, ma che fu proprio il punto poi di snodo per riportare poi le classifiche nella classifica italiana i singoli appunto italiani. Da lì ci sono stati 10 anni assolutamente straordinari da questo punto di vista, e lo abbiamo visto anche l'altro giorno, l'abbiamo sentito quando abbiamo riproposto una old parade, e abbiamo visto come 10, 20 anni fa, 30 anni fa i singoli in classifica italiani erano veramente pochissimi, mentre adesso la proporzione è completamente diversa, ci sono in media 6-7 singoli italiani in classifica nelle prime 10 posizioni. Umano è l'album dove c'è appunto anche A parte te, che è uno dei più brani più famosi di Herman Meta, e poi Volevo dirti, Lettera a mio padre, un pezzo insomma autobiografico molto importante, e Schegge, una canzone bellissima che insomma amo molto, anche perché in Schegge parla proprio del suo rapporto con la musica. Ma volevo leggervi una dichiarazione fatta da Herman tanto tempo fa, ma riproposto da poco da un suo fan appunto sui social, in cui lui dice: se voi non mi sentite tanto in radio è perché c'è una spiegazione che coinvolge tante parti e che significa una cosa. Io che non voglio vendere l'anima a certi giochi, non voglio giocare, è una cosa che ho imparato 10 anni fa appena mi sono affacciato a quello che si può chiamare il campionato di Serie A della musica. Ci ho messo poco a capire qual era il giro che faceva il fumo, il toc toc sulla spalla è stato abbastanza veloce, ma il mio no è stato altrettanto veloce. Fine. Ci sono cose che non si dovrebbero fare, una questione etica e morale. Ci sono artisti che le accettano perché il mondo è vario, ognuno fa le proprie scelte. Ma io ho deciso di sentirmi a posto con la mia coscienza. Insomma, ed è proprio per questo che Herman Meta ci è sempre piaciuto, e quindi andiamo ad ascoltare per l'almanacco musicale di oggi una canzone pubblicata come singolo 10 anni fa, Gravita con me.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Le 12:29 minuti 43 secondi, insomma, dovreste vedere che cos'è guidare questa astronave, soprattutto dopo aver ballato un po' sulle note di Ermal Meta. Insomma, pensavo che sono stata proprio fortunata ad incontrare delle persone così speciali, così particolari, che hanno anche, insomma, dei valori, un'etica ben strutturata. Questo ci fa sempre sempre molto ma molto piacere, insomma, incontrare anche delle persone che ci rendono il mondo decisamente migliore. Questo è un assist per passare invece ad un'altra canzone pubblicata proprio il 13 ottobre del 2016, ovviamente del nostro Vasco Rossi nazionale, ed è appunto Un mondo migliore, che mi fa pensare a una cosa che diceva sempre Gino Paoli dopo la sua esperienza in politica, per alcuni insomma ci aveva raccontato, certo entusiasmante per alcuni aspetti, peraltro molto deludente, ci disse in un backstage del primo maggio di un concertone: alla fine la cosa migliore è crearsi proprio il proprio mondo intorno, cioè quel metro quadro di persone che ti rendono anche indirettamente, anche se sei la persona insomma più chiusa, più anche cattiva del mondo, comunque in qualche modo ti migliorano. Quindi quelle persone su cui puoi fare fondamento, un po' come la storia di Viva la mamma di Edoardo Bennato, no? Il fatto che comunque sono degli affetti che ti strutturano, che ti danno e che ti lasciano qualcosa. Ecco, pensare, tra l'altro Gino Paoli e Vasco Rossi insomma hanno avuto molti punti di contatto, pensare che questo sia ancora possibile, che ci sia qualcuno ancora ad urlarlo, insomma ci piace molto. E allora poi faccio un collegamento con stasera, se arriverò, se avrò ancora un grammo di voce, sarò in diretta anche dalle 22 alle 24, in questo caso con Simone Mercurio, il mio co-conduttore su Isoradio, per Cambio, il lato C della musica, dove parleremo dei cambiamenti in atto anche nella società, ma soprattutto nella musica, e appunto partendo anche dalla canzone denegrita Cambio, ma anche dai cambiamenti di Vasco Rossi. Noi invece torniamo a quel 2016, in realtà ci siamo, quindi a 10 anni fa, e questa era, anzi è, Un mondo migliore.

passa la necessità di andare. Quante ore e ore e ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

Marco Rossi, sempre un unicum nella storia della musica italiana, anche quando canta Un mondo migliore. Ma noi torniamo al nostro almanacco musicale, che oggi ci ha regalato veramente delle belle canzoni per chiuderlo. Quindi nel 2017 Duri da battere del trio Neck, Renga e Pezzali debutta su Rewind. Nel 2018 al primo posto della classifica Fimi debutta l'album Supereroe di Emischilla. Nel 2019 Io sono bella di Emma, il brano più ascoltato in radio. Ma volevo ricordare un altro momento molto importante. Nel 2023 Emma pubblica l'album Souvenir, e io ricordo esattamente dove abbiamo registrato le interviste per i TG, e io appunto ero in TV per Rai Italia, e praticamente in un locale sotto casa sua. Adesso non posso dire né dove è il locale, né dove è casa sua, credo che sia ancora la stessa, ma insomma c'era una grande emozione perché Emma era tornata già con dei singoli importanti, tra cui Mezzo Mondo, che aveva pubblicato appunto ad aprile, poi c'era stato Taxi sulla Luna con Tony F in giugno, poi Iniziamo dalla fine, e quindi poi arriva quest'album dove veramente si mostra un'altra Emma, fino a poi a sfociare nella sua partecipazione al Festival di Sanremo con una canzone che l'ha un po' liberata. Era anche un momento particolare. Io con Emma condivido il compleanno, è nata il 25 maggio, solo 10 anni dopo di me ovviamente, e poi ho condiviso anche questa esperienza perché insomma il papà è volato in cielo 3 mesi dopo il mio, e facendo questa intervista appunto per la presentazione dell'album, dove ci sono delle canzoni insomma particolari tipo Carne Viva, ecco insomma abbiamo ritrovato più o meno le stesse sensazioni, lo stesso tentativo di riposizionarsi al mondo, in un mondo che ovviamente cambia quando qualsiasi essere umano perde un genitore, e poi soprattutto quando da figlia femmina perdi un papà che insomma per te è proprio il tuo principe azzurro per eccellenza. E quindi ricordo questo incontro con Emma, molto ma molto umano, però sapete che Mezzo Mondo insomma la trasmetto spesso e volentieri. Quindi ritorniamo invece ad Apnea, che era quella canzone poi aggiunta ovviamente all'album per il Festival di Sanremo, ma che poi l'ha riportata a riesplodere e a godersi totalmente la vita. Quindi ci fa piacere ripensare ad Emma anche in questa veste. Apnea, Emma.

In apnea oggi anche io, con questa voce, con questa tosse, raffreddore, ma passerà, insomma, speriamo che passi per domani, anche perché domani ci sono due ospiti molto molto importanti: Ezio Guaitamacchi, forse il critico musicale più importante adesso sulla scena italiana, e poi I Perturbazione, per raccontare il nuovo lavoro fatto di cover, ovvero brani internazionali poi riproposti in lingua italiana, un po' come facevano poi i grandi autori, insomma, del passato, tipo penso Sergio Bardotti, che ha tradotto, insomma, tantissimo del repertorio brasiliano. Ma andiamo a un altro disco Rai. Questo disco Rai io sono particolarmente legata, era il 2019, ottobre del 2019, e Marrakesh, che insomma avete capito che è un leggero debole per la musica di Marrakesh, ma credo che insomma tutti quelli che amano sia la via della canzone d'autore, sia l'innovazione che ha portato comunque la musica rap in Italia, insomma, non possono che concordare sul fatto che Marrakesh sia veramente per noi una grandissima risorsa. E appunto pubblica l'album Persona, che diventa poi uno snodo fondamentale sia nella sua carriera, ma io credo anche per l'evoluzione del rap in Italia. Ne sia esempio Ernia, che insomma l'anno scorso ha pubblicato Per Soldi e Per Amore, e che ha citato decisamente Marrakesh tra le sue reference, diciamo, della musica italiana. Ogni titolo era riferito a una parte ovviamente del corpo, ad esempio Quelli che non pensano il cervello, poi che ne so, cito Bravi a cadere, I polmoni, a proposito di polmoni, oggi ci sta tutto, e Crudelia, altro brano famosissimo di Persona, I nervi, e poi L'anima, il duetto con Madame, appunto L'anima ovviamente intesa appunto come parte costituente della persona. Ma c'è un'altra canzone in realtà che è stata pubblicata il 6 marzo del 2020, quindi qualche giorno prima del famoso lockdown della pandemia, proprio perché era stata una sorta di canzone istantanea, insomma, scritta per Elisa, per Marrakesh, e viene quindi aggiunta dopo in una re-edition di Persona. E quindi mi piaceva prendere da Persona proprio questi due duetti che io trovo assolutamente straordinari. Stanno uscendo tanti duetti ultimamente, ecco, io farei un po' riferimento alla mistura, alla magia che hanno creato queste due canzoni, che secondo me rappresentano proprio un unicum nella musica italiana. Sono due dei duetti più riusciti negli ultimi tempi, e quindi ve li volevo ricondividere, non solo perché Persona è un album importantissimo, ma perché insomma quando si decide comunque di condividere una voce, un pensiero con un artista, secondo me lo sforzo è doppio, è una strada ancora più in salita, e lì si vede se c'è una sincerità di intenti oppure se è tutto costruito intorno ad un tavolino. E ovviamente ogni riferimento a fatti, persone, personaggi in questo momento in classifica oppure che non sono arrivati in classifica proprio per questo motivo è puramente casuale, puramente, ma insomma ne parleremo più tardi, anche perché la classifica FIMI questa settimana ha una sorpresa enorme di cui vi parlerò tra poco, dopo aver recuperato un po' di fiato, un po' di voce. Per adesso Persona, Marrakesh con Neon, Le ali insieme ad Elisa e L'anima insieme a Madame.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

mi sono rimbattuta in questa meravigliosa canzone di Antonello Venditti proprio ieri, preparando poi la playlist della giornata di Rai Radio Tutta Italiana. È Peppino da Venditti e Segreti, pubblicata nel 1987, come singolo appunto dell'album di Venditti. Per alcuni all'inizio si trattava insomma della solita canzone dedicata da un padre a un figlio. In realtà Peppino era un bambino, ovviamente il nome è inventato da Antonello Venditti, che aveva appunto conosciuto e incontrato in Eritrea ed era un orfano di guerra, e lui si era particolarmente legato a questo bambino e quindi aveva scritto questa canzone che rimane veramente un gioiellino di Antonello Venditti e insomma, che tra l'altro riproporremo anche stasera sul tardi verso le 23:40 e 45, così la notte buia sarà ancora più importante nel insomma, sonorizzata da questa canzone, secondo me una delle più belle proprio in assoluto di Antonello Venditti. Ma torniamo all'attualità e appunto, come spesso faccio per discorrere la musica scelta, vado a confrontare un po' quella che è la classifica che tra l'altro mandiamo in onda tutti i giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 11, alle 19 e da lunedì e mercoledì anche replica alle 22 e alle 23 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi dalla 20ª alla prima posizione, quindi classifica dei dischi caldi e classifica top 10, con quella che è invece la classifica FIMI, cioè le canzoni diciamo più acquistate dagli italiani, in realtà sono anche le più streamate. E la cosa incredibile di questa settimana è che in 10ª posizione è tornata una canzone che noi abbiamo trasmesso, che ho trasmesso praticamente 10 giorni fa, quando abbiamo iniziato con questa insomma attività del Disco Rai, cioè il disco che vi scelgo e che considero indispensabile per la vostra discoteca. E appunto parlavo di L'Amore, un album pubblicato e certificato anche oro dalla FIMI da Madame nel 2003. Ebbene, la settimana scorsa, cioè negli ultimi 10 giorni, secondo me dopo che l'abbiamo trasmesso, sto scherzando, però cioè è una coincidenza, non lo so. Comunque, Quanto forte ti pensavo è tornata praticamente più che virale, ovviamente nelle top 50 di questa piattaforma, ovviamente con la S Italia, e quindi diventando un vero e proprio fenomeno virale su ovviamente un social, quello che inizia con la T, e perché la canzone è diventata la colonna sonora di ben 600.000 video ed edit, cioè su tutti i social. Usi trasversali del significato di questa canzone, alcuni con dediche d'amore, tu sei lo specchio della mia anima, altri ricordi nostalgici, altri clip tratti da film, passione, addirittura calcio, non so praticamente cosa c'entri, però addirittura appunto il calcio. Questa è una ballad invece molto, vi ho detto l'altra volta, anche un po' celentanesca, in realtà prodotta anche da Sciablo, Vincenzo, Luca, Faraone, secondo me una delle più belle, come vi ho detto, anche dall'album L'Amore di Madame, e quindi ve la ripropongo perché a questo punto è diventata non virale di più, e quindi mi fa molto ma molto piacere che insomma i ragazzi scelgano poi quelle canzoni che anche noi andiamo a scovare appunto negli album di artisti molto affermati, ma che casomai sono, anzi, questa canzone è diventata già all'epoca singolo a furor di popolo, adesso è tornata in classifica addirittura dopo 3 anni a furor di popolo, e questa la trovo una cosa bellissima perché ormai la gente se la sceglie la musica, e quindi Disco Rai, la musica scelta, fa anche questo, cioè segue un po' o anticipa quelle che sono le tendenze. Quindi Madame, Quanto forte ti pensavo.

Quanto forte ti pensavo, Madame, di nuovo in classifica, in decima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. Allora andiamo a vedere che cosa c'è in classifica. In una posizione Dai Dai Shakira, in ottava posizione Da Dio Brescia, in settima posizione Resiste, un singolo pubblicato a marzo, La Testa Gira di Fred De Palma, Anita e Mischilla, sesta posizione Carla Morrison con Distrutto, in quinta posizione Sottogonna Blanco, quarta posizione Canzone d'Amore Joliet, terza posizione Per Noi Joliet Achille Lauro, in seconda posizione Joliet con Winner e in prima posizione Lontano Sfera e Basta. Allora noi mandiamo in onda Per Noi, il duetto di Joliet con Achille Lauro, e Lontano di Sfera e Basta per Joliet. Ovviamente sapete tutti che il 16 ottobre uscirà Tutto è possibile atto 2, quindi si parla di un 7-8 inediti, e che il 2 ottobre è uscito solo per le piattaforme, non come Radio Date, il suo nuovo singolo Winner. E qui siamo di nuovo un po' alla sindrome di Ircomi, ma di tanti artisti di cui vi ho parlato quest'anno, anche di Tonella Piaga, anche Rancore, la stessa Madame, dove anche se in maniera un po' diversa, in questo caso Joliet non fa una disamina della situazione, dello stato delle cose nella musica italiana, del sistema, ma parla insomma di come ha raggiunto il successo anche con gravi insomma sofferenze, anche con questo pregiudizio che si ha insomma nei confronti di chi viene da Napoli, di chi vive la realtà napoletana. Insomma si sfoga bene bene, quindi capiamo pure che forse sono singoli che poi non escono per le radio, perché sia carica che almeno in questi ultimi giorni carica di Ircomi, che appunto come vi dicevo ieri la musica è morta e io sono seduto al tavolo con i cadaveri, che è una frase insomma abbastanza pesante, insomma sono delle canzoni con le quali appunto si sfogano, mentre Per Noi è stato il duetto ufficiale lanciato appunto da Joliet anche per preannunciare questa pubblicazione, questo tutto è possibile atto 2, che uscirà praticamente tra pochissimi giorni, quindi il 16 ottobre, e di cui poi vi parleremo, vi racconteremo qual è l'impatto. Sicuramente nella classifica

vendute o meglio più streamate, perché insomma qui c'è anche un po' di come dire differenza sostanziale tra le canzoni streamate acquistate e quelle tra l'altro trasmesse dalle radio. Ad esempio per noi non è andata bene radio e insomma è un dato di fatto. Ecco, insomma, parleremo anche dell'impatto che ha questa nuova produzione di Joliet. E quindi andiamo ad ascoltare Joliet e Sfera Ebbasta, che sono le due novità un po' di hype, un po' di tendenza nella classifica FIMI dei singoli italiani.

0: occupato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Lontano sfere basta. Eccoci, finito questo finale anche molto molto importante. E beh, anche in sfere basta c'è decisamente una protesta, insomma, quello che il successo gli ha tolto, insomma, viene recriminato anche decisamente da sfere basta. Ma noi passiamo invece ad un altro album, di quelli indispensabili, quelli discorai, come li definisco io, e in questo caso siamo al 1986 e parliamo, ovviamente, ritorniamo a parlare dopo, insomma, aver iniziato proprio con lui, di Lucio Dalla, che ogni volta che pubblicava un album lo faceva cambiando decisamente ragione sociale, cioè cambiava sempre quello che aveva fatto nell'album precedente, quindi cambiava strada, e con Bugie decisamente dà un ampio spazio alle ballad, quelle d'amore, quelle più belle, e in realtà scrive due capolavori in assoluto della sua carriera, ma anche, insomma, delle canzoni d'amore negli anni 80-90, insomma, di almeno due decenni, che sono Soli io e te e Chissà se lo sai. E quindi Soli io e te non c'era nella nostra playlist, ieri l'ho caricata. Tra l'altro, la cosa divertente è che la prima versione non andava bene perché saltava, come succedeva una volta con il vinile, e, insomma, c'era la puntina che poteva saltare ed era una registrazione con effettivamente la puntina che saltava, quindi l'ho ricaricata ancora. Questa invece sarà una versione perfetta. Ma la prima traccia sicuramente dell'album, Se io fossi un angelo, è l'ennesimo atto di ribellione che Lucio Dalla fa, e guardando appunto al mondo intorno e dicendogli esattamente tutto quello che avrebbe fatto, appunto, se fosse stato un angelo, perché non gli andava decisamente bene quello che vedeva. Ovviamente in quest'album ha un ruolo centrale, fondamentale, sia Roberto Costa, che tra l'altro firma con Dalla Se io fossi un angelo, ma soprattutto Ron, con cui scrive appunto uno dei capolavori di quest'album. Adesso vi faccio ascoltare Soli e te, ma c'è Chissà se lo sai, che è stata scritta la musica appunto da Ron, e che Ron porta spesso in tour, e quindi ne approfitto. Poi c'erano i soliti Mauro Malavasi, Giovanni Pezzoli alla batteria, che appunto è il batterista storico anche degli Stadio, c'era Angela Balardi ai cori, c'era lo stesso Gaetano Curreri, che partecipò a quest'album appunto facendo i cori con Ambrogio Lo Giudice. Insomma, c'era un po' tutto il mondo di Lucio Dalla in questa Bugie. E io colgo anche l'occasione per salutare Ron, perché, insomma, ha dovuto interrompere quest'anno quella che era la sua tournée, insomma, organizzata, quello che era il suo viaggio, e per una malattia, come, insomma, stanno prendendo tante persone, parliamo sempre, insomma, di polmonite e dintorni, e questa cosa lo ha un po' scoraggiato. Quindi proprio ieri sui social si chiedeva ai fan di Ron di continuare a scrivere a Ron, perché ha prolungato ancora di più questa pausa, perché, insomma, questa malattia l'ha un po' destabilizzato, e devo dire che purtroppo è toccata la stessa sorte anche a Claudio Baglioni. E quindi mi ha molto colpito questo, ovviamente, da parte dei gestori della pagina di Ron, questo appello ai fan di andare ad incoraggiare Ron, di scrivere a Ron. Quindi lo rivolgo anche a voi, scrivetegli sui suoi social, perché comunque lui li legge, e per dirgli, insomma, che serve tanto Ron ancora nei palazzetti, ancora nei teatri, perché è uno degli autori più importanti che ha la musica italiana. E quindi, sperando che anche Claudio Baglioni gli dia la forza giusta e l'energia per reagire, insomma, noi lo aspettiamo qui, perché è stato spesso anche ospite appunto di Discorai, ma anche del programma precedente Music Club. E quindi chiediamo anche a voi di incoraggiarlo, di andare appunto sui suoi social a scrivere messaggi d'amore, così come lui l'ha raccontato bene l'amore, anche insieme a Lucio Dalla. E allora noi andiamo ad ascoltare Se io fossi un angelo, Soli io e te, da Bugie e Discorai di oggi.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

13:29:21. Vabbè, da Lucio Dalla a Lucio Dalla, tra l'altro Soli e te capolavoro in assoluto. Se proprio dovete trovare, cercare una canzone per campionare, insomma, le vostre storie, andate tranquilli che Soli e te è straordinaria. Tra l'altro 5 minuti e non stanca mai, cioè ci sono canzoni adesso che durano 2 minuti e 30 e il primo minuto sei già morto, mentre insomma veramente una struttura assolutamente straordinaria. Ma questa musica la utilizziamo per parlare degli eventi musicali, oppure della musica presente alla Festa del Cinema di Roma, la 21esima edizione. Pensate che io ero l'inaugurazione, la prima edizione, ma questo è un altro discorso, vabbè, altra storia. E va bene, abbiamo già parlato ieri del film su Pino Daniele che uscirà il 15 ottobre poi in tutte le sale. Abbiamo parlato di Jovanotti con il suo docufilm, quasi insomma una sorta di reality da Jovanotti. Ecco, grazie Lucio, basta così, passiamo alla nostra base normale. E in mentre vi volevo segnalare altri eventi, uno curiosissimo, cioè proprio da vedere: il mercoledì 21 ottobre alle 21:30 il Maxi ospiterà la proiezione di Non importa dove, insomma già questa frase vi dovrebbe ricordare L'altrove di Morgan, perché è proprio un viaggio nell'universo privato, attenzione, e creativo di Morgan. Ora io non oso immaginare che viaggio abbiano fatto, perché insomma Francesco Fae e Consuelo Moschella, che hanno appunto ideato questo film per la sezione speciale screening, e quindi la presentazione dice proprio: dopo essere stato per anni al centro della scena musicale e televisiva italiana, Morgan viene progressivamente escluso da quel mondo che lo aveva sanato e trasformato in un personaggio mediatico, chissà perché. Lontano dai grandi palcoscenici e dalla televisione, continua però a creare incessantemente Non importa dove, altra citazione sempre di Altrove. Per 2 anni il film entra nella sua vita con accesso inedito e senza filtri fino agli spazi più intimi della sua esistenza. Io sono curiosissima, caro Marco, anche perché insomma ti conosco veramente da tanto tanto tempo, e voglio veramente capire, e non lo dico con ironia, se c'è proprio tutto il Marco Castoldi in arte Morgan, perché sarebbe interessante in realtà insomma far vedere anche che cosa Morgan produce e crea anche nei backstage. Comunque va bene, è chiaro che insomma c'è un po' di tristezza dalla sua parte, lo so, l'ho incontrato anche ultimamente e capisco le sue ragioni, ma capisco anche altre ragioni. Comunque è un artista interessante ed è bene farlo lavorare, questo insomma non si censura mai nessuno. E poi giovedì 22 ottobre invece alle 20:30, in questo caso presso il Teatro Olimpico, sarà la volta di Maze and Out of Body Experience di Giorgio Testi. È praticamente di nuovo un altro documentario di Maze che arriva al Forum di Milano e riunisce là un po' quelli che sono stati gli artisti che hanno rappresentato il suo universo musicale: Venerius, che abbiamo avuto ospite l'anno scorso a Disco Rai, Jimmy Tights, John Thiele, che trasmettiamo spesso, e Salmo, e tanti altri. Quindi non è tanto un racconto di un concerto, ma un viaggio, come dice, nella percezione, perché poi Maze parla sempre un po' così, dall'intimità alla dimensione collettiva, dal controllo addirittura all'estasi, attraverso le parole dei protagonisti e le immagini di preparazione dello show, segue la nascita di una esperienza condivisa. Noi siamo molto ma molto insomma curiosi di vedere anche questo ennesimo docufilm, sì, più o meno, sempre nella sezione speciale screening, che comunque veramente darà ampio spazio alla musica. Ovviamente sto citando poi quei documentari film più attinenti alla musica che mandiamo in onda normalmente su Rai Radio Tutta Italiana. E quindi a proposito di Maze, c'è stata una canzone quest'estate veramente fortissima, secondo me, insieme a Canto d'Amore, una delle mie preferite decisamente di quest'estate, e quindi andiamo ad ascoltare Maze con Salmo e Colapesce, che insomma Maze potrebbe essere a festival, Colapesce con Di Martino, insomma, quindi c'è già un po' di festival di Sanremo in questa canzone. Quindi Cattive Abitudini, sperando che voi ne abbiate di ottime, soprattutto in questa stagione, che non becchiate così i raffreddori come faccio io, però ho il campionario sempre di virus grazie a mio nipote. Allora, Cattive Abitudini con Salmo Colapesce e Maze.

Le 13:36 e 43 secondi, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. E allora vi do anche altri appuntamenti della Festa del Cinema di Roma. E proprio oggi, durante la cerimonia di inaugurazione di questa 21esima edizione, verrà consegnato proprio da Marco Bellocchio un riconoscimento a Nicola Piovani, Music Awards, del premio Oscar Nicola Piovani. E che dire, insomma, io l'ho conosciuto con Vincenzo Cerami quando, insomma, ho lavorato per Donzelli Editore e anche per Puglia Sound. È una persona, non è vero, schiva, è molto molto divertente, e tra l'altro, insomma, ha mille aneddoti, anche perché veramente, oltre ad aver composto 250 colonne sonore, ha lavorato con tutti i registi italiani, insomma, più importanti degli ultimi anni, da Bellocchio, appunto, Mario Monicelli, Fratelli Taviani, Tornatore, Gabriele Muccino, Gianni Amelio, e poi anche a livello internazionale voglio soltanto ricordare Bigas Luna e Johnny Irvine, insomma, tante le esperienze di Nicola Piovani. Un'altra, quindi oggi ci sarà questa premiazione. Un altro invece incontro che vi volevo segnalare è quello di giovedì 15 ottobre alle 16 presso la Casa del Cinema, organizzato in questo caso dalla SIAE, ed è una lezione, incontro, un dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi sui cattivi maestri, ovviamente, sulla disobbedienza intellettuale, sui limiti e sui punti di forza che stanno dietro l'educazione al dubbio e alla libertà creativa, sulle influenze, sui riferimenti culturali che contribuiscono a formare un linguaggio e uno sguardo personale e unico, non solo nella musica, ma anche nell'approccio a qualsiasi arte. Devo dire, insomma, che fatto da Manuel Agnelli, insomma, ha un senso, nel senso che sicuramente tutto quello che è stato prodotto da Manuel, anche nell'avventura con gli After Hours, ha una sua forte, fortissima coerenza, ed è dettato da un senso della libertà creativa e anche, come dire, disobbedienza intellettuale totale. Quindi non si è mai uniformato a nulla, neanche nel momento in cui è apparso in uno dei programmi più popolari musicali, insomma, che ci siano in questo momento. L'ha fatto veramente con il suo stile, con la sua competenza, e devo dire che spesso e volentieri viene ancora citato, perché insomma non è stato del tutto sostituibile. Si dice che l'uno vale l'altro, in realtà in questo caso assolutamente non lo è stato, proprio perché, insomma, c'è un certo background, una certa cultura che poi in un modo o nell'altro viene fuori, e quindi la sua presenza come giudice a questo programma musicale sicuramente ha fatto scuola e ha fatto anche storia, nel senso che comunque ha dato poi vita a un modo diverso di intendere anche quella che è la libertà creativa, che in qualche modo si vuole tutelare. Quindi sicuramente sarà anche molto polemico Manuel Agnelli, ma fa bene, se lo può permettere, e quindi saremo curiosi poi di ascoltare, insomma, quello che avrà da dire durante questo lunghissimo incontro. Quindi vi ricordo oggi la premiazione a Nicola Piovani, e poi il 15, giorno in cui uscirà anche il biopic dedicato a Pino Daniele, ci sarà l'incontro con Manuel Agnelli. Abbiamo soltanto dato alcuni degli appuntamenti della Festa del Cinema, ovviamente quelli musicali. Poi di cinema si parlerà anche nei prossimi giorni qui su Rai Radio Tutta Italiana, insomma, ma vi verrà comunicato al momento giusto. Per adesso, ovviamente, dopo questa notizia su Manuel Agnelli, non potevamo non andare ad ascoltare la ballata per la mia piccola iena degli After Hours.

ballata per la mia piccola iena After Hours. Ricordiamo appunto l'appuntamento con Manuel Agnelli alle 18.30 lì a Casa del Cinema qui a Roma per la Festa del Cinema di Roma. Noi però volevamo fare un'altra festa, un altro augurio in realtà, perché proprio ieri c'è stato questo annuncio molto molto felice. Tra l'altro ne avevamo parlato con lui nel backstage dei Music Awards quest'estate. Insomma, Rocco Hunt è diventato papà per la seconda volta, è nato Raffaele, il suo secondogenito, quindi vogliamo fare gli auguri a Rocco Hunt e ad Ada. Tra l'altro Rocco sembra già un papà, insomma, di quelli classici, importanti, insomma, di una certa età, in realtà ha 31 anni, però insomma mi fa sempre tanta tenerezza parlare di lui, perché io insomma l'ho conosciuto nel 2014 quando ha vinto il Festival di Sanremo Giovani con Un Giorno Buono, e poi quando appunto organizzavo Meraviglioso Modugno e il festival in quel caso a Polignano a Mare, e io invitavo sempre il vincitore di Sanremo Giovani. Allora arrivò Rocco nel backstage, fece le prove, tra l'altro aveva preparato benissimo la cover di Modugno, e a un certo punto si avvicina lui e il manager dice: guarda, ma noi vorremmo mettere qui un banchetto con i nostri gadget e con i nostri CD, tu che ne dici? Dico: ma oddio, guardate, siete 10 artisti, se ognuno mette il proprio banchetto. Ma l'hanno detto con una grazia, con una bontà d'animo, e anche, capito, con quel ragazzo che comunque che cerca di capitalizzare tutti gli eventi a cui stava partecipando per fare strada. E quindi tutto il successo veramente che Rocco Hunt ha avuto lo merita, perché insomma ha dietro dei valori molto importanti, e quindi gli facciamo i nostri migliori auguri, perché insomma sappiamo quanto ha voluto questo secondo figlio, quindi siamo felici, felicissimi che abbia realizzato il suo grandissimo sogno. Tra l'altro vi ricordo sempre di seguire The Voice Senior su Rai 1, dove è protagonista appunto è anche Rocco Hunt, una splendida Fiorella Mannoia che sostituisce appunto quest'anno Loredana Bertè. È andata benissimo la prima puntata, quindi siamo molto molto felici insomma di che comunque la musica in tutte le sue espressioni abbia sempre un grande successo anche in TV. E allora andiamo ad ascoltare di Rocco Hunt, ovviamente parlando di nascite, ma con Noemi.

0: ancora auguri a Rocco, Ant e Ada per la nascita di Raffaele. Nel frattempo è arrivata a salvarmi Giulia Teri, perché qui
1: a salvarti. Che è successo in queste ore in cui non ci sono state?
0: Di tutto.
1: Stai lontana da me.
0: Sì, sì, adesso guarda, cioè, vedi, ho anche lo spray per pulire il microfono, per disinfettare tutta la
1: brava
0: stanza.
1: Brava,
0: perché questo è il nuovo catalogo virus 2026-27 dell'asilo di mio nipote, capito?
1: Ottimo.
0: Quindi questo fine settimana mi ha passato questo campione, questo piccolo campioncino, insomma, della nuova stagione, per tararci.
1: È
0: un classico.
1: Tra le allergie stagionali ci sono anche le influenze dei bambini presi a scuola, che poi trasmettono puntualmente a casa.
0: Ma sì, assolutamente, cioè gli asili sono veramente nati secondo me per questo, per diffondere virus in quantità a bambini e a parenti tutti, così si formano gli anticorpi.
1: Andate e diffondete il virus, bambini.
0: Esatto, esatto. Allora, noi però, per chiudere, per fare questo passaggio di consegne tra Discorella, musica scelta, e tra le due, siccome lei mi dice sempre metti qualche canzone che pompa,
1: sì,
0: qualche
1: sì,
0: che
1: sì,
0: pompa
1: sì,
0: prima
1: sì,
0: di iniziare,
1: così
0: mi carico un po', perché sai, alle due è l'ora della biocco, della pennicanza.
1: Mm-hmm.
0: Esatto. Allora guarda, ti ho scelto proprio un trittico di quelli
1: già
0: così.
1: Vedo, già
0: allora,
1: vedo.
0: Allora, si parte con Disco Bambina, canzone del 1979, insomma la prima edizione di Fantastico con Beppe Grillo, Retta Goggi, Ed Parisi, scovata in un locale di Roma da Franco Miseria, che porta la firma di Giorgio Calabrese, Alberto Testa e arrangiamento di Tony De Vita. Che vuoi di più, insomma, anche perché Disco Rai, Disco Bambina, c'è sempre qualcuno che mi dice ma hai pensato a Disco Bambina? No, non ho pensato a Disco Bambina, però va bene, tutto va bene, insomma, perché comunque rimane una di quelle sigle veramente storiche da osannare tuttora.
1: Poi, beh, in realtà vorrei qualcosa di più, vorrei ballare come Ether Parisi, ma
0: guarda, io oggi ho cantato meno, visto che dici sempre che faccio le seconde voci, quel poco di voce che
1: un giorno di questi giuro che
0: registri.
1: Pubblicherò sui social le versioni in cuffia, però c'è da premettere anche
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: in cuffia dell'esibizione, le canzoni cantate appunto da
0: però ho visto
1: Cristina.
0: Che pure tu ti stai lanciando
1: io
0: in balli e canti,
1: io
0: così.
1: Amo cantare a squarciagola, il condominio
0: capito.
1: Mio
0: lo sa anche il mio.
1: Non lo vede ma sente, e non so ancora come che non mi abbiano cacciato
0: ma
1: via.
0: Noi ci abbiamo botte risposte invece nel mio condominio, perché noi che proponiamo delle canzoni, le ragazze al piano di sopra rispondono, quindi c'è proprio un dialogo a distanza,
1: una corale proprio.
0: Sì,
1: wow,
0: esatto, solo che loro rispondono la notte quindi soltanto si placa, diciamo, questo dialogo soltanto in prossimità delle varie sessioni universitarie, perché io abito in zona
1: certo,
0: universitaria a
1: certo.
0: Roma, e quindi lì studiano ringraziando tutti i santi. E quindi insomma si placa un po' questo mood. E allora appuntamento a domani, se ci sarò, insomma, virus permettendo, con Ezio Godemacchi e Perturbazione. E adesso vi lascio con Giulia Teri qui su Rai Radio Tutta Italia. Disinfetto, guarda,
1: grazie,
0: sta
1: Cri.
0: Cadendo anche disinfettante.
1: Noi ci sentiamo tra poco. Lascialo che serve.
0: Serve.

Io se non parte la sigla non dico una parola. Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Tra le Due. Qui con voi Giulia Teri, prontissima come sempre a riempire il vostro martedì, almeno fino alle 16 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi vi ho preparato davvero una prima ora scoppiettante e soprattutto ricca di sorprese. Partiremo subito prendendoci cura di noi, lo sapete, con piccoli consigli, piccoli segreti di benessere naturale a costo zero, eccezionali ovviamente sia per uomo che per donna. E poi vi porterò dietro le quinte della storia della musica italiana. Non vi racconto e non vi dico subito quale canzone tratteremo, quale artista, di quale artista parleremo, ma vi svelerò in retroscena incredibile e soprattutto i misteri che si nascondono dietro un capolavoro senza tempo. Ma tenetevi forte, perché poi con la nostra rubrica sulle curiosità del mondo voleremo nel Regno Unito, un po' come ieri siamo andati in Giappone, ogni tanto sconfiniamo, no? Andiamo fuori dall'Italia, ovviamente grazie a queste divertenti notizie che ci fanno sorridere. E poi non mancherà il nostro viaggio tra le parole del passato e soprattutto i modi di dire che usiamo ogni giorno, scoprendo da dove arriva un'espressione colorita e soprattutto il perché la utilizziamo ancora oggi. Insomma, non avete più scuse, dovete necessariamente rimanere qui con me perché c'è anche tanta buona musica. E c'è Cesare Cremonini con Ora che non ho più te.

energia, siamo davvero partiti con il piede giusto in questa diretta di Tra le due di questo martedì 13 ottobre. Mi sa tanto che corre abbastanza velocemente, però il clima fuori sembra apparentemente ancora estivo, quindi cerchiamo un po' di pigliare tutta l'energia sia dalla musica, sia dai sorrisi, sia dal sole per attraversare, anzi per traghettarvi in questo pomeriggio fino a stasera, perché la giornata è ancora lunga, non ve lo vorrei ricordare. Allora, adesso invece rimaniamo sempre in tema musica e scopriamo come un giovanissimo Ivano Fossati ha scritto il debutto Shock, peraltro, di Anna Oxa a Sanremo, perché nel 1978 il Festival di Sanremo viene letteralmente sconvolto proprio dal debutto di una ragazza che ai tempi aveva 17 anni con un look abbastanza d'impatto, no? Che in quel periodo era stato soprannominato punk ed è stato creato da Ivan Cattaneo. Quella ragazza, ovviamente sto parlando di Anna Oxa, e il suo brano Un'emozione da poco ha una storia dietro molto particolare, una canzone difficile ma anche incredibile. Ivano Fossati, all'epoca anche lui giovane cantautore, scrisse la musica ed il testo così di getto, quasi per gioco, in una sola notte. Voi sapete che quando parliamo di grandi capolavori, nella maggior parte dei casi nascono proprio così. Inizialmente non era affatto convinto del pezzo, anzi voleva proprio tenerlo nel cassetto e pensava di metterlo da parte perché lo considerava troppo lontano dal suo stile rock e anche dal suo stile melodico. Quando però i discografici gli fecero ascoltare la voce potente, estesa, forte, graffiante di Anna Oxa, Ivano ovviamente rimase folgorato e capì immediatamente che quel testo, con quella voce così potente, sarebbe potuto diventare davvero un grande successo, cambiando per sempre ovviamente la carriera di Anna Oxa, che da lì ha iniziato la sua ascesa nel mondo della musica e dimostrando anche Ivano Fossati come fosse un genio, un autore di canzoni davvero di grande successo. E noi qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 14:17 non possiamo tornare nel 1978, ma riascoltiamo Anna Oxa con Un'emozione da poco.

Ha ragione Coez, solo il meglio non vale. Noi qui su Rai Radio Tutta Italiana cerchiamo di fare il nostro meglio ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Questo sicuramente è un dato certificato, anche se il programma si chiama Tra le Due e con dei puntini di sospensione, quindi non si sa cosa succede. Infatti anche adesso in questo momento all'interno del nostro studio non si sa cosa sta succedendo, forse tra un po' esplode grazie a qualcuno che sta cercando di pigiare sul telecomando qualcosa che non si accenderà mai, però non importa, noi siamo pronti per andare avanti. Allora, spazio alla nostra lingua e alle espressioni che usiamo ogni giorno, a volte senza sapere il perché, anzi non sappiamo proprio minimamente la loro provenienza. Vi siete mai chiesti da dove arrivi il celebre modo di dire metterci una pietra sopra? Perché si dice? Perché usiamo questa frase? Perché a volte decidiamo finalmente di perdonare qualcuno, magari di chiudere una discussione pesante o dimenticare magari un torto subito in passato, giusto per ricominciare da zero. L'origine di questo famosissimo detto, pensate, è antichissima, risale al 1267. Credo di averlo letto da qualche parte e ve lo confermo. Perché nel mondo dell'archeologia e soprattutto dei riti funebri, nelle prime civiltà umane, si usava seppellire i defunti, non essendoci ancora i cimiteri, si usava seppellire i defunti coprendo il corpo con un cumulo di sassi oppure con una grande pietra piatta. Questo gesto serviva sia ovviamente a proteggere i resti dagli attacchi degli animali selvatici, sia a segnalare proprio visivamente il luogo per non scavare più in quel punto specifico, ovviamente perché era già occupato. Beh, con il passare dei secoli questa pratica, ovviamente profondamente simbolica, legata al fine vita, è stata poi trasportata nel linguaggio quotidiano per indicare in senso ovviamente figurato mettiamoci una pietra sopra. Alcuni cimiteri sono ancora così e devo dire che anche se quello che sto per dire non è il massimo della, diciamo, del significato, però a volte con dei prati o delle delle bellezze dei fiori e della natura, alcuni cimiteri, soprattutto quelli in America e quelli in Inghilterra, hanno il loro perché. Comunque è un ricordo a contrasto con un evento ovviamente del fine vita che non ci fa impazzire, però metterci una pietra sopra significa anche sotterrare questa piccola curiosità e passare subito alla musica con Paola e Chiara e c'è A Modo Mio.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ed eccoci tornati in diretta in questo martedì pomeriggio. Siete sempre in compagnia di Giulia Teri fino alle 16, di tutte quelle notizie che ogni tanto ci strappano un sorriso, ma che sono anche utili per l'ambiente, per il nostro benessere. Quasi stavo dimenticando, giusto per dare sempre priorità alla nostra straordinaria musica, e di aprire la rubrica, aprire il nostro spazio dedicato al benessere. Sapete quanto è importante ogni tanto dedicare un po' di tempo a noi. Chiaramente non si tratta di andare in palestra, faticare, cioè, o meglio, quello sarebbe anche importante, però questa rubrica qui contiene proprio dei piccoli trucchi per dedicarci qualche coccola. E quella che vi sto per dire si fa al mattino, quindi conservatela, anzi prendete appunti e poi domani mattina proverete insieme a me. Scopriamo l'oil pulling. Che cos'è? È un trucco naturale straordinario per un sorriso meraviglioso, un sorriso splendente. Avete mai provato a fare degli sciacqui con l'olio di cocco appena svegli? Lo so, detta così può sembrare magari una cosa un po' particolare, ma credetemi che se andate dal dentista vi riserva trattamenti peggiori, eh? Quindi l'olio di cocco, anzi forse è il più buono, quel profumo poi che sa d'estate è veramente intenso. Allora, è una pratica antichissima, ottima ovviamente sia per gli uomini che per le donne, ed è un vero toccasana per la salute della bocca e del corpo. Basta prendere un cucchiaino di olio di cocco biologico, che ovviamente si trova in tutte le erboristerie ma anche online, e farlo girare tra i denti per circa 10 minuti, prima ovviamente di toglierlo dalla bocca e lavare i denti normalmente. L'olio di cocco, perché abbiamo scelto lui e non un altro olio qualsiasi? Perché contiene acido ialuronico, che è un potente antibatterico naturale che intrappola proprio le tossine e contrasta la placca. Questo gesto non solo rinfresca l'alito in modo anche duraturo per quasi tutta la giornata e previene la carie, ma agisce addirittura come un formidabile sbiancante naturale. Non utilizzatelo tutti i giorni, ma almeno un paio di volte a settimana. È un piccolissimo trucco super economico. Potete utilizzare anche lo spazzolino oppure direttamente il dito per spalmare quest'olio di cocco. Basta tenerlo qualche minuto e poi risciacquarlo. Provateci domani mattina e poi mi fate sapere al 334 604 5640. E a proposito di benessere, adesso salviamoci la pelle con Ligabue.

persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

Ernia con Berlino, c'è anche lui, c'è sempre lui all'interno della nostra playlist. No, non è vero, noi premiamo tutta la musica italiana, anche perché passiamo dei grandi capolavori scritti, composti, cantati, interpretati agli anni anche 50 fino alla musica di oggi. E la cosa bella è che poi a fine di ogni puntata io con la mia navicella spaziale vi porto indietro nel tempo. Oggi andremo nel 2000, ve lo dico? Non ve lo dico, dai sì, 2002, con tre brani tutti da ascoltare e soprattutto tutti da ricordare, perché è bello associare la musica, che è poi la colonna sonora della nostra vita, con la musica, soprattutto la musica italiana. Allora, siamo arrivati all'altra rubrica, un'altra curiosità incredibile su un oggetto che, ahimè, utilizziamo tutti e tutti i giorni a casa: il forno a microonde. Voi lo sapevate che è stato inventato completamente per caso grazie ad una tavoletta di cioccolato fuso? No, non lo sapevate. Non lo sapevate perché non lo sapevo neanch'io. Vi racconto questa storia. Nel 1945 un ingegnere americano di nome Percy Spencer, spero di averlo pronunciato bene, stava lavorando alla progettazione di addirittura di un radar militare per un'azienda tecnologica. Durante un esperimento, ovvero un tubo che serviva a vuoto, che generava appunto microonde, Spencer si accorse di qualcosa di molto strano, cioè che la barretta di cioccolato che teneva in tasca nei pantaloni, ovviamente avrebbe voluto fare una pausa prima o poi, ma semmai non so se ci sarà riuscito, quella tavoletta di cioccolato che teneva in tasca a un certo punto è iniziato a sciogliersi rapidamente, quindi è diventata praticamente una poltiglia liquida e calda. Diciamo che è il dramma di tutte le mamme prima di fare il bucato, se i bambini, o anche non i bambini, anche i grandi, dimenticano qualcosa in tasca e magari si fonde direttamente col tessuto. Ma a parte questo, siamo nel 1945, quella barretta di cioccolato si è totalmente sciolta. Quindi, che fece, incuriosito da questo fenomeno, il nostro Spencer? Provò a mettere vicino al tubo dei chicchi di mais, che immediatamente cominciarono pum pum pum pum pum, vi faccio anche il suono, pum pum pum, a scoppiettare diventando popcorn. E di conseguenza tutta la stanza, a parte riempirsi di quel profumo meraviglioso, si accorse che stava avvenendo un miracolo. Quindi, capita la portata rivoluzionaria della scoperta, l'ingegnere alla fine ha racchiuso il generatore in una scatola metallica sigillata ed è così che è nato il forno a microonde. Ci avreste mai pensato? Io no, ma intanto è la pura verità.

chi se li scorda, ma soprattutto chi si scorda questa canzone, è stata rivoluzionaria per quei tempi, eh? Gli Articolo 31 con Maria Maria alle 15:10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre in diretta, io sarò con voi, non mi schioderò da qui almeno fino alle 16. Adesso è arrivato il momento di riprendere un po' il nostro filo diretto del pomeriggio, però prima di tuffarci nelle prossime rubriche voglio fare una piccolissima ma anche utilissima guida di servizio, giusto un promemoria veloce su tutti i modi che avete per ascoltare Rai Radio Tutta Italiana. Allora, è semplicissimo, intanto è gratuito, intanto, e potete farlo comodamente da qualsiasi dispositivo, che sia un cellulare, un tablet o anche un computer. Basta scaricare l'applicazione ufficiale Rai Play Sound, disponibile ovviamente per tutti i sistemi operativi, e una volta aperta vi troverete davanti un intero universo sonoro con tutte le radio della Rai. Ma voi non dovete sbagliare, perché tramite la lentina dovreste cercare Rai Radio Tutta Italiana soprattutto intorno alle 14, per poi staccarla alle 16. Non è vero. Ascoltate tutto il giorno la nostra playlist con tutti i nostri conduttori radiofonici che dalla mattina alle 7 fino alla sera vi tengono compagnia. Quindi lentina, Rai Radio Tutta Italiana, e immediatamente arriverete proprio qui all'interno del metastudio insieme a me. Se invece siete in viaggio e vi trovate in macchina, cercateci sul vostro sistema radio digitale DAB, sempre cercando Rai Radio Tutta Italiana. Non ci sono scuse, sentirete la mia voce, ma soprattutto sentirete la musica più bella di sempre. A proposito di bella, c'è Jovanotti.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, che scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Eugenio in via di gioia, facciamo a metà qui su Rai Radio Tutta Italiana. Spiegatemi voi qual è lo strano meccanismo, qual è lo strano motivo per cui la nostra mente a volte fa cose o sceglie per noi senza il nostro consenso. Vi è mai capitato? Non so, sto probabilmente aprendo il vaso di Pandora, però a volte magari mi riferisco in particolare alla scelta della musica. Preferirei non ascoltare un brano, invece poi lo ascolto, quindi non si sa quali dei due, diavoletto o angioletto, vince sulla spalla per poi prendere la decisione finale. Mannaggia a noi, certo che il corpo umano, ma soprattutto la mente umana, è davvero davvero molto ingegnosa, ma anche molto particolare. Allora, intanto è molto bello condividere il pomeriggio con voi. So che siete all'ascolto dalla macchina, so che siete all'ascolto dall'ufficio, da casa o anche con le cuffiette mentre state correndo. Adesso accendiamo i riflettori sulle meraviglie nascoste della nostra bellissima lingua italiana e poi tra poco, lo sapete, faremo il nostro classico viaggio nel tempo con la navicella spaziale, la macchina del tempo, per andare nel 2002. Intanto è il momento adesso di riscoprire la parola dovizioso, che è un aggettivo bellissimo, sentite il suono, dovizioso, per arricchire anche il vocabolario di oggi. Molti di voi la usano, la sento spesso, devo dire la verità, la utilizzo anch'io, però magari c'è qualcuno che non sa il significato, magari vorrebbe da oggi in poi utilizzarla nel modo giusto. Questo è uno spazio dedicato alla lingua italiana, quindi siamo qui proprio per riscoprire questo termine antico, un termine antico ma anche nobile ed estremamente elegante, perfetto per dare un tocco di classe alle vostre conversazioni. Quindi, nonostante questa parola dovizioso si usi raramente nel linguaggio comune, soprattutto dei social, ha un significato affascinante. Essere dovizioso significa essere estremamente abbondante, ricco, generoso e pieno di risorse materiali e intellettuali. Deriva dal latino e per secoli naturalmente è stata usata dai grandi scrittori per descrivere magari una tavola imbandita ricca di cibo, oppure un terreno fertile, oppure un racconto pieno di dettagli preziosi. Immaginate voi di usarla per fare, non so, un complimento, definendo magari un pranzo speciale, oppure dando una spiegazione dettagliata, anzi un'esposizione doviziosa di particolari. L'avete sentito, no? Significa ricca di particolari. Farete sicuramente un'ottima figura e dimostrerete ovviamente una proprietà di linguaggio molto colta e ricercata. Recuperare queste parole, secondo me, non è una perdita di tempo, anzi ci ricorda quanto sia sfaccettata la nostra lingua italiana e come un singolo aggettivo possa davvero creare nella nostra mente delle immagini meravigliose. Quindi oggi un po' tutti abbiamo rispolverato o anche imparato questo termine dovizioso. Mi raccomando, usatelo con cautela.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Ed è con questo ritmo che vi invito ad allacciare le cinture di sicurezza, perché state per salire a bordo adesso della nostra rubrica, devo dire un po' nostalgica, però si fa un tuffo indietro nel tempo, negli anni d'oro della nostra storia. Il 2002, questo è l'anno che ho scelto per oggi, è stato un anno pazzesco, soprattutto per la musica italiana, ricco di canzoni che hanno letteralmente definito il pop e anche il ritmo radiofonico. Il nostro primo salto, come dire, temporale, ci porta, come spesso accade, dritti dritti al Festival di Sanremo di quell'anno, dove un cantautore romano, ma che dico romano, un romanaccio doc, decide di sconvolgere totalmente l'Ariston con un brano irresistibile, per il quale e con il quale ha anche ballato. Mi riferisco a Daniele Silvestri con la sua Salirò. La canzone si piazza solamente al 14° posto, però in quanto numero 14 devo dire che gli ha portato fortuna, e non solo è finito chiaramente poi primo in tutte le classifiche radiofoniche, ma l'esibizione stravagante accompagnata da questi balletti ironici anche insieme all'attore Fabio Ferri ha conquistato immediatamente il pubblico a casa. Non erano ancora i tempi dei social, ma sono stramaledettamente sicura che qualora l'avesse presentata in uno di questi ultimi anni sarebbe diventato virale il balletto anche sulle classiche piattaforme, soprattutto su TikTok. Salirò diventa in pochissimi giorni un tormentone radiofonico e si aggiudica ben 4 premi al premio della critica. Il testo, sicuramente molto leggero ma acuto, racconta il desiderio profondo di riscatto e soprattutto di rinascita dopo un periodo difficile. Il tutto rivestito da un arrangiamento funk e irresistibilmente dance che impedisce ovviamente a chiunque di rimanere fermo sulla sedia. Quindi un capolavoro di intelligenza e ritmo che ancora oggi, dopo più di 20 anni, riempie i dance floor italiani. Quindi alziamo il volume, ecco a voi Daniele Silvestri con Salirò.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Stavolta l'ho azzeccato. Allora, restiamo sempre all'interno della nostra macchina del tempo in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri fino alle 16, quindi manca ancora qualche minuto, ma rimaniamo nel 2002 perché c'è un debutto rock tutto milanese stavolta che ha cambiato le regole delle classifiche. Continuando ad esplorare questo mondo magico, quest'anno magico, incontriamo una band emergente che proprio alla fine di quell'anno lancia nelle radio un singolo che poi è destinato a rimanere una colonna sonora davvero indelebile. Sto parlando delle Vibrazioni e della loro intramontabile Dedicato a te, anche se molti pensano che il titolo sia Giulia, in realtà non è così, il titolo è proprio Dedicato a te. Guidata questa band dalla voce graffiante e inconfondibile di Francesco Sarcina, conquista l'Italia appunto con questa ballata rock melodica e soprattutto emozionante, dedicata ad una misteriosissima Giulia. Molti hanno ipotizzato che potesse essere la sua fidanzata, anche protagonista del videoclip. Altri invece, come lui stesso, ha voluto un po' lasciare un alone del mistero dicendo che Giulia era la macchina, la classica Alfa Romeo, Giulia, Giulietta. Altri ancora dicono che comunque, come tutte le canzoni d'amore più belle, si può plasmare e dedicare a chiunque, che si chiami Giulia, Vanessa, Francesca, non importa. Comunque, il brano diventa un successo commerciale clamoroso, trainato anche da un videoclip innovativo, pensate, girato interamente sui Navigli di Milano e in un unico piano sequenza, che venne poi addirittura copiato da altri artisti dell'epoca. Con le sue chitarre anche un po' distorte, un ritornello che entra immediatamente in testa, è il momento di ascoltare le Vibrazioni con Dedicato a te.

là del nome, al di là della dedica, è un brano davvero immenso che evoca ricordi unici. E adesso è arrivato il momento di chiudere il nostro viaggio del 2002 con il re del groove italiano, capace di farci ballare davvero con classe. Per l'ultimo salto, appunto, in quest'anno, non potevo scegliere che un brano super cool, un po' intriso di funk, con un po' d'aria d'estate. Parliamo di Neffa e del suo clamoroso successo intitolato La mia signorina. Dopo un passo così fatto nel rap italiano, Neffa ha deciso di svoltare verso sonorità un po' più pop, un po' più soul R&B, e lo fa davvero con una classe immensa, e questo brano ne è la testimonianza. Il brano diventa all'istante la colonna sonora ufficiale nei mesi caldi di quell'anno, conquistando i vertici dell'airplay radiofonico, quindi di tutte le classifiche, facendolo trionfare proprio tra i tormentoni anche del Festival Bar. Il testo, apparentemente leggero e scanzonato come quasi tutti i tormentoni estivi, gioca con doppie interpretazioni spiritose, ma la melodia, proprio quella killer, no? Che ti cattura dall'inizio fino alla fine. Neffa così dimostra una maturità artistica davvero incredibile e una capacità unica anche di scrivere canzoni pop, ma raffinate, solari e dal respiro internazionale. E sulle note trascinanti di questo groove pazzesco, che fa muovere la testa e non solo, la nostra macchina del tempo si ferma proprio qui, e poi noi torniamo tra poco per i saluti finali. Quindi Neffa con La mia signorina.

Vi avevo promesso il groove, tutto rigorosamente italiano, ma sono sicura che come me, ma l'ho fatto a microfoni spenti, anche voi avete cantato questa canzone. 15:54, si chiude così la macchina del tempo. Oggi abbiamo sorvolato sui 365 giorni dell'anno 2002. Naturalmente lo faremo anche domani con un altro appuntamento, sempre a chiusura di puntata, proprio per lasciarvi quella nostalgia che mi piace e che sicuramente la musica provoca in noi. Vi ricordo che siamo solo a metà giornata, quindi carichi, perché ancora c'è da affrontare molto tra lavoro e impegni, ma rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché tra pochissimo alle 16:30 arriva Julian Borghesan con Primo Palco, insieme a lui naturalmente anche gli artisti emergenti. È volata via anche questa seconda ora del nostro martedì, grazie per essere stati con me tra le due, e torna domani alla stessa ora sulle stesse frequenze, ovviamente Rai Radio Tutta Italiana, e purtroppo vi dovete accollare sempre me, Giulia Teri, dalle 14 alle 16. Non mi resta altro che darvi una buona continuazione di giornata, tanta buona musica, e adesso vi lascio con i De Giornalisti e la loro Completamente.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta Italia.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Primo palco, accendi lo show. Primo palco, primo palco.
2: Primo palco, eccoci qua, benvenuti da Giulia Borghesan, 16:31 minuti. Oggi è la giornata delle sorprese, dell'ospite che non è agli inizi della sua carriera musicale, quell'ospite che oltre a raccontarsi naturalmente ha la possibilità di dare qualche consiglio a tutti voi ragazzi che volete affrontare questo impervio mondo della musica. Matteo Faustini, benvenuto.
3: Buongiorno, che meraviglia essere qui.
2: Come
3: grazie.
2: Stai?
3: Sto bene, tu come stai?
2: Io bene, Pota, sto veramente
3: Pota,
2: bene.
3: Pota, bravo.
2: Allora, stavamo disquisendo su questa cosa, perché tu, Matteo, sei di Brescia.
3: Sì.
2: Città che amo, città che conosco, città che ho anche spesso frequentato, dove sono tanti amici, tra l'altro, di Brescia, perché sono tanti musicisti. Cioè, tu,
3: sì, è vero.
2: C'è Francesco Renga, c'è Omar Pedrini, che saluto, amici da... Con Omar siamo amici, credo, da 30 anni, forse.
3: Caspita.
2: Proprio da una vita. E dicevo, stavamo disquisendo su questa cosa, perché il Pota bresciano è il Daje romano.
3: Sì, sì, si può tradurre così.
2: E il Potremmo... Dai a Bergamo.
3: Dai, sì, no, c'è Pota anche loro, eh.
2: Anche Pota. No,
3: infatti c'è questa diatriba su...
2: Hanno copiato il Pota.
3: Oppure loro da noi o noi da loro, chi può dirlo?
2: Guarda che è un po' come la storia del tiramisù tra il Veneto e il Friuli.
3: È quella lì, noi abbiamo il Pota.
2: Senti, allora, tutto a posto, da dove iniziare? Tu hai un percorso meraviglioso, devo dire. Tra l'altro hai un percorso parallelo, cioè da una parte i dischi, lo studio di registrazione, il tuo lavoro di scrittura, eccetera, dall'altra la musica live, quindi tournée, concerti. In realtà non ti sei mai fermato, nemmeno in quel periodo dove l'Italia intera poi si è fermata, che capitava a fagiolo con la tua partecipazione sanremese, cioè quella sfiga lì, insomma, che...
3: lì, due settimane dopo.
2: Mamma mia, ragazzi. 2020,
3: esatto.
2: Il Sanremo di Claudio Baglioni.
3: Amadeus,
2: il primo Amadeus,
3: sì.
2: Hai ragione.
3: Sì, sì.
2: Tu eri in Nuove Proposte.
3: Bravo, bravissimo.
2: Premio Lunezia
3: per il testo.
2: Me lo ricordo, io sono molto attento a questo, anche perché qualcuno mi disse un giorno: guarda che il premio Lunezia, cioè quei premi lì, come il Tenco, eccetera, hanno un valore per l'artista forse di più anche della stessa classifica dell'Ariston.
3: Confermo a mani basse. È stata una pacca sul cuore quel momento. Quando ripensi che sei lì, fai il testo, ci muori dentro, e avevo l'arroganza di credere che nessuno mi avrebbe mai capito, e quando ci sono dei professionisti, altri esseri umani che non solo ti capiscono ma premiano ciò che hai scritto, veramente ti senti abbracciato dentro.
2: Ma arroganza o insicurezza?
3: Bella anche questa, più bella insicurezza, prossima volta dirò insicurezza.
2: Forse un'arroganza
3: insicura,
2: inconsapevole, esatto, che deriva poi dall'insicurezza, anche perché poi alla fine, dimmi se è giusto così, però ti trovi buttato in una macchina, perché poi alla fine Sanremo è una macchina, dove chi non capisce nulla di quella settimana è proprio l'artista.
3: Confermo, sì, sei nel paese dei balocchi, quindi è tutto meraviglioso, diciamo che c'è il terrore che abbraccia la gioia e viceversa, non capisci niente, è una centrifuga, però Sanremo mi ha insegnato la gratitudine, cioè non tutti i sogni si realizzano, è la verità, ma qualcuno sì.
2: Certo.
3: È la verità anche quella.
2: Assolutamente.
3: Quindi mi ha insegnato a... se rimango un po' Peter Pan è per questo.
2: Senti, è un po' uno scivolo il mondo della musica, cioè la carriera del musicista è un po' una... ma più che uno scivolo è una montagna russa.
3: Un'altalena, sì, bravo, una montagna russa. Una montagna russa, sai cosa? Bisogna imparare a provare a vedere il momento in cui sei giù. Non tanto come qualcosa, non è tanto come cadere, ma forse rimbalzare. Per rimbalzare serve andare un po' giù. Quindi sì, fa parte del gioco, funziona così, e quindi utilizzare il momento gravitazionale basso per attraversare anche quel momento, attraversare il dolore e utilizzarlo e trasformarlo nelle canzoni che tanto amiamo.
2: Io ti ascolto nel frattempo, non so se hai notato, però qui c'è un'autoregia, cioè praticamente...
3: No, mi piace,
2: faccio
3: infatti,
2: un po' di tutto, insomma, faccio un po' di tutto. Di canzoni tue ne abbiamo un sacco. Con quale partiamo?
3: Beh, direi che a questo punto, nel bene e nel male,
2: partiamo
3: Sanremo e via. Ah,
2: certo. Ma nel bene e nel male ci sta tutta, l'ascoltiamo. Matteo Faustini qui a Primo Palco, questo era il pezzo con il quale ha preso il premio Lunezia Sanremo 2020.
4: Hai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

0: The Colors, Rolling Stones su Tutta Italiana. Quando parte, Matteo, il sax, cioè io mi sciolgo.
1: Meraviglioso il sax.
0: No, è uno strumento che, cioè, io amo, non lo so, da sempre quella nota di classe, no? Quel tocco di classe.
1: Confermo, ti dico solo che nelle canzoni che usciranno future ci sarà tanto tanto sax.
0: Ah, ci hai pensato a questa cosa?
1: Sì.
0: Lo arricchisce. Durante le canzoni, abbiamo sentito uno dei tuoi singoli, cercheremo un po' di snocciolarli, più di una canzone tua, insomma, in questa puntata. Stavamo parlando di quel 2020, di quel Festival di Sanremo, di quel periodo sfigato, perché poi tu arrivi a Sanremo, scoppia il Covid, quindi blocca tutto quello che è la continuazione di una progettualità, non solo promozionale, di comunicazione discografica, live, cioè blocca. Poi gli artisti, secondo me, sono una di quelle categorie che hanno sofferto di più.
1: Sì, confermo, è stata dura, legittimo, ci sta assolutamente. Poi quando ha ripreso, anche con la capienza a metà, insomma, tante difficoltà non indifferenti. Il timing discutibile, ti potrei riassumere così, un timing discutibile.
0: Ti sei goduto anche Bugo e Morgan?
1: Ero lì, posso testimoniare, ero lì dietro. Che è successo?
0: No, Rosario è stato meraviglioso, sì, perché era dall'altra parte, quindi non si era accorto di questa cosa, l'hanno buttato sul palco, è arrivato da Ama, gli ha detto: cos'è successo?
1: Sì.
0: Fantastico. Vabbè, tra l'altro Bugo io l'ho avuto ospite l'anno scorso in radio, non gli ho chiesto niente di questa cosa.
1: Ci sta.
0: Perché comunque poi, insomma, vedi, queste sono un po' le etichette, no? Poi tu fai interviste su interviste e ti chiedono sempre quella cosa lì che
1: rimane addosso.
0: No, tu puoi avere anche 30 anni di carriera musicale, però la curiosità è sempre quella roba lì. Io lo trovo piuttosto sbagliato, poi, anche perché quello è un frangente, è successo, non lo voleva nessuno probabilmente, basta, chiudiamolo lì.
1: E invece lì sta l'intelligenza delle persone.
0: Senti, tu quando... Allora, la domanda che ti faccio è questa, perché poi, essendo un uomo di musica, posso dire uomo nonostante
1: assolutamente
0: tu sia giovane, sì, essendo un ragazzo di musica, riesci a vivere con la musica, e già questo secondo me è un traguardo, no? In un momento dove è sempre più difficile, sempre tutto più veloce, non c'è una costruzione di percorsi artistici da parte soprattutto delle case discografiche, eccetera, come si faceva una volta. C'è un consiglio, così, il primo consiglio che ti viene da dare a chi oggi ha questo sogno, cioè il sogno di fare musica?
1: Sì, ce l'ho, ne ho più di uno, provo a riassumerlo in solo uno. Prima cosa, fatelo veramente solo per voi stessi, cioè una passione, no, una necessità. Deve essere, io lo chiamo il forellino sulla pentola a pressione, è quella cosa che evita che voi scoppiate.
0: Quindi, lo sfiato?
1: Sì, lo sfiato. Fatelo solo, non per approvazione esterna, deve proprio essere una cosa, è talmente difficile, talmente altalenante, talmente frustrante, a volte sembra che cerchi di rincorrere un sogno all'infinito e quella cosa non arriva, come Willy Coyote che insegue Bip Bip, ti senti Willy Coyote, non arriva mai, e poi veramente ti rendi conto che lo fai perché lo fai, aggrappati al motivo per il quale lo fai. Quindi se vuoi intraprendere questo mestiere, chiediti veramente se lo fai per te o per qualcosa che deve arrivare da fuori.
0: No, stavo pensando a Willy Coyote, che tutti quanti abbiamo sofferto. Noi siamo cresciuti con la sofferenza di Willy Coyote.
1: Sì.
0: Questo purtroppo, però sì, il paragone è centrato, è assolutamente centrato. Quindi, oltre alla passione, l'amore per la musica, credo sia nato da giovanissimo, è subito stata anche una necessità, un'esigenza?
1: No, assolutamente no. All'inizio lo facevo per gratificazione esterna. Mi usciva bene, ero un po' sfigato in classe, in scuola.
0: Quanti anni questo?
1: Sempre, da quando ero elementari, medie. Ogni volta che cantavo era quando c'era l'approvazione delle maestre, degli alunni, quindi quello bravo, si faceva il karaoke in settimana bianca, su a Brescia. Quindi era, allora è bravo, ok.
0: Cioè tu eri un po' come quello della compagnia che con la chitarra doveva risuonare sempre intorno al falò, Battisti e tutte quelle robe lì.
1: Tipo, più chitarra era troppo felice per me, quindi facevo più piano. Però sì, ero, diciamo che era il modo in cui riuscivo ad avere l'approvazione esterna, e soprattutto a quell'età sei molto dipendente da ciò che arriva fuori, quindi ho provato tante strade, sapevo che la musica era carina, mi usciva bene, ho fatto lirica alla Scala di Milano, ho fatto musical, ho fatto cover band.
0: Hai studiato lirica tu?
1: Lirica alla Scala, sì.
0: Urca.
1: A 13 anni ho cantato alla Scala. tutto bello, però non bastava, non bastava. Ho capito che era la strada giusta sperimentando la musica, finché un giorno ho scritto la mia prima canzone, quella canzone mi ha salvato la vita e ho detto, eccolo qua, è questo quello che devo
0: fare. Quanti anni avevi?
1: 18.
0: 18 anni.
1: A 18 anni ho capito che non era una passione, ma era una necessità.
0: Bello. No, stavo pensando anche a sta cosa di 13 anni, cantare alla Scala. Credo sia stata un'emozione, perché poi probabilmente un'emozione diversa rispetto a cantare poi sul palco dell'Ariston.
1: Sì, diversa, perché uno sei più consapevole, due sei lì con una canzone che hai scritto tu, non stai cantando qualcosa di qualcun altro, te lo sei, è più sudato, e quindi sì, è più consapevole, sei più presente. Avevo 13 anni, bellissimo, ho ancora il fogliettino in camera che diceva bello, sì.
0: Che poi tu alla scuola in qualche modo sei rimasto legato, no? Perché
1: sì,
0: poi hai fatto anche un percorso da docente.
1: Esatto, l'elementario ho insegnato.
0: Il professor bello però.
1: Sì, ma sì, ho fatto.
0: Come chiamavano? Prof.
1: Maestro elementare, ancora maestro, quindi bello, utile.
0: Ma maestro Faustini com'era? Cattivo, severo?
1: No, ero buono, mi ricordo che anche che prendevo i voti bassi, graffettavo sempre una caramella, di cui non tiro la marca,
0: okay.
1: Una caramella al foglio della verifica. E,
0: è buonissimo.
1: Certo, eh. Assolutamente.
0: Senti, tu hai studiato musica anche?
1: Ho studiato musica, okay, in accademia.
0: Hai trovato la stessa cosa negli insegnanti? Che dallo sguardo no. No, l'approccio era diverso. L'approccio. Niente caramelle graffettate.
1: No, direi proprio di no. No, no. Ti dico solo che mi mettevano. Mi ricordo un insegnante di piano. Infatti, ho fatto pianoforte solamente 6 mesi. Mi metteva prendeva una bottiglia di vetro, la metteva in un sacchetto di plastica, me le legava i polsi così che io avessi i polsi inclinati in un modo giusto. Sì.
0: Ah, per la postura proprio.
1: Per la postura dei polsi.
0: Cioè, un po' come si faceva una volta per l'etichetta, quando tu eri a tavola. Ti mettevano i libri sotto l'ascella per tenere le braccia chiuse mentre mangi.
1: Sì, non lo sapevo.
0: Il Galateo, no, perché tutta quella. Però forse parenti dell'insegnante.
1: Sì, probabile.
0: Ti ricorderai quel nome per tutta la vita, io immagino. L'insegnante.
1: Sì.
0: Va bene, senti, allora dai, ascoltiamo un'altra tua canzone. Hai scelto il cuore, anzi, l'abbiamo scelta in realtà, il cuore in cassa.
1: Il cuore in cassa forte. E c'è gioco di parole tra in cassa, è scritto staccato, in cassa forte. Sì.
0: Sì, ci sta. Un attimo, ci sto pensando. Tu hai tutti i titoli comunque che non sono casuali.
1: No.
0: Perché poi la scelta di un titolo. Vabbè, adesso magari di questo ne parliamo. Intanto lo ascoltiamo. Matteo Faustini, Il cuore in cassa.

0: Questo è il momento che mi piace tantissimo di questo pezzo.
1: Bello, uno dei più belli in effetti.
0: Gaia, bossa nostra. 16:57, Matteo Faustini qui con me. Sono felice, sai, di averti qui oggi.
1: Ma sai che anche io?
0: Sono molto contento perché tu sei uno di quegli artisti giovani di età che però hanno già un percorso coerente. Perché poi forse una delle difficoltà, dimmi se sbaglio, anzi uno degli errori, è l'incoerenza in un percorso artistico.
1: Vero, verissimo.
0: Cioè rischi di perderti poi.
1: È vero, bisogna riuscire sempre a essere coerenti e credibili, nel senso che chi ti guarda, chi viene a vederti, deve credere a quello che dici, a quello che fai. Quindi sì.
0: Senti, c'è quel, agli inizi soprattutto, quella scelta che hai detto, perché l'ho fatta?
1: Sì, c'è stata, devo essere sincero, quando magari avevo scelto di cantare tante canzoni che non avevo scritto, che parlavano di cose che non pensavo. Avevo 17 anni prima di scrivere le prime, però sai che ho imparato a ringraziarle, nel senso che mentre le vivevo, no, poi mi sono servite per darmi quello slancio, quello scatto per scrivere le mie. Quindi è sempre quella cosa che se...
0: Perché quelle te le scrivevano?
1: Sì, prima di sapere che potevo scrivere, provarci, okay, eccetera.
0: E quindi non te le sentivi addosso?
1: No, zero, niente. Però sai, ti affidi, dici no, queste persone hanno più esperienza di me, mi affido, confido e non diffido e basta, poi siamo andati in causa. Però no, questa è un'altra storia. Comunque tutto per dire che...
0: Perché da non fidarsi alla causa è il passo
1: tutto
0: breve.
1: Lì, è breve. Quindi sì, però è servito, è utile anche quello.
0: È utile, utile. La tua scrittura da quando hai iniziato ad oggi sicuramente è cambiata.
1: Sì, decisamente.
0: Maturata. Perché poi io credo che quando uno abbia il talento di scrivere, la scrittura matura man mano che passa il tempo con la persona, cioè è qualcosa che viaggia in parallelo.
1: Sì, hai ragione, matura, cambia, ci si conosce di più, si sperimenta di più e capisci anche come dire magari qualcosa anche con meno parole e non mettere 10 concetti in un'unica canzone. Quindi sì, è bello.
0: Quindi
1: così.
0: Riprenderesti magari quelle prime canzoni e da riscrivere o da toglierci qualcosa da...
1: Sì, a volte nei live cambio qualche parola perché non mi piace. Sì, ce ne sono poche, ce ne sono alcune proprio che dico, ma sai che non sono più d'accordo con quello che ho detto, anche un paio di volte è successo, quindi dico ho cambiato idea e va bene anche cambiare idea.
0: Ma nella vita bisogna sempre cambiare idea, sì. Sennò se uno rimane fermo su quella cosa lì non progredisci mai. Ci fermiamo un attimo e torniamo con Matteo Faustini.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: volli più.
1: La nuova di Cremonini, questa, Matteo. Paparazzi, che sicuramente avrai già ascoltato, un po' Britpop qua.
2: Sì, sì, del nuovo disco, no, Amateur.
1: Sì, esatto.
2: Bello,
1: piace. Tornato un po' a quelle sonorità British, quello che un po' all'inizio facevano in una pop.
2: Esatto.

0: faccio quasi fatica a riconoscermi in quelli vecchi, quindi adesso c'è stata una ricerca in quelli nuovi e in quelli che saranno, dove voglio più sperimentare, voglio riuscire a tenere la stessa ciccia, lo stesso contenuto, ma sperimentiamo con questo contenitore.
1: Sei tosto in studio tu, eh?
0: Sì, è tremendo.
1: Perfezionista.
0: Però porto i biscotti per farmi perdonare.
1: Ah, beh.
0: Quindi compenso coi carboidrati.
1: Ah, beh, e allora sì. Senti, allora la prossima canzone è Siamo Nati Liberi. Ha una storia questa canzone.
0: Sì.
1: Intanto parliamo di libertà, che è un concetto molto bello. L'artista deve essere libero. Cioè, l'artista nasce libero. Perché già quando l'artista lo inscatoli, lo metti dentro determinati segmenti, non può esprimere poi la sua arte.
0: Ci ammaliamo.
1: Vi ammalate, esatto. La storia è molto bella perché fa parte di un tuo percorso di vita, non solo artistico ma di vita, quando incontri i detenuti del carcere di Brescia.
0: Esatto, esattamente. Ho fatto otto mesi di laboratorio con i detenuti del carcere di Brescia, Canton Mombello, che è il più affollato d'Italia, e ho imparato tantissimo. Mi ricordo la prima volta che sono uscito dal carcere, ho chiamato mia mamma e le ho detto: ti voglio un sacco di bene, grazie per come mi hai cresciuto, veramente, perché ci sono, non voglio fargli tutta l'erba un fascio, è giusto poi prendersi le proprie responsabilità, ma ci sono delle situazioni dove è impossibile non empatizzare. La canzone che abbiamo scritto insieme, tra l'altro, si chiama Il Cattivo ed è stata scritta per questo ragazzo che è nato con la dipendenza, la sostanza, perché la madre si drogava mentre era incinta. E tu guardi questo ragazzo di 27 anni e dici: caspita, potevo essere io al suo posto. E ho conosciuto esseri umani che avevano occhi pieni di parole, voglia di ringraziare, di riscatto, di seconde opportunità. Cioè, ho trovato un sacco di bellezze e di libertà, paradossalmente, dentro il carcere di Canton Mombello.
1: Quindi tu lì hai fatto sia un percorso sociale ma anche formativo per la musica.
0: Sì, esatto, c'era praticamente un pianoforte nella sala del carcere, e ci guardavamo negli occhi, gli chiedevi come stavi, e cosa a cui non sono abituati, e mi ricordo che mi dicevano: cerca di non dare troppa confidenza, non abbracciare all'inizio, attenzione. Ti dico solo che la prima volta che ci siamo visti è finita a cantare La Solitudine della Pausini, tutti abbracciati a piangere, e guarda, è una cosa che porto con me, è una cosa che porto con me, non me la toglierà mai nessuno.
1: Senti, lì dentro hai scoperto che c'è la libertà,
0: sì.
1: Fuori quindi ci può essere la prigionia.
0: Sì, esattamente. Fuori ci può essere la prigionia. Io mi sono sentito non giudicato e libero, perché lì c'è un vissuto talmente ampio e denso che spazza via tutto, e vedi che non c'è giudizio, ma solamente voglia di, sai cosa, neanche solamente di essere ascoltati, ma di essere capiti.
1: Capiti e considerati, perché poi alla fine...
0: Bravo. Bravo.
1: Io credo, guarda, è un'esperienza che non ho mai fatto, ma credo che poi trovi persone che ti parlano veramente con lo sguardo, con gli occhi.
0: Sì.
1: Perché a volte tante parole proprio non servono. Ci siamo persi per strada invece il discorso dei titoli delle canzoni, ma lo riprendiamo tra poco, perché adesso, cioè, Siamo Nati Liberi, Matteo Faustini.

0: rosso relativo Tiziano Ferro. 17 e 13 minuti, no vabbè, stavamo parlando di cose, insomma, no? Anche perché posso dire, io lo dico sempre, cioè secondo me un programma radiofonico c'ha anche un lato B, che è il backstage del programma radiofonico. Quando vanno in onda le canzoni, negli studi di tutta Italia succedono delle cose, si dicono delle cose che potrebbero diventare un podcast.
1: Sì, in effetti.
0: Che in alcuni casi potrebbero avere anche più ascolti dei programmi radiofonici.
1: In altri è meglio che rimangano in backstage.
0: In altri è meglio che rimangano in backstage. Se no ci scappa sta cosa, allora, che poi può essere anche un'indicazione per i ragazzi che ci ascoltano. La scelta del titolo di una canzone è il biglietto da visita.
1: Sì, sì, bisogna riuscire a provare a riassumere un pochino quello che si vuole dire con
0: tu
1: il
0: fai,
1: titolo.
0: Tu fai così?
1: Sì, sì, ci provo, siamo nati liberi, quindi provo proprio a dire il concetto, cosa vuoi dire, che messaggio vuoi comunicare, qual è, cosa metti sul fuoco?
0: Che poi rimane quello, perché ti ricordi la canzone dal titolo?
1: Bravo.
0: Cioè molte volte ci si ricorda più il titolo rispetto magari alla melodia della canzone.
1: Esatto, è vero, è vero.
0: Questa cosa è, io a volte ad esempio, non essendo un cantante, apprezzo e amo determinate canzoni, ma ricordo magari il titolo, poi non mi ricordo come fa, poi quando la sento dico sì, è quella lì.
1: Esatto, è vero, è vero, è vero. Spesso si utilizza un titolo con cui parte il ritornello, che c'è qualcosa nel ritornello o qualcosa di molto significativo, però è fondamentale il tuo biglietto, come hai detto giustamente tu, è il tuo biglietto da visita.
0: Ragazzi, capito? Questa era una bella indicazione, torniamo tra poco.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Gigante.
1: Pezzone. Questo qua è un pezzone. Con Matteo stavamo. Anzi, in realtà lui si è ricordato. Adesso tu mi hai aperto un file incredibile. L'esibizione a Sanremo, quando Piero scende dal palco e ruba la borsa
2: alla signora
1: che era comodamente seduta a godersi il festival.
2: Esatto.
1: Canzone molto bella, tra l'altro, che segnava un po' il ritorno di Piero Pelù, soprattutto all'Ariston. Vi raccontiamo anche qualcosa, lo spoileriamo, qualcosa del dietro le quinte. Eravamo arrivati a parlare del destino.
2: Sì.
1: D'accordo tutti e due che il destino esiste.
2: Esatto, ci piace pensare che nulla avvenga per caso.
1: Nella musica succede questo?
2: Io...
1: O bisogna cercarlo?
2: Il destino? Mm. Sai cosa? Secondo me è quando il
1: destino... Cioè un po' un destino ibrido.
2: Forse quando il talento incontra l'opportunità. Ti potrei dire
1: questa,
2: che
1: aspetta, scusa, spengo la base. Ragazzi, ascoltate questa che è interessante. Il talento incontra l'opportunità, però l'opportunità va cercata.
2: Esatto, forse il segreto non è bussare, aspettare, ma bussare mentre si scorre.
1: Senti il silenzio, bellissimo. No, ma guarda, è la filosofia mia, cioè non è che se tu stai seduto sul divano passano i treni. I treni in qualche modo devi andare in stazione a cercarli.
2: Bravo, questa cosa la dico sempre, non viene sotto casa a prenderti.
1: Oggi siamo un livello
2: Vai,
1: altissimo.
2: È meraviglioso.
1: Abbiamo alzato il livello del programma.
2: Bello, torna a casa con una valigia in più.
1: No, è assolutamente vero. Senti, a proposito, tra poco ascoltiamo la tua ultima canzone, la canzone nuova, che si chiama Amore o Abitudine, e già qua è un titolo che, pom, cioè proprio una botta. L'attività live ce n'è tanta, hai già fatto 3 o 4 tour, credo tu.
2: Sì, sì, uno l'anno, e sì, ne ho bisogno. Ho bisogno di raccogliere le storie degli esseri umani che vengono a ascoltarmi e poi tradurle in musica. La parte bella è andare a cantare in giro, quindi sì. Sì, ne ho bisogno.
1: Occhi negli occhi con le prime file?
2: Assolutamente. No, poi scendo giù anche, vorrò farmi una passeggiata ogni tanto.
1: Sì?
2: Sì, sì, giro giù, abbraccio, tocco.
1: Quindi una famiglia, insomma.
2: Sì, sì, un insieme di anime. Mi aiuta proprio anche a ricordarmi perché lo faccio. Uno dei motivi per i quali amo la musica è, uno, quello che mi permette di fare la musica, e due, mi ricorda che sono umano.
1: Senti, ci sono delle regole nei live? Cioè, nel senso, qualcosa da dire appunto ai giovani, ai ragazzi?
2: Sì, ce ne sono diverse. Secondo me una di quelle fondamentali è: devi riuscire a portare sul palco ciò che sei, perché da fuori, sia che uno se ne intenda di musica oppure no, la verità la vede. Quindi devi essere ciò che sei, nel senso trasparente, vero, sincero. Non devi avere vergogna di essere ciò che sei, devi ricordarti che ciò che porti è qualcosa che ha la potenzialità di rimanere, e che è già nelle persone, che sia solo anche una persona.
1: L'unicità.
2: Sì, è quella cosa lì. Bravo.
1: L'unicità, cioè sì. Tutti noi siamo unici, e poi vabbè, c'è chi ha il talento, chi non ce l'ha, però l'unicità è fondamentale. Tu hai una band?
2: Sì, ho una band di amici.
1: Li ricordiamo tutti? Quanti sono?
2: Ma che bello, ma assolutamente. Ci sono Stefano Vaccari alle tastiere, c'è Emiliano Cava alla batteria, il Poncio Belleri alle chitarre, Laura Maggioni ai cori, Andrea Lussignoli al sassofono e Paolo Azzadra al basso.
1: Un pota non c'è di soprano.
2: E un pota, siamo tutti di Brescia, quindi c'è un pota...
1: Tutti di Brescia, un sì, pota generalizzato.
2: C'è un pota generalizzato. Sì.
1: Allora, la canzone, abbiamo detto, nuova, si chiama Amore o Abitudine. È una botta come titolo, no? Perché
2: sì.
1: Amore, ok, non ha bisogno di spiegazioni, l'abitudine neanche, però l'abitudine, cioè è un po' come bianco e nero, non so come dire.
2: Sì, nell'amore c'è un po' di abitudine, forse viceversa, forse problema...
1: Però va dosata questa cosa.
2: Bravissimo. È pericolosa, forse sono quelle situazioni in cui l'amore forse si trascina, in cui non capisci forse bene la differenza tra amare o rimanere, e quindi trascini la lancetta. Non stai né bene né male, ma è meglio stare in quel limbo piuttosto che andare in qualcosa che non si conosce.
1: Allora, se ti dico, nell'amore ci può essere un po' di abitudine, come hai detto tu.
2: Sì.
1: Nell'abitudine non so quanto amore ci sia.
2: C'è l'affetto.
1: C'è l'affetto.
2: Forse sì.
1: Che non è amore.
2: No.
1: È abitudine.
2: Bravo.
1: è la quotidianità.
2: Esatto, è la routine che si trascina, ripeto, è quella cosa che si appiccica un giorno dopo l'altro e che fai fatica, forse dentro di te la sai la risposta. Ciò che credo è quella domanda che se non avessi paura di ricominciare sceglierei ancora quella persona, e ho provato a dare una risposta o insomma a far solo riflettere con questa canzone.
1: L'ascoltiamo.

0: Vabbè, qua sei arrivato a una nota che nonostante io abbia la voce bassa non ci arrivo, però sei andato bello alto, sì. Che non è, cioè, secondo me Matteo Faustini è uno intanto che non urla, cioè si può comunicare tranquillamente senza urlare nella vita.
1: Ringrazio, sì, è vero. A volte anzi fa più, c'è quel silenzio che...
0: C'è più attenzione, secondo me.
1: È vero.
0: Anche quando uno canta, no? Con delle note un po' più basse, medie, eccetera. Poi ci sono quelli che invece devono urlare a tutti i costi, ma non è detto che poi il risultato sia...
1: Sia
0: sì, solo perché,
1: gradevole.
0: Sì, la ricerca, ecco, tanti giovani adesso sto vedendo, no? Che cercano quella cosa lì, cioè dimostrazione che sanno fare gli acuti, che... ma la musica è un'altra cosa. Cioè non è che sei un cantante se arrivi a tonalità di mina.
1: Esatto, anzi.
0: Cioè la musica, io credo, no? Cioè il cantante è un comunicatore.
1: Sì.
0: Quindi bisogna comunicare con la propria voce.
1: Esatto, e la voce deve essere a servizio del messaggio, non viceversa.
0: Esatto, e nel restare se stessi, che torniamo a quello che dicevi prima.
1: Esatto.
0: Senti, allora, mi dicevi che tu hai appena finito il tour.
1: Esatto, sì, sì, chiuso in Sicilia.
0: Bello fresco in giro.
1: Bello, bello, bello, tra una granita e un arancino, arancina.
0: Certo che in Sicilia quest'estate ha fatto veramente caldo, cioè ha fatto caldo in tutta Italia, ma in Sicilia ha fatto veramente caldo. Era affrontabile la cosa?
1: Sudo a ricordarlo, guarda, sì, sì, sì, sì, nel senso che poi talmente tanta la bellezza che arriva da fuori che dicevo, beh, sudo, bene, dopo li reintegriamo questi sali minerali persi, non c'è problema.
0: Senti, adesso prepari le prossime date live, immagino.
1: Esatto, esatto, nuove date live, una anche a Roma, quindi
0: dai, okay.
1: Seguite sui social dove faccio finta di essere giovane.
0: No, poi le ricordiamo.
1: Esatto, e sto lavorando a quello che sarà poi il prossimo singolo mentre chiudo i vestiti sonori del disco, quindi il nuovo disco con sax.
0: Oh, questa è una bella notizia, il sax me l'avevi detto prima, sax. Quante canzoni sappiamo già nell'album?
1: Il mio desiderio è una quindicina, quindi
0: okay.
1: sì, sono verboso.
0: Tutte nuove o qualcosa anche?
1: Tutte nuove tranne queste due, Siamo nati liberi, amore, abitudine, e tanto sax, tanta coralità, tanto senso di appartenenza.
0: Ci piace. Matteo, grazie per essere stato qui.
1: Grazie a te per lo spazio e il tempo.
0: Quando vuoi sono qua.
1: È un piacere, torno a casa arricchito. Grazie.
0: Grazie, grazie a te davvero, grazie.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Ross Ramazzotti, Ciao Pa, canzone di qualche tempo fa, bellissima, una dedica al suo papà. Questa è Primo Palco, Rai Radio tutta italiana, sotto c'era ancora il coro dei fan scatenati appunto ai concerti di Eros. Anche lì vedi, traspare l'amore, l'affetto per questo grandissimo artista. Oggi è stata una puntata speciale di Primo Palco. Abitualmente, lo sapete, i protagonisti siete voi con la vostra musica, poi ogni tanto ci viene a trovare per l'appunto un amico o un'amica del mondo della musica, della comunicazione discografica, eccetera. Nel caso oggi Matteo Faustini è stato mio ospite, graditissimo, giovane ma già con una bella esperienza alle spalle. Abbiamo parlato dei suoi inizi, del suo festival di Sanremo nel 2020, nelle nuove proposte, dei suoi concerti, insomma ha dato anche qualche dritta a tutti voi ragazzi che volete intraprendere questo percorso, sia da un punto di vista di scrittura ma anche poi da un punto di vista di attività live. Come fare se volete, anzi se vorreste essere protagonisti qui a Primo Palco in una puntata delle nostre su tutta italiana? Molto semplice, inviate la mail a primopalco@rai.it, un paio di canzoni vostre non cover, una breve biografia, alcune indicazioni, link sui vostri social e un numero di telefono per contattarvi. Poi ogni puntata, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, nella prima ora, nella prima parte 16.30-17.30, lo spazio è vostro, potete raccontarvi, farci sapere chi siete, cosa fate, come state procedendo con la vostra carriera musicale e artistica, farci ascoltare le due canzoni, insomma in ogni puntata i protagonisti siete voi. Cambio registro perché poi nella seconda e ultima parte di questa ultima mezz'ora diamo anche qualche informazione musicale. È uscita questa notizia che riguarda Zucchero Fornaciari verso il Capodanno di Sassari 2027, quindi molto probabilmente Zucchero a Capodanno si esibirà sull'isola a Sassari e c'è una storia legata poi alla volontà da parte dei sassaresi di avere Zucchero Fornaciari, una storia che parte un po' di anni fa quando Zucchero si esibì per la prima volta in gara al Festival di Sanremo e Soleandro, che è questo musicista sassarese, scrisse una lettera proprio a Zucchero Fornaciari perché si emozionò nel vedere questo giovane artista sul palco dell'Ariston, gli raccontò che anche lui era un musicista e avrebbe voluto poi in futuro intraprendere questo percorso. E Zucchero sorprendentemente gli inviò due cartoline in una, gli lasciò un messaggio di incoraggiamento che diventerà poi la guida per tutta la vita di questo musicista sassarese, e gli scrisse: per fare questo mestiere occorre testardaggine e molta perseveranza, continua così. E in qualche modo allora cos'è successo? Che in questi giorni Soleandro si è rivolto al sindaco di Sassari chiedendo di poter essere anche con una sola canzone protagonista sul palco del Capodanno, laddove suonasse Zucchero Fornaciari, con una sua canzone, una canzone sua di Soleandro. Ha detto: io non voglio strafare, mi basterebbe veramente solamente cantare una canzone prima del concerto di Zucchero per in qualche modo chiudere questo cerchio e questo sogno che è partito una quarantina d'anni fa. Di Zucchero ci ascoltiamo Baila Sexy Fink e naturalmente facciamo l'in bocca al lupo a Soleandro perché possa esaudire questo grande desiderio. Yeah. Let me see you dance, man.

Panico Punk 77, Filippo Graziani su Rai Radio Tutta Italiana, qui a primo palco. L'impronta del papà comunque si sente, vocalmente c'è tutta. Allora, notizie e musica per quanto riguarda uno straordinario artista, musicista meraviglioso, Giovanni Allevi, perché dopo il debutto mondiale in Germania di Lost Time Symphony, la nuova composizione per orchestra sinfonica, arriva in Italia il 14 ottobre alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano nell'ambito della stagione concertistica della Fondazione. La Fondazione, che si chiama la Società dei Concerti, che per l'appunto ha commissionato l'opera. Si confronta questa nuova opera con il tempo, la memoria e la perdita, traducendo in linguaggio sinfonico questa esperienza personale che si apre a una riflessione universale sulla fragilità dell'esistenza, quindi insomma qualcosa di molto profondo, e sulla capacità della musica di dare nuova forma all'emozione. E questa sinfonia è dedicata alla sorella di Giovanni Allevi, Stella, anche lei musicista, pedagogista e filosofa esperta di bioetica, scomparsa nel 2022.

Salmo Colapesce e Meis, Cattive Abitudini, penultima canzone di oggi di Primo Palco. Vi lascio con il pezzo che abbiamo cantato tutti, almeno una volta nei mesi scorsi, Per Sempre Sì di Saldavinci. Grazie a tutti da Giulio Borghesan, ci sentiamo domani puntuali alle 16:30 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao.

casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge e anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica FIMI, molto male invece nelle radio. 26esima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 25esima posizione in discesa, Vita, Morte e Miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. 24esima posizione stabile Miss Italia per Dito nella Piaga. 23esima posizione L'estate che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. 22esima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in 21esima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla 20esima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica di dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18esima posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa

0: 17ª posizione, la settimana scorsa era prima nella classifica Fimi, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfere Bassa e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

sedicesima posizione invece Tutto, ma tutto da solo, c'è Ultimo con il suo ultimo brano che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in 13ª posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

0: E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi, e ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
4: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Se cerchi l'amore per i frutti prelibati che speri di assaporare, facilmente resterai deluso, perché l'amore non è un frutto, l'amore è il contadino, il frutto sei tu. Quindi è una...
2: Il contadino chi è?
1: Il contadino è l'amore, che viene e ci piccona.
2: Cioè
1: e
2: la,
1: ci...
2: la relazione.
1: È la relazione, è il tentativo di starsi vicini. E in quel momento, se noi purtroppo facilmente succederà che stando vicini succederanno le cose normali che succedono e finiremo a farci le guerre e a lasciarci o rimanere vicini ma arrabbiatissimi o amareggiati.
3: Farsi rifiutare, tradire, abbandonare o maltrattare. Nell'ostinazione a ripetere relazioni d'amore sempre uguali, ognuno trova la propria specialità. Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
4: Ma è brutto, collega Luca Franco.
3: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
4: Meglio.
5: Lei mi ha scritto una cosa, le solite cose che scrivete voi donne. Ho il terrore di essermi innamorata di te. Ma siccome non voglio farti del male facendoti soffrire, ti lascio perché ti amo troppo, mazza dice.

0: tavolo, sei ferito.
1: La coppia è la palestra della ferita per Andrea Pietrangeli. Qualcuno avrà sentito il suo nome associato a uno dei libri più venduti sulle piattaforme negli ultimi anni. Il titolo sembra una provocazione.
2: Sti cazzi.
1: Esatto, è questo il titolo. Ma è una vera e propria filosofia, cioè uno...
2: Non lascia andare,
1: uno
2: sti cazzi.
1: Verso l'interno, verso le proprie paure e sensi di colpa, non è mai rivolto all'esterno come insulto.
2: Sia chiaro, sti cazzi.
0: Ecco perché la coppia diventa che hai una persona di riferimento. Perché quello prima o poi ti dovrà ferire, se tu non guarisci la ferita, all'esterno ti ferisce sempre. Ecco perché il capo è un punto di riferimento e ti deluderà sempre. Se tu rendi una persona nella tua vita capo di te stesso e non sei tu il capo e non vigili, quella persona ti dovrà ferire, ti dovrà fare male, ti dovrà tradire.
3: Perché lo vuoi tu.
0: Perché lo vuoi tu inconsciamente, ne hai bisogno però. Quindi per me la coppia, nell'etimologia di coppia trovi anche la parola cappio e questo è fondamentale.
3: In spagnolo sai come si dice manette? Esposas.
0: Ah ecco, pensa che figata.
4: Speranza de scobar. Speranza de scobar.
1: L'illusione dell'anima gemella, ti amerò per sempre, mi salverai, ti salverò, non ti lascerai, non ti lascerò, solo io per te, solo tu per me, noi di sopra, voi di sotto, comporta sempre una quota di reciproco inconsapevole inganno e autoinganno. Una sorta di consolazione.
2: E sai che vuol dire consolatore in spagnolo?
1: No, cosa vuol dire?
2: Non posso dirlo qua, googlatelo.
5: Il corpo, quando c'ha le farfalle nello stomaco, ti sta dicendo fuggi. Fuggi, perché lì ci sono le montagne russe dell'innamoramento, allontanati da quella roba là.
2: Questo io l'ho sempre detto.
6: Anche questo qua.
5: In realtà lui si chiama Mahatma Luca.
2: Perché me lo dicevano quando c'era una persona che mi piaceva, io scappavo. E tu dici, ma perché scappi? Non lo so, ma adesso lo so.

0: l'amore e nell'azione.
1: Io posso preparare una cena con amore oppure con rabbia, immagino che il risultato sarà diverso. Eppure c'è ancora chi è convinto che l'amore sia...
2: L'amore sia un sentimento che qualcuno là fuori può darti o può togliere. E si perde il vissuto che l'amore è uno stato di coscienza inclusivo dove io non finisco qui, tu non inizi lì. Cioè l'amore rompe questa barriera, questa frattura percettiva e cognitiva e riporta tutto nell'unità fondamentale della vita. E l'amore è qualcosa di pratico. Don Ciotti dice giustamente che l'amore è un'azione. È vero.
0: Amore è... Cos'era? Amore è... Fantastico.
1: Una roba orribile. Stiamo facendo un musical.
0: Sì, ok.
1: Il primo podcast musical della storia. Mahatma Luca, sto iniziando a capire la storia del contadino, al quale non devi far sapere quanto è buono l'amore con le pere.
2: L'amore è tutto, potremmo vivere in questa integrità, invece cerchiamo le relazioni perché tu puoi darmi l'amore di cui ho bisogno. In realtà io mi innamoro di quello che tu mi fai sentire, non mi innamoro di te. Mi innamoro di ciò che tu mi rappresenti, della sicurezza, abbiamo detto prima. È una follia, cioè l'amore è una... E per quello divorziamoci, incasiniamo, perché non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia l'amore, e perché l'amore dovrebbe essere la condizione previa attraverso cui noi scegliamo e decidiamo e non la conseguenza delle nostre scelte e decisioni. Altrimenti sono tutti processi di compensazione soggetti a una manipolazione profonda.
0: Passa una bella ragazza, tu diciamo sei colpito, è amore quello già o no?
2: Quello è uno stato alterato di coscienza, esatto. Si chiama innamoramento ed è caratterizzato dagli stessi neuromodulatori delle droghe, uguali.
0: L'ho sempre detto io.
2: E passa, è come la febbre, dura dai dal punto di vista neurobiologico dura dai 6 ai 48 mesi se ti vedi poco. Poi passa, poi ti svegli un giorno, ti giri e guardi quello che è seduto e dici ma chi è questo qua? Perché sono passati l'effetto della droga, è passato, e ti incazzi, scusate questo termine tecnico, con quella persona perché ti ha deluso, perché non è più, non ti fa più sentire quelle stesse cose. Oppure gli ormoni cambiano, entra non più dopamina, noradrenalina, entra l'ossitocina, entra la serotonina, quindi sono gli ormoni dell'amore che ti portano a una progettualità, a dei valori condivisi, alla protezione, alla famiglia.

0: familiarità, però questo passaggio non tutti lo fanno. Qualcuno si disinnamora e ti dice: non ti amo più, no, non mi hai mai amato, proprio non hai mai iniziato a amarmi.
1: Luca, tu conosci il proverbio chi si sposa per amore con rancore si lascia?
2: No.
1: Neanche io, l'ho preso su Google. La storia dell'amore però, che è il contadino, mi interessa, quindi voglio conoscere un po' meglio Bruno Lomelli.
2: Il contadino con Lomelle? No, non c'entra.
1: Quelle sono le pere.
2: No, scusa.
1: Comunque, mi parlò di lui diversi anni fa una cara amica, Roberta Spoletini, ex psicologa e curandera.
2: Curandera. Cioè, l'altra volta c'erano le sciamane, mo' i curandera.
1: Ex psicologa, perché anche lei all'ordine degli che altri preferisce
2: psicologa
1: il suo disordine.
2: Psicologa, esatto. E sciamana.
1: Sciamana,
2: non
1: sciamana,
2: può essere.
1: No, okay. Luca e io comunque l'abbiamo caricata in macchina e siamo andati in cima a una collina dei Castelli Romani.
2: Mi ricordo.
1: Non me l'aspettavo.
2: Adesso vediamo. Comunque, amore amorevole, cioè lui ha messo questo aggettivo in qualche modo apparentemente ridondante.
1: È un podcast di linguistica, come avrei capito.
2: Tra l'altro, no, poi davvero, amore è una...
1: Amore è amorevole, amorevolmente amorosi.
2: No, però è strano, perché uno dice amore tossico, amore amorevole.
1: Questi sono gli ossimori.
2: Adesso l'amore, no, l'amore comunque è un sacco di aggettivi. Lui ha messo amorevole.
3: E poi ce lo dirà adesso lui perché anche ha messo amorevole.
2: Dove siamo? Io ancora non ho capito. A Monte Compatri?
4: Questo è Monte. Siamo sopra a Monte Compatri.
1: Sono curiosa di sapere se anche Bruno Lomelli si arrabbia ogni tanto.
4: Beh, allora adesso va abbastanza bene, ma prima mi arrabbiavo tantissimo. All'inizio siamo in una fase che chiamo idillio incubazione. Perché l'idillio, perché sta andando bene, però tutte e due vogliono far andare bene le cose. Quindi in alcuni momenti io cedo, perché è molto peggiore per me il conflitto che la rinuncia in quel momento a quel bisogno, che non è estremo. Solo che non mi accorgo che inizio a consentire un accumulo. La rabbia inizia da qua. Dal momento in cui io dovrei diventare assertivo su certe situazioni e invece rimango remissivo, c'è qualcosa che mi continua a far dire sì quando era no.
1: Per chi si ricorda la favola Cherokee, quella dei due lupi,
2: ancora coi due lupi,
1: amorevole e arrabbiato. Io divento assertivo solo se ho nutrito anche il lupo nero. Se dietro la rabbia c'è un bisogno insoddisfatto, chiaramente stare in coppia non può che essere una limitazione, perché il mio bisogno spesso è opposto al tuo, o no?
2: Sì.
4: Io volevo andare con te all'agriturismo, tu volevi andare con me a pranzo dai tuoi genitori. In certi momenti, come dice Nash, il matematico dei giochi a somma zero.
2: Sì, se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero. Non l'ho capita, però mi adeguo.
4: Cioè, c'è una situazione in cui non sembra almeno essere possibile un win-win. Si dà risposta sia al bisogno dell'uno che dell'altro. Allora a quel punto inizia un conflitto interno prima ancora che esterno. E quindi proprio la relazione ci mette in posizioni paradossali.
1: Questa storia della somma zero me la ricordo, ce ne ha parlato anche Paola Giacomoni, una professoressa di storia della filosofia dell'Università di Trento, a proposito della megalotimia.
2: Sempre più difficile.
1: Già.
5: La megalotimia è una parola antica per un comportamento in realtà molto contemporaneo. È semplicemente il gesto di dimostrarsi superiori agli altri. Quando gli antichi privilegi di nascita scompaiono e il principio d'uguaglianza fa temere l'omologazione e l'uniformità. Questo desiderio può realizzarsi solo se l'altro riconosce e legittima la mia superiorità. Ma è un gioco a somma zero. L'attestazione della mia superiorità implica la tua subordinazione, cioè deve esserci qualcuno che mi riconosce come capo.
1: Qualsiasi civiltà, come atto di controllo, si fonda sulla separazione degli opposti. Vita e morte, salute e malattia.
6: Lupo bianco e lupo nero.
1: Esatto, bene e male, giusto e sbagliato. Come se per garantire la governabilità degli individui fosse necessaria una scissione, maschile e femminile, per esempio. Ma a guardarci bene siamo tutti ambivalenti. Ogni uomo ha componenti femminili, ogni donna ha componenti maschili. Lo dice fra gli altri anche Galimberti, e a noi lo spiega Alessandra Lakshmi Siliquini, che insegna la
6: simpaticissima,
1: molto carina, che insegna la disciplina di yoga per eccellenza.
6: La disciplina di unione per eccellenza, lo yoga.
7: Ok, nel momento in cui mangiamo la mela il frutto proibito dell'albero del bene e del male, allora entriamo in una dimensione di separazione, di dualità. Separazione tra l'inferno e il paradiso, tra Dio e me, la separazione tra bianco e nero, tra sopra e sotto, femmina e maschio. Questo è il colpo iniziale. Io la colpa l'ho trasformata in colpo. Questo è il colpo, l'incipit. Qualsiasi storia inizia con un incipit, un colpo, che è un cambiamento rispetto al paradiso delle origini, all'unità. E questo crea la storia, tutte le storie nascono così. C'è una bella situazione, una bella famiglia, poi a un certo momento succede qualcosa, pam, c'è una separazione e iniziano una serie di avventure per ritornare alla unione. Questo è poi quello che noi crediamo nello yoga, no? Quello che dicevamo all'inizio, lo yoga è unione, lo yoga è smettere di vivere l'illusione che la separazione sia l'unica via.
4: Tu puoi immaginare, se tu puoi immaginare me e io non te lo do, tu sei in corrilevanza, cioè tu soffri, è vero, è sacrosanto. Il tuo dolore potrebbe in alcuni casi essere fortissimo, solo che bisogna capire, e noi facciamo confusione, perché molte volte in amore ciò che tu mi togli, che è nelle mie aspettative, è un qualcosa che io ho iniziato a sentire il bisogno e a un certo punto a sentire il diritto, io lo vivo come una violenza. E invece è importante capire, guarda, è devastante, ma non è una violenza. È un'estrema frustrazione. Io in certi momenti sono io che voglio una cosa da te, se tu me la puoi dare è viva, ma se non me la puoi dare e io penso di pretenderla per via della mia sofferenza, entriamo nel mondo della violenza.
8: Ma a un certo punto lo scenario cambia, perché è come se il demone dell'aggressività, che indubbiamente sonnecchiava in Domenico, si fosse risvegliato in lui e suo marito comincia a essere nei suoi confronti irascibile, aggressivo, violento.
4: Cioè, quando è l'altro che vuole qualcosa da me, io devo essere capace di ascoltarmi, dire sì quando è sì, no quando è no, ma dirlo con cura. E la cura non è soltanto che te lo dico gentile, ma è anche il fatto di aiutarti a rendere sostenibile quel no.
9: Non succede, se uno è cristiano e civile non succede.
10: Ma cosa
9: più sacra, giusto? Non succede. L'amore è la cosa più sacra, non succede.
1: Veniamo da una cultura che solo da una manciata d'anni ha riconosciuto alla violenza sessuale il valore di reato contro la persona e ha cancellato dalla legislazione l'infamità del delitto d'onore e dei moventi passionali, sotto il cui ombrello, scrive sempre Gosio, è ricaduto un numero incalcolabile di quelli che oggi vengono chiamati con un brutto neologismo femminicidi. Ma qua non stiamo più parlando di rabbia, siamo su un altro piano. Questo è odio.
5: L'odio che non ha questo atteggiamento mira semplicemente a eliminare l'avversario. Ecco, spesso odio e rabbia vengono confusi, ma c'è questa differenza fondamentale. E l'odio mira a eliminare il nemico, mentre la rabbia mira a cambiare l'atteggiamento dell'offensore.
11: Odiare qualcuno è come ingerire un veleno e sperare che l'altro muoia. Quindi fondamentalmente la rabbia, l'odio fanno male a noi.
10: Tu sei favorevole al divorzio?
12: Io? No.
10: No, e perché?
12: Perché sono calabrese.
10: Beh, dico, ma perché sei calabrese non sei contro il divorzio? Non capisco, non vedo il nesso fra le due.
12: Beh, io dico che quando uno si riunisce con una ragazza, no? Se vanno d'accordo, perché dovrebbero divorziare?
10: Certo, se vanno d'accordo non divorziano, mi dico se non vanno d'accordo.
12: Beh, se non vanno d'accordo si prenderanno i manieri, eccetera, e andranno d'accordo.
10: Però succede alle volte che il marito ammazza la moglie e la moglie ammazza il marito.
12: Ma questo succede sul caso di gelosia, perché noi siamo molti gelosi.
10: Allora non è meglio divorziare piuttosto che ammazzarsi.
12: Ma no, no, no. Allora dove si vede?
10: Meglio ammazzarsi l'onore, che divorziare.
12: L'onore di un uomo, no, dove si vede?
4: E quindi paradossalmente io potrei essere in una posizione in cui dico adesso abbasso lo scontro andandomene, e invece lo scontro arriva al massimo grado, perché in quel momento sto facendo la cosa che di più massacra l'altro e di più lo fa sentire nell'impotenza, e se sta nell'impotenza a un certo punto avrà soltanto la rabbia come strumento per cercare di tentare di salvarsi. Anche se io poi sono d'accordo, in molti momenti proprio l'allargare la vicinanza attenua un po' le tensioni, quindi in molti momenti può essere utile, però prima di tutto bisogna fare un discorso più radicale, cioè noi non riusciremo mai ad incontrarci davvero con l'altro se prima non usciamo dalla prigione di noi stessi.
1: Ma dove sono le chiavi?
6: Eccole, le avevi perse?
1: Le chiavi della prigione le hanno le persone assertive, cioè quelle che tendono ad avere una buona autostima. Le persone poi che hanno una buona autostima non cercano di farsi amare a tutti i costi dagli altri, no? Sono quelle anche disposte alla trattativa, a trattare con gli altri. Sono persone che sanno trattare perché hanno imparato a difendere i propri diritti e anche quelli degli altri contemporaneamente. Cioè riconoscono le loro emozioni ma rispettano i bisogni di tutti e non le perdono. Le chiavi.
13: E per tutti il dolore degli altri e il dolore a metà.
4: Questo è proprio in generale, no? De André, una frase brevissima e straordinaria, diceva: il dolore degli altri è dolore a metà. Cioè abbiamo, come dire, un vittimismo primordiale, un vittimismo che è dato proprio dalla posizione dello sguardo soggettivo.
1: La rabbia arriva quando fondiamo la relazione su illusione e pretesa, ci dice Bruno Lomele.
4: Tutti siamo capaci di dire che una relazione fondata su illusione e pretesa è una relazione che non può funzionare. Certo, ma hai capito cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi fondare la relazione su delusione e rinuncia. Il punto è questo, che io non posso togliere il dolore, ma posso togliere la sofferenza, e quando la tolgo scopro, e almeno questa è la mia esperienza, ma quanto è più bella la vita, perché il dolore c'è, mi continuano a succedere di tutti i colori, siamo esposti, le malattie, tutto, i cari che se ne vanno, c'è tutto, però non c'è più la sofferenza, non c'è quel rimuginio, non c'è quel logorarsi interno continuo. Alla fine si torna sempre a una delle frasi che rimarrà, una delle frasi più importanti prodotte dall'uomo, che è la preghiera che usano gli alcolisti anonimi, no? Che dice: Dio, dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, la forza di accogliere.
14: Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la forza e il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza.
1: Sono intervenuti Bruno Lomele, Andrea Pietrangeli, Daniel Lumera, Paola Giacomoni, Alessandra Lakshmi Siliquini.
15: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte. Tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, KGI.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

vada senza nemmeno guardare per terra. Se le donne che non ha più voglia

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: mi passa. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali. Eravamo

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Il mood delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so-

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione Dedica con Ernia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai, rigorosamente in diretta da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sognare. E lei si morde la bocca e si sente

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: preso Sergio?
1: L'ho preso e non lo mollo più.
0: A Fabio Siminora. No, adesso...
1: Fatto

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa. Se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i fatti principali e naturalmente le canzoni che abbiamo ascoltato alla radio e naturalmente nei jukebox. Oggi 1996, il 12 gennaio i militari russi entravano in Bosnia in una missione congiunta con gli Stati Uniti. Un incendio tremendo il 29 gennaio del 96 distruggeva il teatro La Fenice di Venezia. Il 3 luglio Boris Yeltsin vinceva le elezioni presidenziali russe. 5 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, il presidente uscente democratico Bill Clinton batte lo sfidante repubblicano Bob Dole. Fidel Castro, il 19 novembre del 1996, va a trovare il Papa in Vaticano ed è naturalmente una visita storica. Film più amati del 96: Il Ciclone, Independence Day, Il Paziente Inglese, Mission Impossible. Moriva il 15 giugno Ella Fitzgerald, la famosissima cantante di jazz statunitense, e il grande attore italiano Gino Bramieri ci lasciava il 18 luglio. Sanremo del 1996 vedeva la vittoria di Ron, Vorrei incontrarti fra 100 anni. Secondo posto per Elio e le storie tese, La terra dei cachi, e al terzo posto Strano il mio destino di Giorgia. E adesso la musica del 1996, mentre mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.